Per la rubrica Musica da Camera avete ascoltato di Ignaz Josef Pleyel, Trii, opera 16, numero 5 in Mi minore, numero 1 in Sol maggiore. Quindi Gran Trio in Re maggiore, opera 29. Ha eseguito il trio Joachim. E per concludere Pier Giorgio Farina al violino.

Con la musica di Pier Giorgio Farina al violino si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa sera vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Un solo grande ascolto occuperà tutto il nostro spazio musicale. Ciò che infatti intendo proporvi è la Missa Solemnis di Ludwig van Beethoven. Il compositore scrisse pochissima musica sacra, solamente tre composizioni intitolate Cristo sul Monte degli Ulivi, opera 85, la Messa in La Maggiore, opera 86 e questa Missa Solemnis in Re Maggiore, opera 123. Se nell'oratorio Cristo sul Monte degli Ulivi Beethoven sceglie come tema l'umanità di Gesù, il dramma del suo trovarsi in totale solitudine faccia a faccia con la morte, e nella Messa, opera 86, adotta schemi tradizionali pur raggiungendo momenti di altissima originalità, è tuttavia nella Missa Solemnis, opera 123, che Beethoven giganteggia sulle altre composizioni di musica sacra. Tale partitura, assieme alla Nona Sinfonia, opera 125, rappresenta, senza ombra di dubbio, uno dei vertici della sua parabola compositiva. Beethoven aveva iniziato a lavorare alla partitura già dal 1818, quando aveva ricevuto notizia che l'arciduca Rodolfo d'Asburgo era stato nominato arcivescovo di Olmütz in Moravia e avrebbe preso possesso della sede arcivescovile nel marzo del 1820. Quindi la messa venne concepita proprio per onorare quel suo grande protettore mecenate. Si mise al lavoro avendo davanti a sé ancora un anno e mezzo, ma la composizione però gli richiese molte più energie di quelle previste. Fu costretto a passare in rassegna la musica sacra, a partire dal canto gregoriano fino a Palestrina e ai Bach. Cercò di migliorare la sua conoscenza della prosodia latina. Proprio in una lettera datata 29 luglio 1819 all'arciduca Rodolfo, Beethoven scrisse: «Gli antichi ci servono moltissimo perché, per lo più, hanno un vero valore d'arte. Ma la libertà, il progresso nel mondo dell'arte, come in tutta la grande creazione, sono scopo. E sebbene noi moderni non siamo tanto avanti in fatto di saldezza quanto i nostri antichi precursori, tuttavia la raffinatezza della nostra cultura ha ampliato parecchie cose». Dunque è evidente il valore artistico dell'antico stile, ma inserito in un quadro di più raffinata evoluzione musicale. Ultimata questa Missa Solemnis, Beethoven ne fu intimamente soddisfatto. Tale stato d'animo trapela in più di qualche lettera del suo epistolario. Egli la considererà sempre come il prodotto più felice del suo spirito. In una lettera del 16 settembre 1824 all'amico Andrea Streicher disse: «Nel lavorare a questa grande messa, la mia intenzione principale era di destare dei sentimenti religiosi tanto in chi canta quanto in chi ascolta». Il risultato è una composizione lunga, complessa, grandiosa. L'organico è dilatato al massimo, quattro solisti, soprano, contralto, tenore, basso, coro, orchestra e organo. Il linguaggio musicale è proteso in avanti e contiene già i semi dei successivi sviluppi della musica. Questa capacità di sfruttare fino all'estremo limite le risorse del canto e dell'orchestra preannuncia in certi momenti il futuro linguaggio di Gustav Mahler. La Missa Solemnis è ovviamente articolata secondo lo schema della Messa Cattolica Romana, il cui impianto generale fa perno sulle seguenti parti: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus e Agnus Dei. Significativo quanto Beethoven scrisse accanto all'inizio del Credo, riportando le parole «Dio sopra ogni cosa, Dio non mi ha mai abbandonato». Ascoltiamo allora di Ludwig van Beethoven la Missa Solemnis in Re Maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra, nella esecuzione di Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso. Il violino solista è John Corigliano. Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Finlay Williamson. La New York Philharmonic è diretta da Leonard Bernstein.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la Missa Solemnis in Re maggiore, opera 123, per soli, coro e orchestra. Eileen Farrell, soprano, Carol Smith, contralto, Richard Lewis, tenore, Kim Borg, basso, John Corigliano, violino solista, Westminster Choir, diretto da Warren Martin e John Philen Williamson, la New York Philharmonic era diretta da Leonard Bernstein. E con questo lungo ascolto si chiude anche per questa domenica il nostro consueto spazio radiofonico dedicato alla musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mio gradito ospite Alessandro Iachini, chitarrista, compositore, venuto da Toscania a trovarmi. Grazie per essere qui, Alessandro.
1: Buongiorno Luigi, grazie a voi per l'ospitalità, è un vero piacere essere qui con voi.
0: Perché è di recente uscita Here and Now, il suo nuovo album pubblicato da Fresh Sound New Talent. Alessandro, come nasce questo progetto?
1: Allora, questo progetto nasce inizialmente in trio, precisamente con me, Giulio Scarpato al basso e Luca Galo alla batteria. Un trio che dura da all'incirca 3-4 anni, in cui abbiamo sperimentato a livello di improvvisazione molto sugli standard, ma anche proprio sull'improvvisazione libera, radicale, partendo dal nulla e sperimentando un po' a livello sonoro cosa si può esplorare. Dopodiché abbiamo deciso di ampliare il progetto al quintetto, poiché avevo già dei brani in cantiere cui stavo lavorando da parecchio tempo, e quindi abbiamo deciso di andare in studio. E inoltre la cosa bella è che di comune accordo abbiamo deciso con chi registrare, no? Domenico Sanna e Logan Richardson, che abbiamo avuto la fortuna di contattare. Poi parleremo in seguito su come siamo arrivati a Logan Richardson. Quindi il progetto è nato, ripeto, in trio, e abbiamo deciso di espandere la scaletta, se vogliamo, al quintetto. Quindi alcune decisioni sono state prese direttamente in studio. C'era una macro idea su come voler suonare i brani, però in realtà, come dice il titolo stesso dell'album, gran parte del progetto è uscito proprio lì sul momento. Si era creata
0: Carpe diem,
1: una chimica particolare, che quindi non c'erano, insomma, strutture piramidali o gerarchiche tali per cui qualcuno doveva prevalere sull'altro, bensì è stata proprio una cosa, come si dice, abbiamo lavorato in team come una vera squadra, no? Sì. Tutti per lo stesso obiettivo. Questo è stato proprio il bello e la chimica che si è creata, certo, in quel momento.
0: Alessandro, un primo ascolto da Here and Now, cosa selezioniamo?
1: Allora, mi piacerebbe iniziare con il brano che in realtà chiude il disco, che è War. Dal titolo si intuisce già di cosa parla. Infatti il brano si apre con il discorso tenuto da Charlie Chaplin nel film The Great Dictator. Purtroppo tocca un tema che ancora oggi è vivo, e ahimè è ancora vivo, ancora se ne parla, e si sperava finisse nel dimenticatoio questo tema, ma in realtà un brano caratterizzato da un'armonia e una melodia che raccontano una storia. Un brano molto emotivo, devo dire, c'è molta emotività dentro questo brano, e è stato registrato in quartetto questo, in studio siamo stati 2 giorni, il primo giorno eravamo in quartetto, quindi è stato proprio uno dei primi ad essere registrato, quindi la scarica emotiva subito liberata in questo brano è elevata, come si può dire, perciò War.
2: I'm sorry, but I don't want to be an emperor, that's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like this, are like this. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich. It can provide for everyone. We think too much and we yield too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent,

0: Ed era War di Alessandro Iachini dal suo nuovo album Here and Now, pubblicato da Fresh Sound New Talent. Siamo in compagnia appunto di Alessandro per presentare questa novità discografica. Alessandro, come sono nati questi 8 brani? Un po' qualcosa hai accennato, ma insomma.
1: Allora, diciamo che l'idea compositiva creativa che porto avanti da un po', mi sto rendendo conto, facendo anche un'autoanalisi su come ragiono, su come ragiona il mio cervello sotto questo punto di vista, si può dire che è un po' un'idea a puzzle. Nel senso che molto spesso ho delle idee, delle bozze salvate o sul registratore del telefono semplicemente, o anche appuntate su pezzi di carta. Ma talvolta alcune idee nascono proprio da un'improvvisazione pura e libera in studio con gli amici durante qualche session, no? Quindi il mettere insieme tutte queste idee è in realtà come se fosse un racconto che tu metti in piedi dall'inizio alla fine. Mm-hmm. E tante cose vengono scartate perché poi come persona io sono molto autocritico, quindi dico no, questo non funziona, questo no. Poi magari le riprendo dopo anni o dopo mesi e quello che durante quel periodo non funzionava ora magari ha senso, quindi c'è una costruzione continua, spero che continui da qui fino a vita natural durante, come si dice, perché è una cosa che proprio mi piace fare e costruire col tempo, anche perché poi uno affina il tiro man mano con gli ascolti che scopre, con le varie influenze, conoscenze, e questa no, è un po' la cosa bella di, a livello compositivo, la crescita continua e il cambiamento, no? E poi insomma sono molto influenzato da tantissimi generi musicali, dal mondo della musica elettronica, il mondo prog rock, funk, insomma ascolto veramente tanti generi, quindi in realtà in testa ho idee che spaziano per mari e monti, come si dice, poi trovare un filo che le colleghi è proprio qui che sta il gioco, no? È il divertimento. E i brani sono tutti brani originali ad eccezione di uno standard in onore di Billy Strayhorn che si chiama Isfahan, e un brano che è stato scritto da me e Luca Gallo dal titolo Tapeworm. Quindi anche da sottolineare la vena compositiva di questo mio carissimo amico Luca, che salutiamo, che scrive veramente bene, infatti io lo incito sempre a continuare e farci avere anche, no, delle idee, perché è sempre cosa buona condividere per crescere insieme, no?
0: Altro ascolto, cosa selezioniamo?
1: Allora, ora andiamo su un brano che è per me un viaggio un po' più introspettivo e psichedelico, se vogliamo. Questo brano nasce proprio da un'improvvisazione libera che avevamo fatto in trio. Dopo averla riascoltata ho deciso di completarla con un tema ricorrente e con una parte che però rimanga totalmente free durante l'atto improvvisativo. Quindi diciamo è un brano che visivamente per me è come se rappresentasse un ponte che a un certo punto crolla e poi si riprende per concludere con il tema finale. Il crollo sta proprio nell'improvvisazione libera che ci sta in mezzo al brano. Qui abbiamo Domenico che suona sia piano che Fender Rhodes, anche un sintetizzatore Korg si era portato, ora non entro nello specifico perché poi saremo qui molto tempo. Anche la chitarra, sì, qui ho usato un effetto molto particolare per lasciare un tappeto sonoro che si chiama freeze, lo associo al pedale del sustain del pianoforte, perché suonato un accordo lui sta lì che ripropone quel suono là, quindi diciamo c'è un po' di sperimentazione sonora e libertà in questo brano in contrasto al tema iniziale e finale che vengono poi riprodotti.
0: Quindi ascoltiamo
1: New Story.

0: Ed era New Story di Alessandro Iachini, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album Here and Now, pubblicato da Fresh Sound New Talent. Per chi non ti conoscesse, chi è Alessandro Iachini? Parlaci appunto dei tuoi inizi, del tuo percorso formativo, degli incontri importanti, okay, delle tue influenze, qualcosa già detto, insomma, parlaci di te.
1: Diciamo che mi sono avvicinato alla musica per pura curiosità e puro, se vogliamo, errore, perché in famiglia non ho musicisti. Vidi una volta nel salotto mio cugino che suonava che strimpellava una chitarra classica, e da lì è nato un amore a prima vista che tuttora non mi spiego e mi spinge a fare quello che ho fatto. Quindi, diciamo, fin da piccino mi sono avvicinato alla chitarra, penso avevo 8 anni, e ho iniziato a fare le prime lezioni verso 11-12 anni, per poi l'amore vero e proprio e la volontà di voler approfondire la musica a 360 gradi è arrivata alla fine del quinto superiore, se vogliamo, quando ho deciso di entrare in conservatorio. Nello specifico la volontà era proprio quella di voler studiare con Umberto Fiorentino,
0: che salutiamo.
1: Umberto. Ciao Umberto, un abbraccione. E un chitarrista che ho scoperto proprio lui, l'ho scoperto sul web tramite dei video YouTube, e ho detto io devo assolutamente studiare con lui, perché è salito subito nella mia top ten dei chitarristi preferiti. Quindi ho studiato ben 7 anni con lui, e inoltre al St. Louis College of Music ho avuto la possibilità di studiare anche con Fabrizio Sferra, che salutiamo anche lui, sì. Ramberto Ciammarughi, pianista eccezionale che mi ha aperto la mente in una maniera indescrivibile sotto tanti aspetti, sotto l'aspetto umano, tecnico, armonico, improvvisativo, veramente un gran maestro, e lo ringrazierò per tutta la vita. Quindi diciamo che è un po' il carburante che mi ha spinto ad andare oltre e conoscere approfonditamente
0: questo gorgo
1: è stata proprio la curiosità dello scoprire cosa c'è di più. In realtà, come ben sappiamo, la musica è una materia infinita che non si finisce mai di scoprire, no? Una vita non basta alla musica, e cioè è stata proprio questa qua.
0: E tra gli ascolti importanti che tu ritieni che abbiano dato una svolta, oppure anche incontri, parliamo,
1: Allora, ascolti importanti, vado in ordine cronologico. Ero piccolo, veramente piccolo, quindi 11 anni, e mi sono imbattuto nei Doors.
0: Ah, però.
1: Jim Morrison. E ascoltavo e riascoltavo questo disco dall'inizio alla fine, aveva avuto un impatto immenso su di me, considerando l'età. Poi man mano mi sono addentrato nel mondo del rock, no? Di Purple, Led Zeppelin, insomma, amavo la chitarra, perciò
0: gioco forza,
1: per poi passare al mondo del prog rock, ma anche con gruppi italiani, Banco del Mutuo Soccorso, PFM. Poi il prog dei Dream Theater sicuramente ha influito molto su di me. Crescendo ho scoperto un altro chitarrista, sempre per chitarristi sono andati, un altro chitarrista che era Lionel Weke, avevo circa 13-14 anni e sentivo queste sonorità diverse che però mi incuriosivano ancora di più, e devo dire provavo benessere proprio nell'ascoltare questo mondo sonoro che al momento era nuovo. E nella scuola di musica che frequentavo a Viterbo, la Staff Music School, che saluto e abbraccio, e c'era proprio questo pianista Antonio Flinta, che è un gran pianista jazz anche lui, che mi ha spinto ad ascoltare varie cose, quindi Chick Corea, John Scofield, mi è stato presentato John Scofield, che inizialmente non capivo, ma ora è il mio chitarrista preferito dopo Jimi Hendrix, per me c'è lui a mani basse, lo dico proprio spudoratamente. E quindi ho approfondito un po' una panoramica di ascolti a 360 gradi, ma nonostante questo, non solo jazz, non solo rock, sono anche un forte appassionato della musica elettronica, Aphex Twin, Alvanoto, Mica Vanio, sono tutti persone che sperimentano dal punto di vista elettronico, e mi piace tantissimo questo mondo qua perché rappresenta anche un po' il mondo d'oggi, no? Quindi c'è una ricerca ad oggi, anche se vogliamo introdurre il tema dell'intelligenza artificiale, chissà dove ci porterà per scoprire nuovi orizzonti sonori. E un artista che incarna bene, secondo me, da cui prendo molta ispirazione, questo passaggio, no, di musica elettronica e strumenti classici, è proprio Björk. un artista che mi colpisce molto molto molto e vorrei vederla dal vivo il prima possibile. Finora non ho avuto mai occasione.
0: Alessandro, altro ascolto da Here and Now, cosa selezioniamo?
1: Allora, spezziamo un po' il mood con un brano che non ha tempo, va bene a qualsiasi ora, mattina, pomeriggio, dopo i pasti, Gin Tonic.

0: Ed era Gin Tonic, Alessandro Iachini, nostro ospite, col quale stiamo presentando il suo nuovo album, Alessandro Iachini Quintet Here and Now, che ospita Domenico Sanna e Logan Richardson. Alessandro, band leader, co-leader e sideman, come vivi questi tre ruoli?
1: Ma io in realtà questi errori li vivo sempre allo stesso modo, perché quando stiamo appunto suonando musica insieme ad altre persone, per me non ci sono strutture gerarchiche. Ed è proprio questo il bello di... della musica, no? Che unisce le persone, soprattutto ad oggi che viviamo un po' in un'epoca che dal punto di vista sociale non so perché tende a dividerci.
0: Sì.
1: Io vorrei che infatti venga fatta leva sull'importanza cognitiva, sociale e emotiva che dà la musica. È una materia che deve essere spinta per, secondo me, salvare l'umanità. Non lo dico scherzando, ma sono molto serio al riguardo. Quindi sarà anche il fatto che fin da piccolo ho fatto sport di squadra, quindi un po' la mentalità è quella, quindi per me sideman, band leader è la stessa cosa, siamo tutti in funzione del grande progetto A che è la musica, quindi
0: importante è collaborare.
1: Esatto.
0: E parlando appunto di questo, è inevitabile appunto tirare in ballo chi ti affianca nell'album, ovvero Giulio Scarpato al basso, Luca Gallo alla batteria e appunto la partecipazione di Logan Richardson al sax alto e Domenico Sanna al pianoforte e al synth. Torniamo su Logan Richardson e poi naturalmente parliamo anche di Giulio, Luca, insomma salutiamoli naturalmente, Domenico.
1: Allora sì, ho avuto la fortuna di contattare Logan tramite proprio Giulio Scarpato, perché lui aveva già fatto delle cose con Logan e inoltre la compagna di Logan, che salutiamo, Laura, è italiana, perciò Giulio aveva sia rapporto con Logan che con lei. E semplicemente mentre stavamo suonando mi ricordo questa frase di Giulio che si è fermato di botto, dice: ma sai Alessandro che pensavo? Secondo me dovresti ascoltarti bene Logan, per come suoni tu, per la musica che fai, la concezione che hai, secondo me calzerebbe alla perfezione. Io lo conoscevo un po', però ho fatto un ascolto approfondito e sai quando ti metti, ascolti e senti quella chimica che ti smuove qualcosa dentro, e ho detto: cavolo, per me sarebbe un sogno poter portare a casa una registrazione con lui, no? Perciò una volta che Giulio mi ha passato il contatto, semplicemente ho mandato un messaggio con delle registrazioni a Logan, dicendogli semplicemente: ciao Logan, se questo ti piace e pensi si possa fare, sarei l'uomo più felice del mondo, fammi sapere. Al che ha risposto positivamente a questo messaggio, perciò insomma salti di gioia, puoi capire. Ci siamo sentiti telefonicamente prima della registrazione, abbiamo fatto una chiacchierata lunghissima, all'incirca 45 minuti se non ricordo male. Abbiamo parlato, ora non ricordo di preciso di tutto, siamo partiti da Monk all'approccio umano della musica, come sottolineavo prima, la musica che unisce. Io ho pregato Logan affinché proprio si lasciasse andare all'interno di questo progetto, perché la cosa che mi piace molto di lui, a parte il timbro che ha, che è totalmente personale, io lo riconosco dalle prime due note, sì, è proprio la sua modalità con cui racconta una storia quando suona, quindi mi fa capire effettivamente chi ho dall'altra parte, cioè il suo vissuto, riesco a percepirlo, quindi è stata questa la cosa che più mi piace di questo artista, che stimo moltissimo e continuo ad ascoltare super volentieri. Domenico Sanna è stato contattato sempre, insomma c'è stata una riunione in trio in cui abbiamo detto chi potrebbe star bene per questo progetto.
0: È stato ben consigliato. Quindi,
1: sì, è nato tutto insieme, ripeto, non ci sono strutture gerarchiche.
0: Sì, c'è collaborazione.
1: C'è collaborazione, questa è la cosa più bella che si possa fare in un gruppo, no? E ho contattato Domenico, io in realtà non lo conoscevo prima di presentarmi in studio con lui, quindi ci siamo conosciuti proprio suonando e sono rimasto veramente esterrefatto dalla sensibilità sua, perché ha proprio il tocco sul pianoforte che riesce a prendere le tue frequenze, insomma come se fosse un abbraccio avvolgente. Io ho notato questa cosa che è veramente bella e ha un orecchio secondo me fuori dal normale, perché nel momento delle registrazioni sì, c'erano i temi scritti, ma lui improvvisava delle contromelodie che sembrava fossero scritte anche quelle, quindi Veramente ringrazio Domenico, con cui poi fra l'altro abbiamo seguito insieme tutta la parte del mix, che è durata parecchi mesi, insomma è stato un bel lavorone e lo ringrazierò per tutta la vita, perché mi ha fatto anche, se vogliamo, un po' da cugino maggiore, no? Mi ha dato tanti consigli, lui insomma ha un'esperienza anche con artisti internazionali molto nota, quindi anche il fatto, no, di condividere con un ragazzo più piccolo, no? La sua esperienza, dare consigli, questa è una cosa che ho apprezzato moltissimo, e suonare con lui veramente è divertentissimo e non vedo l'ora presto appunto di tornare a suonare con lui.
0: Ovviamente non stiamo trascurando né Giulio né Luca, ma insomma li conosci da una vita,
1: assolutamente,
0: quindi,
1: no, li conosco
0: insomma,
1: benissimo, sì. E continuo a suonarci sempre, insomma.
0: Altro ascolto, Alessandro, cosa ci proponi?
1: Allora, propongo un brano dal titolo apparentemente bizzarro, perché si intitola Summer Heat, però in realtà c'è un aneddoto. Questo brano è nato appunto da un rapporto, questo su consiglio compositivo di Umberto Ciammarughi, che diceva sempre: valuta il rapporto tra basso e melodia e scoprirai tantissime cose. E è nato appunto da questo rapporto qua, precisamente prima un giro di basso, e una volta accostata al giro di basso una melodia molto semplice, insomma una struttura A ritornellata e B, in cui c'è un'esposizione melodica più vivace, dopo aver steso la prima parte del brano ho detto: questo mi ricorda un brano dei Red Hot Chili Peppers, il giro di basso è quello, quindi cioè una sorta di hit estiva. Perciò poi è come se fosse una provocazione, ho deciso: ma sì, ma sai che c'è, lascio questo titolo qui e poi vediamo come va. E quindi la prima stesura è nata, come si dice, in anticipo, per poi aver collegato una seconda parte che mi sembra dopo mesi l'ho tirata giù. Quindi ecco qui un brano in cui c'è un bellissimo assolo anche di Logan e di Domenico, ho lasciato spazio a loro qui, e a voi, Summer Heat.

0: Ed era Summer Hit di Alessandro Iachini, nostro ospite. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità discografica della Fresh Sound New Talent, ovvero Here and Now, Alessandro Iachini Quintet. Parliamo di didattica del jazz. Come vedi il futuro di questo genere da questo punto di vista, appunto ricordando che tu sei stato allievo del grande Umberto Fiorentino, Ciamarughi, Di Sferra, insomma, oltretutto hai scritto pure un trattato sul comping, quindi...
1: Allora, domanda
0: chi è il didatta Alessandro?
1: La domanda è veramente difficile. Come vedo il futuro di questo genere? Non lo so rispondere. Sono sincero. Io mi auguro solo che in qualche modo, tramite l'istruzione, ma che parte dalla scuola primaria, se vogliamo, si faccia un po' di sensibilizzazione sulla musica a 360 gradi. No? È giusto che venga valorizzato ogni genere, al fine di stimolare la curiosità, no? È come quando uno va, faccio sempre l'esempio del cibo perché è calzante, se lo capiamo meglio, quando va al ristorante il menù è vario, quindi abbiamo molte cose da assaggiare, da sperimentare, da scegliere, insomma, da assaporare. Perciò è bello, no, anche nella musica, sapere che esiste quello, esiste quell'altro, perché appunto alcune vibrazioni possono farci più bene, altre in certi momenti, altre magari tendiamo ad evitarle, ma è proprio questo, no? Il sapere come variegare negli ascolti che può renderci curiosi. Ora, se alla base c'è questo, secondo me si può parlare di didattica per il futuro. Se non c'è uno stimolo che parte, uno stimolo pedagogico che parte fin dal principio, dal basso, allora il futuro lo vedo difficile, perché insomma, se accendiamo la TV o la radio e ascoltiamo il mainstream, magari ci fossilizziamo solo su quello e non scopriamo che magari c'è un bellissimo piatto con un accostamento che non abbiamo mai provato e che potrebbe piacerci ancora di più, no? Quindi diciamo, la premessa è questa. Poi quindi
0: però tu nella didattica ti ci sei infilato perché hai scritto un metodo sul comping, quindi...
1: sì perché una cosa che mi piace fare, insomma, sto pensando anche di divulgare tutto quello che so. Non so in che maniera lo farò, perché ormai oggi si può fare in mille modi diversi, però una cosa che mi piacerebbe fare, appunto per il discorso che facevo prima, di stimolare un po' la curiosità, soprattutto nei giovani e di chi è più giovane di me, ma non solo. Quindi secondo me anche un approccio, ad oggi le informazioni le reperiamo quante più ne vogliamo, e all'epoca di Umberto mi diceva lui che era impossibile reperire un trattato,
0: se no si faceva dire dall'America,
1: no, era oro. Quindi loro, secondo me, da un lato sono più talentuosi perché appunto hanno fatto uno sforzo a livello di orecchio, di educazione dell'orecchio, fuori dal normale, perché insomma consumavano i dischi avanti e indietro, e cosa che ad oggi un po' si è persa, perché abbiamo tutti la pappa fatta, e lo vedo anche ai giovani ragazzi a cui do il piacere di dare lezioni, che molto spesso non usano l'orecchio, che in realtà è il senso che ci permette di essere musicisti, è la cosa più importante. Quindi io quello che chiedo sempre è di fare uno sforzo con l'orecchio e capire cosa sta succedendo, sì. No? È veramente difficile ascoltare, cioè significa azzerare la mente e far sì che tutto quello che è presente nelle frequenze diventi parte di noi, no? Quindi non sempre è facile, soprattutto quando magari siamo pensierosi, no? Quindi quello è un ascolto distratto, se vogliamo. Quindi parte tutto da lì. Poi il trattato, mi chiedevi sul comping. Sì, questo è un argomento che è sempre stato trattato un po' più in disparte, se vogliamo. Sì. No? Ho fatto masterclass con chitarristi come Lagerlund, Peter Bernstein, Guthrie Govan, un altro mito della chitarra rock che stimo tantissimo. E tante domande sono state fatte, ma mai nello specifico su come accompagnare bene. L'unico che mi ha stupito riguardo questo tema è stato appunto Peter Bernstein. Mm-hmm. Perché per lui, prima dell'approccio solistico, viene proprio il sapere accompagnare bene, no? Quindi quando tu a casa da solo, con metronomo o senza, riesci ad accompagnare un brano qualsiasi, e l'accompagnamento insomma ti invita a suonarci sopra, allora stai facendo un buon lavoro. Quindi lui, l'approccio che ha è proprio iniziare ad accompagnare, e poi quando proprio senti la spinta del dover suonare suoni, quindi di solito si parte dall'approccio inverso, metto la base e suono sopra. Ma no, in realtà potresti anche creare tu stesso un tappeto per autoinvitarti a suonare bene, no? Quindi è una tematica molto importante. E questo trattato semplicemente l'ho diviso in per capitoli in varie sezioni, cioè accompagnare noi stessi, quindi siamo da soli e in questo modo dobbiamo simulare la chitarra come se fosse un'orchestra, no? Gestione del registro basso, gestione della melodia e la parte centrale, e il ritmo e tutto quanto, accompagnare con basso, accompagnare uno strumento solista e accompagnare in trio, che sono tutti approcci fondamentalmente diversi, no? Che implicano, laddove c'è un'altra persona, un ascolto molto profondo. Quindi diciamo vado a trattare tutti questi aspetti qua e in realtà suggerisco molti ascolti, perché è importante vedere come accompagnavano i grandi, ad esempio G-Moll, maestro dell'accompagnamento. Lui addirittura riusciva a accompagnare anche con due note, e lo stesso Umberto a volte mi forzava, dice: stai facendo troppe cose, usa due note, ma potrebbero bastare, no? Quindi il metodo parla un po' di queste cose qua, della dinamica dello strumento, su come accompagnare anche con sfaccettature timbriche diverse, no? Perché anche quello fa parte del gioco, trovare un suono, no? Magari interessante da cui poter far partire un accompagnamento un po' più moderno, se vogliamo.
0: Altro ascolto.
1: Allora, intro soundcheck, che è proprio il brano che apre tutta la tracklist. Come dice il titolo stesso, il tecnico del suono, Clive, che salutiamo, ha deciso di registrare mentre noi stavamo semplicemente facendo un soundcheck, improvvisando. Riascoltando è nato appunto un'idea buona, cioè, che ha voluto mettere lì, perché anche questo fa parte del... cioè, è un racconto proprio vivo di quel momento là. E è stato appunto questo registrato il giorno in cui è stato registrato anche War, no? Eravamo in quartetto in studio, abbiamo fatto appunto questo soundcheck ed è nato questo mini brano, 1:47, che introduce un po' la sonorità che guiderà tutto l'album. A voi.

0: Avete ascoltato Intro Soundcheck di Alessandro Iachini dal suo nuovo album Here and Now, Alessandro Iachini Quintet, pubblicato da Fresh Sound New Talent. Qualche parola su questa etichetta, sì, Alessandro.
1: Siccome prima abbiamo fatto dei riferimenti culinari, lo farò anche ora in gergo romanesco. Questo è un po' come se fosse stato il caso sui maccheroni, perché è un'etichetta che seguivo da tempo, un'etichetta che ha prodotto i primi dischi di Kurt Rosenwinkel, Brad Mehldau, Robert Glasper. E sinceramente non mi aspettavo all'inizio di essere prodotto da un'etichetta così, perché uno, una volta che avevo il prodotto in mano bello mixato, ho iniziato a fare tutta la parte burocratica che, di cui parlerò anche dopo, appunto, di promozione, mandare, e quindi avrò mandato non so quante mail, ho perso il conto. E dopodiché, dopo alcuni mesi, mi arriva una chiamata, numero spagnolo. Pronto, ciao, sono Jordi Pujol di Fresh Sound. Pensavo fosse uno scherzo.
0: Dalla Catalogna.
1: Dalla Catalogna. Il disco mi piace e vorrei produrlo, quindi puoi immaginare la mia felicità in quel momento.
0: Ricordiamo, il disco registrato all'Extra Beat
1: All'Extra
0: Studio
1: Beat.
0: Da sound, sound engineer
1: Clive Simpson, cioè, Clive Simpson,
0: che mixato da voi,
1: mixato da me, Domenico, e il master l'ha fatto direttamente Fresh Sound, e sono molto felice perché è un'etichetta super attiva, se non sbaglio da sì, anni 90 o anche prima. E in realtà è un catalogo molto ampio, e tende a produrre appunto artisti emergenti, e per me questa è una, insomma, un traguardo molto importante, partire con il primo album da un'etichetta così importante, che apprezzo moltissimo. E poi sottolineo il fatto che durante la ricerca dell'etichetta ho scoperto in realtà tantissimi artisti, anche questo è una parte del gioco veramente divertente, no? Quando vai a scrivere e vai ad indirizzarti alle varie etichette, per forza di cose ti imbatti in magari generi nuovi, ascolti nuovi, anche questo è una cosa super positiva. Sì, come no.
0: Alessandro, come sta andando la presentazione dell'album?
1: Allora, devo dire che qui tocchi un tasto molto dolente, perché uno in realtà compone, scrive,
0: sì, e poi vuole suonare,
1: progetta, vuole suonare, però se vogliamo, forse questa è la parte più difficile, no? Essere imprenditori di noi stessi, e soprattutto all'inizio, in cui magari uno è un po' meno conosciuto, si fa fatica. Questo è tutto un aspetto burocratico che sto imparando e non finirò mai di imparare, però devo dire, ci sono state delle date ora, fortunatamente presenteremo il disco anche in un festival importantissimo che è il Gezziamoci, che quest'anno si svolgerà a Martina Franca, precisamente la prima settimana di agosto. E poi a lungo termine abbiamo anche altre due date di presentazione in Sicilia al Monk Jazz Club, a dicembre però se ne parla. Poi abbiamo fatto altre date qui a Roma, insomma, Boogie Club, Teatro Arciliuto. Quindi diciamo, mi sto mobilitando per promuovere quanto più possibile questo progetto. La difficoltà ad oggi, mi rendo conto che il quintetto è una cosa un po' più difficile da gestire, soprattutto per chi è dall'altra parte, quindi mi metto anche nei panni
0: di Logan, sì.
1: Esatto,
0: che deve prendere un aereo.
1: Sì, non è sempre la soluzione più facile, e soprattutto che può essere supportata facilmente, no? Quindi sto collaborando attualmente anche con un grande sassofonista che abita qui a Roma, che è Gabriel Marciano, che è un mio coetaneo fra l'altro.
0: E, come eventuale, insomma,
1: sì, abbiamo già fatto delle cose insieme, e devo dire è entrato molto bene in questa musica, che fra l'altro lui stesso è un grandissimo fan di Logan, quindi gli piace suonare questa musica, ci troviamo bene e va alla grande, direi. Progetti futuri: sto lavorando ad un disco in trio per appunto sopportare ancora di più la sonorità della chitarra a 360 gradi, sperimentando un po' sui suoni e quant'altro. Però non dico nient'altro, ma è in cantiere quella roba lì.
0: E non sveliamo niente per ora.
1: Esatto.
0: Alessandro, com'è possibile reperire quest'album? Progetti appunto a lunga e breve scadenza un po' ce li hai illustrati, dacci i tuoi riferimenti internet e social.
1: Allora, l'album è possibile reperirlo in formato fisico semplicemente mandandomi una mail o mandandomi un messaggio tramite i canali social, che sono Instagram col nome Ale Iachini, su Facebook mi trovate con il nome e cognome Alessandro Iachini, e se cercate su Google Alessandro Iachini sito web vi si aprirà un bellissimo sito con link agli ascolti e casella mail, quindi è tutto reperibile tramite direttamente me.
0: Alessandro, in sottofondo stiamo sentendo l'ultimo ascolto che tu hai selezionato. Un, di
1: omaggio,
0: cosa si tratta?
1: Un omaggio al grande Billy Strayhorn, Isfahan si intitola il brano, e questo arrangiamento nasce da una versione, pensa, che ho ascoltato di Steve Vai, di questo brano qui, e quindi ho preso un po' un'idea di quella e l'ho indirizzata verso appunto la sonorità che abbiamo estrapolato durante tutto questo percorso, durante tutto questo cammino di questo album, no? E è suonato in quartetto, me, Logan, Giulio e Luca. In questo brano Giulio usa il contrabbasso, mentre negli altri ha usato prettamente basso elettrico. Anzi no, ora che ci penso bene, anche sulla traccia 7 Tapeworm usa il contrabbasso, quindi qui si dà un po' uno stacco sonoro differente in onore di un grandissimo compositore che stimo moltissimo.

0: E con l'album Here and Now dell'Alessandro Iachini Quintet, appunto Alessandro Iachini chitarra, Giulio Scarpato basso, Luca Gallo batteria, con due ospiti di rilievo quali Domenico Sanna al pianoforte e Logan Richardson al sax alto, Luigi Picardi ma soprattutto
1: Alessandro Iachini
0: vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie.

Bentrovati amici della Radio Vaticana Italia, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Gilles Binchois de Langeussue, di John Bedingham, credo, di Arnolfo Giliardi, Les Souvenirs, di Robert Morton, Les Souvenirs de Vous, e di Anonimo, En Albion de Flunz Environné. Ensemble vocale strumentale Ferrara, dirige Crawford Young.

Ascoltiamo ora di Josquin des Prez in Te Domine Speravi di Jan Lublina a Corea in tavolatura su In Te Domine Speravi di Josquin des Prez, di Clemens non Papa Fré et Gaillard, di Andrea Gabrieli, canzone francese detta Fré et Gaillard a quattro voci di Crequillon, di Claudin de Sermisy, Duvin Cela e di Antonio de Cabezon, Duvin Cela, Roland Gotz, spinetta e organo, Ensemble Flottando Köln e Ensemble Geigenbande.

0: E con la musica di autori vari, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana Italia.
1: Avete ascoltato?

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?»
2: Possiamo trovarci proprio in questo Evangelo che abbiamo ascoltato, con la paura dei discepoli della tempesta, una paura che è quella di larga parte dell'umanità. Però noi confessiamo e possiamo dirlo più volte: c'è speranza, e l'abbiamo incontrata in Gesù. Egli ancora calma la tempesta. Il suo potere non sconvolge, ma crea. Non distrugge, ma fa essere, dando nuova vita. E anche noi ci chiediamo: chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono? Lo stupore che questa domanda esprime è il primo passo che ci fa uscire dalla paura. Attorno al lago di Galilea, Gesù aveva abitato e pregato. Là aveva chiamato i suoi primi discepoli nei loro luoghi di vita e di lavoro. Le parabole con le quali annunciava il regno di Dio rivelano un profondo legame con quella terra, con quelle acque, col ritmo delle stagioni e la vita delle creature. L'evangelista Matteo descrive la tempesta come uno sconvolgimento della terra, la parola seismos. Matteo userà lo stesso termine per il terremoto al momento della morte di Gesù e all'alba della sua risurrezione. Su questo sconvolgimento Cristo si eleva, ritto in piedi. Già qui il Vangelo ci fa scorgere il risorto, presente nella nostra storia sottosopra. Il rimprovero che Gesù rivolge al vento e al mare manifesta la sua potenza di vita e di salvezza e sovrasta quelle forze di fronte alle quali le creature si sentono perdute.

0: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Del Signore è la terra e quanto contiene, l'universo e i suoi abitanti. È Lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita.
1: Chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo?
2: Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non pronunzia menzogna, chi non giura a danno del suo prossimo. Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e potente. Il Signore potente in battaglia.
0: Sollevate, porte, i vostri frontali. Alzatevi, porte antiche, ed entri il Re della Gloria.
1: Chi è questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro?
4: Benedite il Signore, camminate nella giustizia davanti a Lui.

0: Esultate i giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
1: È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via perciò le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

0: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
0: Mio scudo, mia difesa,
1: in te la mia speranza.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Dio, mia roccia di salvezza, in te la mia speranza.
2: Ha suscitato per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.

0: salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti.
1: Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: infondi in noi il tuo spirito, la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
2: fa che nessuno oggi sia rattristato per causa nostra e che diveniamo operatori di gioia e di pace.
0: Signore nostro Dio e nostro Salvatore.
1: Concludiamo la nostra preghiera del mattino chiedendo l'avvento del Regno di Dio.

0: nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della tua Chiesa, e illumina con il tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Trunnolone.

Diventa ciò che sei, scrive il poeta Pindaro. Anzi, nella sua versione completa, il verso custodisce un'intuizione ancora più radicale. Diventa ciò che sei, avendolo appreso. Ogni nascita autentica comincia solo così, da un ascolto, da un riconoscimento silenzioso, un tornare al punto sorgivo dove la vita ci pensa, ci chiama, ci custodisce. Prima di divenire, occorre lasciarsi conoscere dalla propria verità. In noi abita una voce antica, un daimon che non grida, ma orienta e illumina senza imporre. Si tratta di quel filo d'oro che precede ogni passo, la sorgente interiore che ci abita come un segreto d'infanzia mai del tutto smarrito. Quando la si incontra, quando ci si immerge, quando prendiamo coscienza di essere questa sorgente, allora muore il dovere, il tu devi, l'imperativo morale. E ciò che rimane è solo un ritorno, il ritorno a casa, il ritorno a sé. E la trasformazione è avvenuta, come frutto non d'un impegno etico, ma della disponibilità a rimanere a contatto con la nostra natura più profonda. Si tratta solo di un lasciar riaccadere ciò che eravamo prima di dimenticarlo. Fedeltà all'essere, fioritura del sé autentico, laddove la vita finalmente coincide con il nostro volto più autentico. La vita non è una caccia al tesoro per giungere al senso del vivere, e tantomeno una scalata al cielo alla conquista d'un Dio improbabile. È piuttosto un lento disvelarsi, come la luce che all'alba non inventa nulla, si limita a mostrare ciò che da sempre ci abita e attendeva nel buio. Il cosiddetto senso della vita non è qualcosa che va inseguito. Si lascia trovare nel gesto quotidiano del divenire, nel mutamento paziente con cui esistenze attente vengono plasmate. In greco, metamorfosi, metamorfee, non significa semplicemente cambiamento di forma, ma possibilità di andare oltre la forma abituale, oltre il guscio, oltre la pelle stretta. È la sapienza del bruco che un istante prima di sentirsi finito avverte d'essere abitato da ali che premono per nascere. Non aggiunge nulla a sé, semplicemente si riconosce per ciò che è e spicca il volo. Così anche noi non dobbiamo cercare altrove ciò che già ci abita. Siamo solo chiamati a trasformarci in ciò che siamo da sempre, a coincidere finalmente con la verità che ci abita. E tuttavia questo cammino non è scontato. Ci sono donne e uomini che attraversano 80 anni, 90, perfino un secolo di vita senza aver mai realmente vissuto. Hanno respirato il tempo senza lasciarsi respirare da esso. Hanno camminato senza concedere alla vita il permesso di trasformarli. Sono nati semi e sono morti tali, senza mai osare la primavera. Eppure ogni esistenza porta in sé una promessa, la possibilità di diventare ciò che già è in potenza, di fiorire nella forma che l'essere ha previsto da sempre. Fallire la trasformazione non è un piccolo inciampo, è fallire la vita stessa, quella vita che chiede soltanto di poter compiere in noi il suo lavoro segreto. Ma occorre prestare molta attenzione. Trasformazione non significa cambiamento. Il cambiamento sostituisce, rimuove, cancella. La trasformazione, di contro, fa semplicemente emergere ciò che già è contenuto in potenza. Il seme, per divenire rosa, grano, albero, non cambia natura, attraversa semplicemente il tempo dell'attesa, la notte della decomposizione, la morte. Solo allora si aprirà vita nuova. Così accade a ciascuno di noi. La trasformazione è un morire per rinascere, un lasciare che l'essenza si sveli attraverso la resa.
Alle nozze di Cana Gesù non cambiò l'acqua in vino, non la sostituì con qualcos'altro, ma la trasformò in vino. Ecco il mistero della metamorfè, non uno scambio, ma una rivelazione, non un nuovo inizio, ma compimento di ciò che già era nascosto. Questa è una distinzione fondamentale. Nel cambiamento è sottesa l'idea che tutto deve cambiare perché tutto sia diverso. Nella trasformazione, invece, prendo ciò che è dentro e fuori di me, abito tutto, accolgo tutto e poi vedo come andrà a finire. Non voglio cambiare me o ciò che è fuori di me perché tutto sia diverso. Voglio abitare tutto, standoci dentro, attraversare tutto, scoprendo piano piano chi sono, con tutte le mie luci, le mie ombre, con i miei angeli e tutti i miei demoni. Siamo cresciuti tutti, bene o male, in un contesto moralizzante di stampo cattolico, dove l'imperativo categorico è stato «devi cambiare». Non siamo stati educati a trasformarci. Rainer Maria Rilke, grande poeta austriaco di origine boema, ebbe a dire: «Se i miei demoni mi abbandonassero,

vita è perché ho camminato attraverso scelte che mi hanno formato, alcune lucide, altre tremanti, tutte necessarie. Ho amato come sono riuscito, con il cuore a volte largo, a volte ristretto dalle mie paure. Ho incontrato le mie ferite e il mio egoismo, ma anche quella parte di me che sa fiorire, che sa illuminare. La mia storia è stata un intreccio di ombra e chiarore, di cadute e ripartenze, di smarrimenti e risurrezioni silenziose. Sono solo ciò che sono stato. E ora comprendo che nulla di me deve essere scartato. Ogni frammento, anche il più ruvido, è materia viva che attende solo di essere trasformata, riportata ad una verità più profonda.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?»
2: Possiamo trovarci proprio in questo Evangelo che abbiamo ascoltato, con la paura dei discepoli della tempesta, una paura che è quella di larga parte dell'umanità. Però noi confessiamo e possiamo dirlo più volte: c'è speranza, e l'abbiamo incontrata in Gesù. Egli ancora calma la tempesta. Il suo potere non sconvolge, ma crea. Non distrugge, ma fa essere, dando nuova vita. E anche noi ci chiediamo: chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono? Lo stupore che questa domanda esprime è il primo passo che ci fa uscire dalla paura. Attorno al lago di Galilea, Gesù aveva abitato e pregato. Là aveva chiamato i suoi primi discepoli nei loro luoghi di vita e di lavoro. Le parabole con le quali annunciava il regno di Dio rivelano un profondo legame con quella terra, con quelle acque, col ritmo delle stagioni e la vita delle creature. L'evangelista Matteo descrive la tempesta come uno sconvolgimento della terra. La parola seismos. Matteo userà lo stesso termine per il terremoto al momento della morte di Gesù e all'alba della sua risurrezione. Su questo sconvolgimento Cristo si eleva, ritto in piedi. Già qui il Vangelo ci fa scorgere il risorto, presente nella nostra storia sottosopra. Il rimprovero che Gesù rivolge al vento e al mare manifesta la sua potenza di vita e di salvezza e sovrasta quelle forze di fronte alle quali le creature si sentono perdute.

A tutti giunga un cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Oggi puntata speciale. Ci occuperemo, parleremo della sindrome di Down. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: E come anticipato in apertura della nostra trasmissione, ci occupiamo ora della sindrome di Down, che si manifesta in ogni parte del mondo e non mostra incidenza differente tra i vari ceti sociali, i diversi livelli economici, interessando entrambi i sessi e tutti i gruppi razziali. Secondo i dati forniti dall'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel mondo nasce un bambino affetto da sindrome di Down ogni 1.000-1.100 nuovi nati. Si stima che ogni anno i nuovi casi siano tra i 3 e i 5.000. Attualmente in Italia un bambino su 1.200 nasce con questa sindrome. Grazie allo sviluppo della medicina e alle maggiori cure dedicate a queste persone, negli ultimi decenni l'aspettativa di vita dei pazienti affetti da sindrome di Down è molto aumentata. Se negli anni 40 l'aspettativa era di appena 12 anni e negli anni 80 di 33 anni, oggi in Italia e nei paesi dell'Unione Europea si è raggiunta un'aspettativa di vita media di 62 anni, destinata ulteriormente a crescere in futuro. Si stima che oggi vivano in Italia circa 38.000 persone con sindrome di Down, il 61% delle quali ha più di 25 anni. Parlare della sindrome di Down ci colleghiamo con il dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Dottor Cadelano, buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Buongiorno a lei e grazie dell'invito.
0: La sindrome di Down è causata dalla presenza di un cromosoma 21 in più, tre coppie invece di due. Ma, dottor Cadelano, è ereditaria?
1: Sì, alcune volte ereditaria, alcune volte libera. Diciamo che comunque in Italia, per esempio, lei parlava dei dati dell'OMS, ci sono 40.000 persone con la sindrome di Down. Un aspetto che lei ha trattato è molto interessante. Di tutte le persone con la sindrome di Down hanno un'aspettativa di vita molto, molto alta, diciamo. Adesso si considera tra i 62 e i 65 anni, andrà sicuramente ad aumentare nel corso degli anni, ma la cosa importante è che le persone con la sindrome di Down sopravvivono ai propri genitori. Quindi iniziare a lavorare sul tema dell'autonomia, dell'inclusione sociale, è un po', diciamo, anche lo slogan della campagna mondiale è stata proprio questa, cioè non con noi ma non al nostro posto, perché le persone con la sindrome di Down appunto diventano adulte, diventano anziane e devono essere integrate nella nostra società perché hanno sicuramente dei limiti ma possono fare tante tante cose. È una battaglia che per esempio portiamo noi negli ultimi anni, si incentra per esempio sull'inserimento lavorativo. Tanti ragazzi con la sindrome di Down adesso lavorano, sono nel libero mercato, sono persone che producono e sono delle persone felici. Quindi questo è un aspetto molto importante che è rivendicato appunto nella giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down.
0: Ecco, un'ascoltatrice chiede che se durante la gravidanza la sindrome di Down può essere identificata.
1: Sì, guardi, ci sono varie ovviamente la villocentesi, vari esami che si possono fare. Ecco, io non sono un medico, non sono un esperto da questo punto di vista, appunto io mi occupo proprio dei ragazzi quando iniziano a vivere la loro vita, quindi sull'autonomia. Comunque sì, ci sono degli esami che si possono fare in ospedale.
0: Ecco, io spero adesso di non sbagliare nei dati. In questi ultimi anni, in alcuni paesi, è in atto un vero e proprio genocidio nei confronti delle persone con sindrome di Down. E qui cito alcuni dati, ecco, non vorrei, mi scuso anticipatamente se dovessi sbagliarmi. In Norvegia il 65% dei bambini viene abortito, il 90% in Gran Bretagna, il 95% in Spagna e il 100% in Islanda. Ecco, non pensa che questo sia dovuto anche al fatto che si facciano parlare pochi genitori di persone con sindrome di Down che possano dire la verità parlando anche della bellezza della loro esperienza?
1: Guardi, dottore, questo è un argomento molto, molto delicato e molto, molto difficile. Ovviamente tutte le persone sono libere di scegliere. Io posso dire che le persone con la sindrome di Down sono delle persone come tutte le altre persone. Bisogna anche uscire un po' dagli stereotipi delle persone con la sindrome di Down, no? Che sono tutti carini, simpatici, affettuosi. Io conosco veramente centinaia di ragazzi che hanno delle caratteristiche. Ognuno è un essere particolare. È un essere diverso dagli altri, assomigliano ai genitori, sanno fare tante cose. Parlavo prima degli inserimenti lavorativi che adesso stanno prendendo piede in Italia, grazie a Dio. E devo dire che all'inizio c'era molta ignoranza anche da parte dei datori di lavoro. Adesso ci chiamano per ringraziarci, per dirci che una persona con la sindrome di Down all'interno di un posto di lavoro migliora la qualità di vita dei dipendenti, rende un posto più sereno, rende il posto più accogliente. Quindi io dalla mia esperienza posso dire che veramente i ragazzi hanno sicuramente una marcia in più. Sono delle persone che magari accolgono molto di più, sono molto, molto sensibili, però ecco, migliorano veramente il posto di lavoro. C'era un ragazzo che diceva: io le cose le faccio lente, però le faccio. È anche, diciamo, una qualità questo di lavorare con lentezza, no? Di non prendere la vita sempre come una corsa, sempre arrivare primi, ma aspettare gli altri, accoglierli. E questo aspetto i ragazzi con la sindrome di Down ce lo insegnano molto bene.

0: ad oggi sono disponibili strategie per promuovere lo sviluppo e il raggiungimento di adeguati livelli di autonomia?
1: Assolutamente sì, noi in associazione da anni, da 30 anni, facciamo i corsi di educazione all'autonomia, c'è una modalità in cui bisogna lavorare con i ragazzi, e sono modalità in cui tu devi insegnare ai ragazzi a sapersela cavare nella vita reale. Infatti nei nostri corsi i ragazzi vivono la vita, una vita normale, vivono per strada, escono a fare degli acquisti, prendono i mezzi pubblici. Un consiglio che do sempre agli operatori è: meno tempo stanno chiusi in quattro mura i ragazzi, meglio è, perché la vita reale è la vita del mondo che sta fuori casa, fuori dai centri. Quindi noi insegniamo ai nostri ragazzi ad entrare nei negozi da soli, a scegliersi i vestiti, ad autodeterminarsi, e quindi questo è un aspetto molto importante. Ecco, lavorare dando motivazione ai ragazzi è la cosa migliore. Se io sono, faccio l'esempio, un ragazzo tifoso della Roma, il mio obiettivo magari sarà quello di andare in un negozio della Roma a comprarmi una maglietta, un cappellino. Questo ovviamente motiverà il ragazzo nel muoversi, chiedere, informarsi, orientarsi, eccetera eccetera. Quindi sì, ci sono delle tecniche molto molto importanti che vengono utilizzate da più di 30 anni nelle più delle 50 sedie PD che sono sparse nel territorio.
0: Dottor Cadelano, io la ringrazio per la sua bellissima testimonianza, per quanto ci ha detto. Teniamoci in contatto, qualsiasi iniziativa portata avanti ce la segnali, perché c'è sempre posto qui ai microfoni della Radio Vaticana.
1: Grazie veramente a voi per la possibilità di parlare della sindrome di Down e delle persone con maggiori difficoltà. Grazie.

E termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie al dottor Francesco Cadelano, responsabile nazionale Sportello Autonomia dell'Associazione Italiana Persone Down. Grazie a voi amici per la cortese attenzione e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Oremos. Deus, qui Romanae Ecclesiae copiosa primordia martyrum sanguine consecrasti, concede quesumus ut firma virtute de tanti agone certaminis solidemur, et pia semper victoria gaudiamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del profeta Amos, ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto fra tutte le stirpi della terra. Perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa alcuna cosa senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro col tuo Dio, o Israele. Verbum Domini.
0: Dio grazie.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu non sei un Dio che gode del male. Non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Tu hai in odio tutti i malfattori, tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Io invece, per tuo grande amore, entro nella tua casa, mi prostro verso il tuo Tempio Santo nel tuo timore. Guidami, Signore, nella tua giustizia.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Martedì 30 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli: strada in salita per i negoziati fra Stati Uniti e Iran, incerto l'incontro fra le parti in Qatar, progressi di Teheran con il Qatar sulla gestione dello stretto di Hormuz. In Venezuela sale a oltre 1700 morti il bilancio del sisma, le squadre di soccorso continuano a scavare parrocchie in prima linea per l'assistenza degli sfollati. Il Papa nella solennità di Pietro e Paolo, guardate ai due santi per capire come essere apostoli e costruttori di unità. Ben trovati da Marco Guerra. Fra conferme e smentite resta incerta la modalità di incontro fra Stati Uniti e Iran prevista oggi in Qatar per tavoli tecnici di negoziazione con Teheran, che precisa le trattative per un accordo definitivo non sono ancora iniziate, ma segnala progressi nell'incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz. Paola Simonetti.
2: L'attuazione di alcune disposizioni del memorandum d'intesa siglato con gli Stati Uniti è la chiave cruciale per l'avvio dei colloqui tra le due parti. Lo precisa l'Iran annunciando che una delegazione di esperti si recherà in Qatar questa settimana per discutere proprio di questo. Due giorni fa fonti statunitensi indicavano nella data di oggi l'incontro di delegazioni nella capitale qatariota Doha, colloqui poi smentiti da Teheran ma riconfermati dal presidente USA Trump. L'Iran ribadisce che l'articolo 13 dell'accordo prevede che i negoziati possano partire solo dopo il concretizzarsi di punti cardine, fra cui il cessate il fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, dove invece gli attacchi israeliani proseguono. In questo scenario a procedere la negoziazione fra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, di cui Teheran segnala progressi, in merito in particolare alla definizione di possibili tariffe per la navigazione. E proprio il tema della gratuità del passaggio, chiesto da parte statunitense, resta uno dei temi caldi del memorandum.
1: Andiamo sull'altro fronte della guerra in Medio Oriente. Nel sud del Libano il cessate il fuoco continua a reggere anche se non mancano scontri, ha detto il portavoce dell'ONU Durraic. Ma all'alba sono stati segnalati anche raid israeliani sempre nel sud del paese dei Cedri. Dunque resta alta la tensione, sebbene nei giorni scorsi i governi di Israele e Libano hanno siglato un accordo trilaterale mediato dall'amministrazione Trump, in cui si afferma che l'obiettivo comune è quello di raggiungere una pace, una sicurezza durature, anche e soprattutto col disarmo di Hezbollah. Sentiamo Yannicchi Cingoli, già presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente, analista per l'Huffington Post, al microfono di Gianmarco Murroni.
3: Questo accordo prevede di arrivare non a un semplice cessate il fuoco, ma a un accordo di pace completo. Sostanzialmente si potrebbe arrivare a un'estensione dei paesi che aderiscono agli accordi di Abramo. Il problema è che Hezbollah militarmente è molto più forte delle forze armate libanesi e quindi richiederà un processo di rafforzamento.
4: Hezbollah, come hai sottolineato, ha dichiarato che l'accordo di fatto è nullo per quanto riguarda il gruppo libanese.
3: Però il problema è che Hezbollah è una minoranza. Di fatto c'è questa situazione che prevede il fatto che si creino delle zone pilota in cui i civili possano farvi ritorni e quindi il governo stabilisca il controllo su queste zone.
1: Cambiamo scenario. In Venezuela continua a salire il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito il nord del paese il 24 giugno. Aggiornato a 1719 il numero dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia i dispersi, per cui si spengono sempre di più le speranze. Ieri nuovi momenti di paura a Caracas per una scossa di assestamento di magnitudo 5.1. Sul fronte politico la leader dell'opposizione Machado accusa il governo socialista di nascondere la portata della catastrofe. Intanto i team di soccorso e ricerca arrivano da almeno 24 paesi del mondo, mentre per l'assistenza degli sfollati la Chiesa Cattolica è in prima linea. Al microfono di Luca Collodi, il direttore della sezione italiana della Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre, Massimiliano Tubani.
5: Abbiamo stanziato, come diciamo, prima tranche di aiuti 100.000 euro che sono destinati alla Chiesa a supporto della popolazione in questa fase critica. Questa è una prima tranche perché deve servire a sostenere lo sforzo immediato dei sacerdoti, delle religiose, delle parrocchie, che ricordo che si sono trasformate in una rete di prossimità immediata. Le parrocchie, almeno quelle che non hanno riportato dei danni strutturali, hanno aperto le porte per raccogliere le famiglie che erano in strada.
6: Questo terremoto devastante come si inserisce nel processo democratico che era in corso in Venezuela?
5: La Chiesa, nella fase successiva agli accadimenti del 3 gennaio scorso, ha assunto un ruolo ancor più marcato, innanzitutto di monitoraggio della situazione e di sensibilizzazione nei confronti delle istituzioni, affinché si rispetti il processo democratico e quindi il consolidamento delle istituzioni democratiche in questa fase.
1: Andiamo in Asia, si riaccende la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Nelle ultime ore le forze di Islamabad hanno condotto nuovi raid nell'est del territorio afghano con l'obiettivo dichiarato di colpire le basi dei talebani pakistani rifugiati oltre frontiera. Secondo le autorità di Kabul il bilancio è di almeno 38 morti, 163 feriti, le vittime anche donne e bambini. Edoardo Valentino.
7: Attacchi mirati contro i nascondigli dei talebani pakistani. Così Islamabad ha definito l'operazione aerea e di terra condotta nella notte tra domenica e lunedì lungo il confine orientale dell'Afghanistan. Secondo il ministro dell'informazione pakistano, Abdullah Tarar, i raid avrebbero ucciso 29 miliziani e distrutto diversi depositi di armi e munizioni. L'offensiva sarebbe stata lanciata in risposta ai molteplici attentati che negli ultimi giorni hanno colpito il Pakistan. Le autorità afghane denunciano invece vittime e ingenti danni tra la popolazione civile. Il vice portavoce del governo talebano, Abdullah Fitrat, ha condannato gli attacchi definendoli un vile atto di aggressione e di brutalità. Intanto i ministeri degli esteri dei due paesi hanno convocato i rispettivi ambasciatori nel tentativo di contenere una crisi che prosegue senza sosta nonostante il cessate il fuoco concordato lo scorso ottobre dopo l'attacco pakistano che aveva provocato oltre 300 vittime tra la popolazione civile.
1: Andiamo all'attività del Santo Padre, guardare ai Santi Pietro e Paolo per capire come essere apostoli e costruttori di unità, servitori generosi della verità nella carità. È l'invito che Papa Leone ha rivolto ai fedeli nella messa della solennità dei due patroni della città e della diocesi di Roma, celebrata ieri nella Basilica Vaticana. Durante la liturgia l'antico rito dell'imposizione dei palli a 35 nuovi arcivescovi metropoliti, il servizio di Tiziana Campisi.
8: Richiama la testimonianza di Pietro e Paolo il Papa nella sua omelia e agli oltre 5.000 fedeli presenti spiega il significato del pallio, il paramento liturgico preparato per gli arcivescovi metropoliti. Tessuto in lana d'agnello, esprime l'impegno di ogni pastore a prendere sulle proprie spalle quanti gli sono affidati, come altrettanti agnelli del gregge del Signore, e a sacrificare per loro energie, tempo, fatica e anche la vita, perché a tutti giunga il Vangelo e il mondo vi trovi armonia e concordia. Il ricordo del primo vicario di Cristo è lo spunto per il pontefice per esortare all'unità che va edificata attraverso il dialogo.
9: La comunione nella Chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni, ma ricercando nei cuori di tutti i punti di incontro nella verità.
8: Quanto a Paolo, l'annunciatore instancabile della buona novella, Leone sottolinea i frutti della sua conversione. E alle due colonne della Chiesa, infine, il pontefice invita a rivolgersi perché possano guidare i cristiani all'unità.
9: Ci sostengano nel cammino della comunione sulle orme del Salvatore.
1: Chiudiamo con la cultura. Dopo quasi quattro secoli la Visitazione di Raffaello torna temporaneamente all'Aquila, al Museo Nazionale d'Abruzzo. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
10: La Visitazione di Raffaello torna all'Aquila, la città per la quale fu dipinta all'inizio del Cinquecento per la Cappella Branconio nella chiesa di San Silvestro. Al Munda esposta, accanto alla Visitazione di Carmignano del Pontormo, in un confronto tra classicismo e manierismo. Come spiega la direttrice del Munda, Federica Zalabra,
11: mostra dal punto di vista artistico il cambiamento sostanziale, no? Questa cresta sottile del classicismo, che dove arriva già scende. Elisabetta già non è più classica in Raffaello, è già sovradimensionata, è anche se vogliamo un po' sgangherata e non è possibile che sia un errore, è proprio perché in una fase in cui proprio sta sperimentando e invece 10 anni dopo oramai non c'è più niente da sperimentare, il manierismo è entrato.
10: Il percorso è pensato anche per bambini e persone con disabilità visive e uditive. La mostra sarà visitabile fino al 27 settembre.
1: È Tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, l'informazione torna alle ore 9.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
12: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Buongiorno, buongiorno cari amici, buongiorno Silvia.
2: Buongiorno Marina e buongiorno dall'altra parte del vetro a Daniele Giorgi che si occupa della cura del suono. Bentrovati a tutti i nostri ascoltatori presenti nella nostra chat già dalle prime ore del mattino.
1: Sì, infatti sono tantissimi che già ci state scrivendo. C'è Filomena che dice fa un gran caldo e tante notti insonni. Forza Filomena, pare che pioverà fra qualche giorno. Poi c'è Pietro che ci dà anche il suo buongiorno e poi tanti altri ancora. C'è Paola, c'è Marco che ci salutano veramente con tanto affetto. Ci mandano appunto anche delle belle foto da delle località dove evidentemente sono anche in vacanza. Ad esempio c'è Benedetta che ci manda questa meravigliosa alba che sul mare, però non ci dice da dove arriva quest'alba sul mare. A occhio e croce mi sembra che sia dalle mie parti, quindi dalle parti di Termoli Vasto, più o meno dovrebbe essere quello. Però chissà, magari Benedetta, se ti va, scrivici qualche informazione in più da dove ci stai mandando questa meravigliosa alba sul mare.
2: E invece c'è Filomena che ci manda la fotografia di una luna fatta fra gli alberi, che sembra veramente fatta con l'intelligenza artificiale, mi verrebbe da dire, non per caso, ma no, è una foto naturale, la meravigliosa luna di ieri sera, ci scrive, fotografata fra i rami degli alberi, un'immagine suggestiva fatta con un teleobiettivo potente. Poi si ritorna ovviamente ancora sul gran caldo e le notti insonni, come in tanti ci stanno scrivendo. Insomma, sembra che le temperature, le temperature sono quelle che sono. E del resto lo vedremo, Marina, anche nella nostra rassegna stampa parleremo di questa particolare ondata di caldo. Ci sono molte riflessioni, molti studi che si stanno conducendo, che si sono condotti anche in passato, che attribuiscono la responsabilità ovviamente al riscaldamento globale, ma poi a tante altre cause. C'è anche Don Guido Colombo
1: un saluto e una benedizione. Grazie Don Guido, grazie, un abbraccio grandissimo da me e Silvia, sempre una presenza preziosissima davvero per noi, ogni volta ci aiuta a capire meglio, entrare dentro le catechesi del Papa, a capire meglio anche quelle che sono le ricorrenze della Chiesa, quindi veramente grazie di cuore per tutto il servizio che fai e buon lavoro, perché sappiamo che ha tanto lavoro Don Guido.
2: E a proposito delle ricorrenze di ieri, Marina, c'è anche chi ci ha mandato adesso una foto di quella che è stata la girandola di fuochi di Castel Sant'Angelo.
1: Che bella!
2: E molti hanno partecipato, tante sono le fotografie che ci fanno vedere, insomma, questo spettacolo che si tiene come sempre il giorno dedicato a San Pietro e Paolo, e che torna anche su quella che è stata la messa di ieri di Papa Leone e l'imposizione agli arcivescovi metropoliti dei Palli, insomma questo paramento liturgico esprime l'impegno di ogni pastore, come ha detto Papa Leone, a prendere sulle proprie spalle il gregge di Dio. Esatto. Questa è stata la giornata di ieri, vedremo quale sarà la giornata di oggi fra pochissimo con i nostri appuntamenti, ma prima, come sempre, un brano musicale.
1: Apriamo con la musica e abbiamo...
2: Che abbiamo? Di Martino.
1: Di Martino con Acqua donde vas.

0: questa musica ci ricorda un po' il fluire dell'acqua, diciamo che è stato uno degli ultimi, se non l'ultimo proprio brano di Martino, un progetto particolare, no? In cui si è cercato di dare forma musicale a una poesia di Federico García Lorca, un esperimento
1: bello,
0: musicale
1: particolare,
0: no? Particolare, che
1: sì,
0: può così
1: si sente
0: piacere
1: l'acqua.
0: Non piacere,
1: sì,
0: molto, molto immaginifico, però ci siamo immaginati, ecco, questa mattina magari per chi ne avesse la possibilità, date appunto le temperature, quella di poter così magari prendersi un attimo di pausa, un attimo di sosta, ascoltando il rumore dell'acqua, i suoni di questa natura,
1: sì,
0: no? Che sono sempre,
1: magari anche per chi va al mare, perché
0: se c'è la possibilità di andare al mare,
1: no, come magari c'è, beati loro.
0: Ci scrive anche Michela: buongiorno a voi carissime e carissimi, attraverso di voi è possibile scoprire le varie tradizioni sparse qua e là, per esempio quella della girandola riguarda Roma e non sempre si è informati.
1: Sì,
0: Michela, quella della girandola di San Pietro e Paolo è una tradizione legata sostanzialmente, diciamo definitivamente, a Roma e alla festa di San Pietro,
1: sì,
0: e Paolo. Vedremo nel corso anche di questa trasmissione che ci sono altre culture, altre tradizioni che si manifestano soprattutto a Roma. In particolare andremo a Tor Pignattara, una zona periferica,
1: sì,
0: di Roma,
1: sì,
0: dove si incontrano in questo periodo estivo diverse culture, passiamo dalle Filippine al Bangladesh al Marocco, per un festival del tutto particolare, comunque all'insegna sempre della conoscenza e dell'integrazione. Il tema di questo festival è stare insieme, ne parleremo proprio con la direttrice.
1: Questo è molto interessante.
0: E poi, insomma, sempre,
1: sì,
0: a livello,
1: sì,
0: culturale,
1: sì,
0: avremo,
1: sì,
0: poi un grande spazio dato alla musica sacra.
1: Sì, infatti, perché a Cortona è iniziato il Festival di Musica Sacra, che andrà avanti fino a domenica 5 luglio. Tra l'altro, se siete da quelle parti, fateci un salto, perché a parte che Cortona è, secondo me, una delle città più belle che ci siano proprio in assoluto, ma questo è un mio parere personale di Marina, quindi non va a incidere su nulla, ma c'è questo festival, è tutto gratuito, con una marea di eventi da seguire. È iniziato con un grande concerto della cantante Tosca e andrà avanti, e l'ultimo evento è particolarmente suggestivo, richiede di alzarsi presto perché alle 5 di mattina, ma si svolge alle Celle, che è questo convento francescano che si trova appena fuori Cortona, che fu l'ultima diciamo dimora di San Francesco di Assisi l'estate, prima che poi si recò nuovamente a San Damiano a Santa Maria degli Angeli, dove morì nella zona della Porziuncola. Quindi è particolarmente bello e suggestivo, quindi ne parleremo con il direttore artistico di questo festival.
0: E quindi, insomma, un po' di cultura verso la fine di questa nostra trasmissione. Ma adesso è arrivato il momento, come sempre, di ascoltare, di conoscere quello che è il profilo dei santi o delle sante del giorno.
2: Oggi 30 giugno la Chiesa ricorda santi protomartiri della Chiesa romana. Subito dopo la memoria dei santi Pietro e Paolo, il calendario ricorda i primi martiri della Chiesa di Roma, falsamente accusati da Nerone di aver appiccato l'incendio del 19 luglio 64 alla città e condannati perciò a morte dopo molti supplizi. La persecuzione si protrarrà fino all'anno 67.
0: E dunque, oggi lo abbiamo sentito, la Chiesa ricorda i santi protomartiri della Chiesa romana, come sempre dopo la festività di San Pietro e Paolo. Ancora messaggi al 335 12 43 722, ci arrivano diversi auguri di buona giornata, di un buon proseguimento di settimana. Ancora chi ci scrive: noi abbiamo il mare vicino ma le spiagge sono già affollate, ci sta, è comunque estate. E poi ancora chi ci invia le sue preghiere, come fa Valerio, come fa Francesca e come fa Rita, che in questa giornata ci invia un abbraccio. E Marina, noi invece salutiamo e ringraziamo,
1: sì,
0: no, non salutiamo e ringraziamo nessuno, perché prima ci sono gli appuntamenti.
1: Prima ci sono gli appuntamenti e poi ringraziamo e salutiamo.
0: Vai, allora, alle ore 12 dalla Santa Casa di Loreto ovviamente lo sapete benissimo, sì, la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, e poi alle 19 la messa celebrata dal santuario del Santissimo Crocifisso in Cosenza.
1: E oggi è l'anniversario della pubblicazione della lettera di Benedetto XVI ai vescovi, presbiteri, alle persone consacrate e ai fedeli laici della Chiesa Cattolica nella Repubblica Popolare Cinese. Era il 30 giugno del 2007.
0: E invece era il 30 giugno del 1960 quando la Repubblica Democratica del Congo ottenne l'indipendenza. Salutiamo a questo punto e ringraziamo Marco Guerra, che ha appena condotto il GR delle ore 8. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno Marco.
3: Buongiorno Marina, buongiorno Silvia e buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Marco, in primo piano, come sempre, avete posto le notizie internazionali, c'è l'Iran in testa al nostro radiogiornale.
3: Sì, c'è l'ennesimo capitolo di questo braccio di ferro, di questo gioco delle parti tra Stati Uniti e Iran, che è iniziato dopo il 17 giugno, quando a distanza le due parti hanno siglato il memorandum d'intesa di 14 punti, che poi doveva prevedere una fase di 60 giorni di trattative per attuarlo, per mettere appunto nel dettaglio questa intesa. Questo memorandum è stato messo a dura prova anche dalle armi, da nuovi bombardamenti, come abbiamo visto nei giorni scorsi, e oggi dovevano tornare a parlarsi in Qatar, però fatto sta che con intenti diversi si arriva a questo appuntamento. Trump riferisce di aver inviato i suoi due inviati, scusate il gioco di parole, Witkoff e Kushner, mentre Teheran parla di una delegazione per andare a trattare sullo stretto di Hormuz con l'Oman. Ecco, quindi non è chiara ancora questa cornice dei negoziati, che viene poi intervallata dalle armi, e come succede d'altra parte anche in Libano, l'altro servizio con cui siamo andati a porre i riflettori sulla guerra in Medio Oriente, quindi l'altro fronte. L'altro giorno a Washington si è arrivata a un'intesa tra Israele e Libano che prevede il disarmo completo di Hezbollah, la milizia che poi d'altra parte di fatto è molto più forte sul terreno dell'esercito libanese, e proprio per questo passare dalle parole, dal nero su bianco dei trattati ai fatti sul terreno molto più difficile. Fatto sta che nel sud del paese dei cedri continuano gli attacchi. Dopodiché siamo andati in Sud America, in Venezuela, e raccontare, insomma, a quasi una settimana dal terremoto che ha colpito il paese tra la notte di mercoledì e giovedì, quindi tra il 24 e il 25 giugno, siamo quasi una settimana, c'è ancora qualche flebile speranza, ancora viene trovato qualcuno in vita sotto le macerie. D'altra parte la corsa contro il tempo vede la partecipazione di oltre 24 paesi del mondo, ci sono anche i vigili del fuoco italiani, ci sono squadre di soccorso di tutti i principali paesi del mondo e di tanti paesi dell'America Latina. Però le speranze sono sempre più flebili e il bilancio è salito a oltre 1700 morti, rimangono decine di migliaia dispersi, e salgono le polemiche a livello politico, perché la leader dell'opposizione Machado accusa il governo socialista attualmente guidato dalla signora Rodriguez di nascondere la reale portata di questa tragedia, e alcuni fanno riferimento anche a quella che è l'attività estrattiva del petrolio nel paese sudamericano, perché ricordiamoci che il Venezuela è il primo produttore al mondo di petrolio, quindi c'è un'attività di estrazione veramente pesante. Non ci sono ancora studi concreti che dimostrino la correlazione tra terremoti e attività di estrazione, però fatto sta che anche l'aumento della produzione, che è ripresa dopo il cambio di regime con la cattura di Machado, secondo alcuni esperti può avere un collegamento.
0: E poi lo vedremo anche sui giornali, perché di fatto gli aiuti internazionali stanno entrando in Venezuela, cioè un paese che sostanzialmente era sempre stato restivo all'ingresso di canali umanitari dall'Occidente, sì. Quindi vedremo anche lì, ci sono diversi articoli sui giornali che fanno una disamina su questo.
3: Gli Stati Uniti hanno tolto temporaneamente le sanzioni soprattutto per le transazioni internazionali di denaro. Poi ecco, ricordiamoci che con la sostituzione di Maduro anche gli Stati Uniti hanno assunto un altro atteggiamento, perché il Venezuela fondamentalmente ha aperto nuovi rapporti con gli Stati Uniti. E ricordiamo sempre la Chiesa in prima linea, ci sono stati prima 100.000 euro del Papa, sì, poi 500.000 della CEI, e adesso ne sono arrivati altri 100.000 per aiuto alla Chiesa che soffre, la Fondazione Pontificia, che va ad aiutare in particolare il clero e la Chiesa proprio, perché in questo momento comunque anche le parrocchie rappresentano un caposaldo, una struttura per l'ospitalità delle tante tante famiglie sfollate.
0: Grazie Marco,
1: grazie Marco.
0: Grazie per la tua informazione, ti ringraziano anche i nostri ascoltatori, c'è cioè chi scrive: per fortuna la vita è una grande forza, resiste a tutto ed è meraviglioso che sopravviva anche a grandi disastri come questo, ritrovando la luce in tante persone. E ringraziamo quindi anche la nostra ascoltatrice, ringraziamo anche a te. L'informazione della Radio Vaticana torna fra circa mezz'ora.
1: Alle nove precise.
0: E adesso, prima di andare in rassegna stampa, Daniele Giorgi, grazie, un brano musicale.

0: One Republic, I Need Your Love. 335 12 43, ti è piaciuta?
1: Sì, tanto.
0: 722 è il nostro numero, scusate, a dove arrivano ancora messaggi. Sì. C'è in particolare chi ci invita a conoscere bene la lingua italiana con una vignetta. Ci dice: investiamo nella qualità della lettura oggi per costruire cittadini consapevoli, aperti al mondo di domani. Un paese che legge è un paese che cresce. E ci sono tutta una serie di una vignetta fatta molto bene, devo dire. A volte queste card sono molto esplicative, sì, di come appunto riuscire a leggere e a parlare bene l'italiano poi sia sinonimo di molte altre attività che la nostra mente può fare, e di fatto un ponte, no? Anche per riuscire a comunicare meglio con gli altri, perché lo diciamo sempre, Marina, qui ai nostri microfoni, le parole hanno un peso,
1: hanno un peso.
0: E dobbiamo cercare di usarle bene,
1: sì.
0: non si possono usare, no, a caso, pensando di poter sostituire i sinonimi esistono, ci sono, ma a volte non danno il giusto,
1: sì,
0: significato,
1: sì,
0: alla parola che ci vuole dire. Il nostro ascoltatore ci invita a questo. E poi c'è invece Augusta che ci dice: anche qui dalla terrazza del palazzo Doria Pamphili ho potuto vedere fuochi della girandola.
1: Sì, poi che bello palazzo Doria Pamphili, insomma è bellissimo, per chi è di Roma sa di cosa stiamo parlando, questo palazzo splendido dove spesso hanno anche girato dei film, è stato location di tanti film famosi, quindi veramente insomma molto molto bello. Devo dire che tra l'altro furono girati anche delle scene della Grande Bellezza, se non sbaglio, con
0: Palazzo della Pamphili, sì,
1: di Sorrentino, furono girate lì delle scene stupende, e quindi
0: il palazzo Doria Pamphili ci piace. Ci scrive molto anche Roseli:
1: sì,
0: ai sorrisi inaspettati, alle piccole attenzioni, alla gentilezza, al rispetto, alla sincerità, a tutto ciò che fa la differenza. Buongiorno anche a te, Roseli. E sì, e poi la nostra ascoltatrice Filomena invece commenta quanto invece ci ha inviato Pino sul linguaggio. Ha ragione, dice: e quando le parole mancano, le parole mancano è un serio problema. Di parole ce ne sono tante invece, quelle che vi andiamo adesso a leggere, sempre grazie a Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro, sui nostri giornali.
1: Esatto,
0: rassegna stampa.
1: Rassegna stampa, sì, andiamo a vedere con che cosa aprono i principali quotidiani italiani.

0: E allora, cara Silvia, partiamo da Avvenire, il quotidiano dei vescovi, tutte da riempire, aperte il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi PNRR, ma il Sud resta indietro, nonostante l'intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti e di infermieri per i centri. Delle 1038 previste arriva attive 781 al Nord, percentuali completamente superiori, bene pure la Sardegna. Il centro pagina invece è il Libano, una fotonotizia dal Libano. A Beirut monta la protesta contro l'intesa con Israele. E poi la politica, la sfida sulla legge elettorale, manifestazioni di costituzionalisti, Meloni prenota il Quirinale, ma per alcuni è un tabù.
1: Andiamo a vedere invece come titola il Corriere della Sera. Al centro pagina, caldo, allerta rossa in 25 città, emergenza in Europa, 40,5 gradi in Slovacchia e poi quelli che aspettiamo, i primi temporali nel nord Italia. La fotonotizia invece è dedicata a Wimbledon, a Jannik Sinner. Jannik va al quinto set, non ho giocato al meglio, confessa il campione. Sinner cade, soffre e vince con una squadra insanguinata, con una scarpa insanguinata. E poi ancora altre notizie dal Corriere della Sera, si torna sul Venezuela, sisma in Venezuela, 16 le vittime italiane, ci riporta il Corriere della Sera, si aggrava il bilancio delle vittime italiane, sono 16 e oltre 30 dispersi. Intanto una nuova scossa ha riportato la paura nel paese sudamericano, i morti sono arrivati.

0: quanto accaduto in Germania, una strage in una casa famiglia, un padre spara e uccide 6 persone, sparatoria in questa casa famiglia, 6 le vittime, tutti operatori sociali. L'aggressore, un tedesco di origine turca, si era recato nel centro per discutere riguardo all'affidamento della figlia di 3 mesi. L'uomo è stato arrestato, con lui fermate anche 2 donne. L'episodio è avvenuto a Stadinbassa.
1: E andiamo al Messaggero. Aerei e treni, ritardo e caos, paese bloccato, questo al centro pagina. Ritardi dei voli di oltre 2 ore da luglio, tempi doppi per i treni Roma-Milano, e il piano ferrovie statali per l'estate va al CDA. E poi ancora Wimbledon, piede ferito, Sinner più forte del dolore, vince al 5° set. E i mondiali, Ancelotti avanza, il Brasile soffre, Giappone battuto e rimonta al 95°. E ancora Meloni, destra al colle, non è un tabù. Vannacci è come l'opposizione, non sono anti-USA oggi, non ero inginocchiata ieri. Temperature record, bollino rosso in 25 città.
0: Andiamo a vedere invece la prima pagina della Repubblica, che torna appunto sulla notizia che hai dato relativamente alle dichiarazioni della premier italiana Giorgia Meloni. Meloni, basta tabù, destra al Quirinale, la premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora, e su Vannacci difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. Foto notizia dedicata ancora a Jannik Sinner a Wimbledon, Sinner avanti ma che soffre. E poi torna la Repubblica anche sui mondiali, Germania shock, fuori ai rigori. Il Venezuela in taglio basso per la Repubblica, con un reportage, i pompieri che scavano prima della scossa. Al momento, scrive qui l'inviato Fabio Tonacci in Venezuela, lo chiamano call out, è il momento in cui durante un'operazione di soccorso tra le macerie tutto si ferma. I generatori a gasolio vengono staccati, si spengono le macchine, si rimane immobili, non si parla, si trattengono respiro e speranza. A Macuto alle 10 di domenica sera viene chiamato il call out. Vedremo poi più avanti questo reportage.
1: E andiamo al Giornale. Tutti gli sms sul caso Covid, questa è l'inchiesta, così Di Donna agiva per Conte, l'ex premier cede, mi farò ascoltare, ma attacca ancora il Giornale. Meloni, indaghiamo, il Colle a destra non è un tabù. E ancora vertice su Hormuz, nuove tensioni fra Trump e Iran. E ancora la Germania, shock, fa 6 morti per la figlia.
0: Andiamo ancora a vedere la prima pagina de Il Fatto Quotidiano, anche qui in taglio alto. Commissione Covid, Conte si dimette per farsi ascoltare, e in taglio centrale andiamo ancora a vedere di che cosa ci parla Il Fatto Quotidiano. 11 al mese, solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio, record di Meloni con 484 voli di Stato. Questa è la notizia a cui sceglie di dare maggior risalto al centro pagina il Fatto Quotidiano. Di spalla si parla invece di Kiev, della guerra fra Kiev e Mosca. Kiev perde terreno, Mosca avanza pure a Kupiansk, no a mini tregua.
1: E andiamo al Tempo. Il Tempo ha come centropagina proprio il fatto di Conte verso le dimissioni dalla commissione Covid, aveva ragione Il Tempo. E ancora Covid e mascherine, il silenzio dei giornali pandemicamente corretti. Ancora la crisi in Medio Oriente, il non accordo e continua, e ora guida Teheran nella rete del terrore, da studente a emiro del Daesh, ecco la mia carriera nell'ISIS, la testimonianza di Abdel Hamid sulle sue 3 identità.
0: Andiamo a vedere invece la prima pagina del Foglio, le colonne di questo giornale. Lezioni da Kiev al pacifista collettivo. Offensive, sanzioni, armi. La resistenza eroica dell'Ucraina ha contribuito a indebolire la campagna putiniana, ma anche a smontare le balle del partito della bandiera bianca. Guida minima per riconoscere gli utili idioti di Putin, scrive.

0: il foglio e poi ancora si torna su questioni di politica interna, Meloni e la Consob e il caso Vannacci. E andiamo allora, sulle pagine interne. Da dove partiamo, Marina?
1: Partiamo da Avvenire. E io oggi per Avvenire ho scelto un articolo della nostra collega Lucia Capuzzi, che in questi giorni Lucia è in Ucraina. In migliaia ogni mese continuano a lasciare le loro città vicine ai combattimenti per spostarsi all'ovest. Gli sfollati prendono un sussidio, ma si scontrano ad un costo della vita alto che a volte li costringe a fare un triste rientro. Ucraina, dal fronte un esodo al rallentatore, ma speriamo un giorno di tornare a casa. Questi sono gli sfollati che cercano di tornare a casa, ma purtroppo non riescono. Indifferenti alla festa, Alexander Diakov cammina per le strade assolate di Odessa assaporando ogni passo. È incredibile quanto mi sia mancato passeggiare a Kherson, non potevo farlo a causa dei raid di Mosca, ho dovuto contingentare al minimo gli spostamenti, stare fuori era troppo pericoloso, ora non riesco più a rimanere fermo anche se qualche volta la gamba mi dà problemi, e dice mentre mostra i segni scuri sulla coscia e il polpaccio destro, un ricordo della prigionia russa, mi hanno torturato per 17 giorni durante l'occupazione della città, mi accusavano di essere un terrorista, le lacerazioni agli arti inferiori erano tanto profonde che hanno dovuto portarmi in ospedale e là il personale mi ha aiutato a scappare, mi sono nascosto fino alla liberazione l'11 novembre 2022 e poi sono sempre stato nella città, tuttora sotto il fuoco delle truppe del Cremlino. Il 50enne è arrivata a Odessa poco più di un mese fa, non voleva lasciare Kherson, agli amici che mi chiedevano rispondevo che ero cresciuto là, spero di tornarci prima o poi, dopo l'ultimo attacco di cuore però il medico mi ha ordinato di trovare un posto dove fare una vita più normale e allora eccomi qui. Alexander, ex amministratore di un condominio con una grave cardiopatia in attacco in attesa di trapianto, è parte di quell'esodo al rallentatore di uomini e donne che ancora sono e in atto in Ucraina a 4 anni e 4 mesi dall'inizio delle ostilità. E quindi il pezzo poi naturalmente continua su Avvenire, ve lo invitiamo a leggere. Ucraina dal fronte, un esodo al rallentatore, ma speriamo un giorno di tornare a casa. L'articolo della collega Lucia Capuzzi.
0: Andiamo a vedere invece che cosa ci dice a pagina 5 il Corriere della Sera e torniamo a parlare di Venezuela, però da un altro punto di vista. Il titolo dell'articolo è l'invasione pacifica dei Marines, gli USA avranno una base nel paese. La missione di soccorso dopo il sisma promette di diventare permanente. Andiamo a vedere nello specifico che cosa ci dice questo articolo. La US Force ha invaso pacificamente il Venezuela, scrive l'inviata del Corriere della Sera Sara Gandolfi, per portare aiuto e forse per restarci. Sono oltre 130 Marines e militari USA arrivati a Caracas nel porto settentrionale di La Guaira nelle ultime ore e si aggiungono ai circa 100 militari dell'aeronautica che erano già sul posto e che hanno riaperto parzialmente al traffico all'aeroporto internazionale Simón Bolívar, pesantemente danneggiato dal terremoto. E la USS Fort Lauderdale, nave d'assalto anfibio per il trasporto di truppe e attrezzature, è ancora nelle acque al largo della costa, potente, simbolo della potenza stelle a strisce, dice ancora Sara Gandolfi. Ufficialmente la missione dei Marines sarà riaprire il porto per consentire l'arrivo via mare di rifornimenti e attrezzature essenziali alle regioni più colpite dal terremoto. Questo appunto secondo il comando degli Stati Uniti per l'America Latina e i Caraibi. Difficile, prosegue, però, che una volta messo piede militarmente in Venezuela se ne vadano. È diffusa infatti l'idea che gli USA stiano pianificando una base permanente proprio sulla strategica costa di La Guaira, dove ora stanno portando gli aiuti. E poi ci sono gli oltre 250 soccorritori statunitensi, tra cui brigate cinofile inviati nel paese sudamericano, umano per contribuire alla ricerca di potenziali sopravvissuti. Finora sono quelli che hanno avuto maggior successo nelle complesse operazioni di recupero, suscitando tra le altre brigate internazionali un pizzico di invidia e pure qualche critica per il modo disinvolto e fin troppo autonomo con cui scelgono i propri fortunati siti di ricerca. E dunque, d'altra parte, il Venezuela, già in ginocchio economicamente, non potrà certo risollevarsi da solo dalle rovine di questa catastrofe. Il Dipartimento di Stato americano ieri ha annunciato di aver aumentato a $300 milioni il proprio contributo diretto per far fronte all'emergenza. Questo è un aspetto di quanto accaduto, della catastrofe accaduta in Venezuela, che ci riporta il Corriere della Sera.
1: E ancora andiamo invece al Messaggero. Il Messaggero ci propone una storia, purtroppo, che spesso succede in chi è nelle carceri. Sono malata terminale, voglio rivedere le mie figlie, no dei giudici, inopportuno. L'istanza di una mamma ex tossicodipendente respinta dal tribunale. Le bambine adottate erano in stato di abbandono, illegali, vale l'interesse superiore del minore. Una mamma che perde le figlie perché in passato ha scelto la strada sbagliata, quella della tossicodipendenza, del degrado. Ma adesso, dopo che le bambine, ora diventate ragazzine, sono state adottate, ha scoperto di avere poco tempo da vivere e ha un unico desiderio, che la sveglia al mattino, l'accompagna fino a dormire la notte, rivederle un'ultima volta. La donna ha una malattia terminale, sostiene di avere cambiato vita da tempo e di essere uscita dal tunnel della dipendenza. Ha inviato un'istanza al tribunale minore per chiedere un incontro protetto con le figlie, che non vede, non sente da anni. Nelle scorse settimane il pugno allo stomaco, i giudici hanno detto di no. Nell'ordinanza si legge che, pur prendendo atto umanamente della situazione drammatica in cui versa la madre, non si ritiene opportuno un riavvicinamento con le minori, in quanto risulterebbe pregiudizievole per le stesse. L'istanza è stata quindi rigettata. La prima decisione dei giudici risale nel 2019. Oltre alle bambine, riguarda anche i fratelli quasi maggiorenni. I minori vivono in condizioni di disagio, sia per le precarie condizioni abitative, sia per la condotta del padre connotata da violenza, alle quali i minori presumibilmente hanno assistito. È opportuno sia sospendere i genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale, sia collocare i minori in casa famiglia. Gli assistenti sociali sottolineano che una mattina una delle bimbe è stata trovata per strada da sola, che la famiglia vive in condizioni di disagio, che il padre ha numerosi precedenti penali. Le figlie avrebbero assistito a un violento litigio, al termine della quale il padre avrebbe malmenato la madre, circostanza negata dalla donna, che invece aveva parlato di un'incomprensione. Nella relazione successiva si legge che i bambini sono affidati tranquillamente agli assistenti sociali e la loro motivazione dell'allontanamento hanno recepito, mostrando consapevolezza della situazione in casa. I piccoli hanno aggiunto che la madre lavora a volte di notte, a volte anche il padre lavorava di notte, e quindi c'è questa situazione estremamente spinosa su che cosa fare quando ci sono queste situazioni. Se con l'allontanamento si verifica una situazione del genere, cosa fare? Permettere di rivedere i figli alla madre o non farlo, per evitare ai bambini ulteriori traumi? Silvia, è una situazione a quale noi non possiamo dare risposta ed è veramente difficile.
0: Certamente no.
1: Magari
0: non
1: mandateci qualche messaggio.
0: Andiamo a vedere invece che cosa scrive la Repubblica a pagina 10. Caldo, morti due anziani bollino rosso in 25 città e ora è allarme temporali. Ma quello che è più interessante che riporta la Repubblica è un grafico che mostra una serie di informative. L'Europa che si scioglie, è scritto, e si parte dalla Gran Bretagna, circa 1000 scuole in Gran Bretagna, 5000 in Francia sono state chiuse durante questa ondata di calore. Pensate, la Torre Eiffel con le sue 7300 tonnellate di metallo si è allungata di oltre 15 centimetri. In Belgio sono stati rimossi treni senza aria condizionata. menzionata. In Svizzera il timore di deformazione delle rotaie, che hanno raggiunto i 70 gradi, ha fatto cancellare molti treni. Ungheria chiuse alcune centrali atomiche, così come è stato anche per Francia e Svizzera. L'acqua dei fiumi era troppo calda per garantire il loro raffreddamento. Sono tanti e seriamente preoccupanti gli effetti di questa ondata di calore che si inserisce in un quadro di riscaldamento globale di cui abbiamo ampiamente parlato in diverse occasioni da questi microfoni. Ancora sulla Repubblica c'è un'intervista al sociologo statunitense, economista e sociologo Jeremy Rifkin, autore di moltissimi libri, oltre 20 libri tradotti in almeno una trentina di lingue. Rifkin sottolinea: abbiamo alimentato il sistema di produzione con combustibili fossili, adesso è ora di dire basta. Saranno i trentenni a condurre la terza rivoluzione industriale per fronteggiare la crisi ambientale. E scrive ancora, risponde alla domanda di Elena Dusi, che intervista appunto Rifkin: questa ondata di calore ha messo in crisi un intero continente? E lui risponde: la situazione è critica, a 50 gradi gli esseri umani non sopravvivono più, stiamo entrando nell'epoca della sesta estinzione di massa, la prima da 65 milioni di anni a questa parte. Qualcuno che se ne è accorto c'è, i giovani, sarà proprio la generazione dei trentenni, appunto denominata generazione Z, ad affrontare un problema che riguarda la loro stessa sopravvivenza. E poi gli viene chiesto: come possono fare? Le soluzioni tecniche esistono, si tratta solo di fargli raggiungere un'economia di scala. La terza rivoluzione industriale si sta già affacciando nel mondo, ci porterà in una nuova epoca e finalmente prenderà di petto il problema del clima. Ha bisogno però di una nuova classe dirigente, bisogna fare presto. E poi ancora un'ultima domanda: che cosa intende per terza rivoluzione industriale? Le prime due sono avvenute in Gran Bretagna e Stati Uniti grazie rispettivamente a carbone e petrolio. La terza si baserà su sole e vento e non sarà più centralizzata. Le nuove risorse sono infatti ovunque e a disposizione di tutti.
1: E allora, io continuo a parlare di clima, abbiamo ancora un minutino, continuo a parlare di clima. Appunto sul giornale Emergenza Caldo: Italia ed Europa soffrono ancora, due morti a Genova, l'estate impazzita, dopo l'afa i temporali, perché non dimentichiamo che ieri molte città sono state colpite da dei temporali veramente paurosi. Ricordiamo ad esempio la città di Torino, che è stata, ma anche Milano, hanno avuto veramente dei temporali terribili. Oggi ancora 25 città da bollino rosso, le vittime al San Martino sono due anziani, e le città da bollino rosso continuano ad aumentare, ma l'inferno ha i giorni contati, le temperature sono destinate a scendere progressivamente e già da ieri forti temporali e grandinate hanno rimescolato le carte in questo scorcio d'estate caratterizzato da temperature fino a 10 gradi di superiore alle medie. Su Milano e molte altre città del nord ieri pomeriggio si sono abbattute piogge intense, ma per oggi dovremo ancora adattarci a temperature che toccheranno e supereranno i 37 gradi al centro nord. A Firenze si potrebbe arrivare a 12 giorni consecutivi in bollino rosso, e in ogni caso la tregua sarà temporanea. Dopo i temporali l'anticiclone africano proverà a tornare in sella, e quindi abbiamo appunto una serie di temperature, ma insomma speriamo che con i temporali qualche grado scenda su tutte le città.
0: E adesso ancora musica, fra pochissimo l'informazione flash della Radio Vaticana.
1: E adesso Robbie Williams.

Le 9 di informazione, terremoto in Venezuela, sale a 1719 il bilancio dei morti mentre continua il lavoro delle squadre di soccorso tra nuove scosse di assestamento. Secondo stime satellitari della NASA, il sisma ha distrutto 58.000 edifici. Tra annunci e smentite, atteso per oggi in Qatar a Doha l'incontro tra Stati Uniti e Iran per entrare nel vivo dei negoziati che servono a mettere a punto l'accordo di pace definitivo. Aerei israeliani hanno condotto raid contro la città di Deir ez-Zoran nel sud del Libano, lo scrive l'agenzia libanese NNA. Nei giorni scorsi Israele e Libano hanno siglato un accordo di pace che prevede il disarmo di Hezbollah. L'ondata di calore che ha investito l'Europa occidentale si è spostata verso est. Oggi a Budapest si prevedono 40 gradi. Temporali hanno abbassato invece le temperature in Francia e Gran Bretagna. L'informazione torna alle ore 10.

0: Ancora messaggi al 335 12 43 722. C'è chi ci invita a considerare il fatto che innumerevoli volte il silenzio è molto meglio di più di mille parole. Ritorniamo, no, alla vignetta che ci aveva mandato il nostro ascoltatore sull'importanza di parlare bene l'italiano. E poi ancora, rispetto a quanto stavamo elencando in rassegna stampa, si ritorna sul Venezuela. E ricordiamoci, ci scrive la nostra ascoltatrice, che il Venezuela è il maggior produttore di petrolio, come diceva anche Marco Guerra parlando del nostro GR delle ore 8. Il sospetto che qualche interesse in più da parte degli Stati Uniti ci sia, scrive la nostra ascoltatrice lasciandoci puntini di sospensione. Marina, abbracciamo anche Gianni,
1: sì,
0: che ci chiede, perché
1: sì,
0: ci ha scritto e che ci chiede, sì, preghiere per lui e per la sua compagna, che sappiamo da diverso tempo vivono un periodo non facile della vita.
1: Mamma mia.
0: E noi, Gianni, ci siamo vicini,
1: molto,
0: noi, i nostri,
1: sì,
0: ascoltatori, ti assicuro, tutte le volte che condividi con noi la tua vita, la tua esperienza, si uniscono sempre con messaggi,
1: sì,
0: di affetto e di preghiere,
1: sì,
0: per te.
1: Sì, tantissimo, veramente, Gianni, speriamo veramente che presto le cose vadano meglio e ci puoi dare davvero delle buone notizie, delle notizie belle. Noi quelle aspettiamo adesso da te. Grazie di cuore, veramente ti abbracciamo.
0: Adesso sì, prego Marina, no, scusami, ti ho interrotto, vai.
1: No, volevo dire, è il momento di dare un'occhiata a quella che è la rassegna stampa dei siti internazionali.
0: Andiamo.

0: E allora, con molta delicatezza, l'abbiamo annunciato veramente in maniera molto soft, andiamo a vedere quelle che sono le notizie riportate dai siti internazionali, proprio come diceva Marina. E partiamo, come di consueto, dalla CNN. La CNN ci riporta in taglio centrale una questione che riguarda soprattutto questioni di politica interna agli Stati Uniti, come la Corte Suprema è diventata un potere che sta rimodellando gli Stati Uniti. I legislatori, bloccati in una situazione di stallo, hanno ceduto l'autorità al potere giudiziario. La Corte ha forse fornito indizi su come potrebbe pronunciarsi in merito alla cittadinanza per diritto di nascita, e ci sono una serie di analisi che la CNN conduce su questo punto. Ancora però, sempre dalla CNN, si va in spalla sinistra in Venezuela. Gli ospedali sopraffollati, si affannano a salvare le vittime, i soccorritori, la CNN torna su i casi in cui abbiamo ascoltato e letto sui giornali diversi mesi fa, quando diversi cittadini venezuelani venivano di fatto fatti rimpatriare, così possiamo dire, così, dagli Stati Uniti poche ore prima del devastante terremoto. Bene, questi cittadini fatti rimpatriare a forza dagli Stati Uniti risultano ora dispersi. Questo è quanto ci riporta la CNN, che poi ovviamente dedica uno spazio anche alla Coppa del Mondo. Il Paraguay sorprende la Germania, il Marocco elimina l'Olanda in una giornata ricca di emozioni.
1: E andiamo invece a Nigrizia. Nigrizia ci dà diverse notizie. Partiamo dalla violenza xenofoba. Il Sudafrica in allerta in vista del 30 giugno. I movimenti anti-immigrati minacciano nuove sanzioni se entro la fine del mese tutti gli stranieri irregolari non avranno lasciato il paese. E poi ancora, come disarmare l'oro del Sudan mentre il conflitto continua. Decine di organizzazioni sono riunite su invito dei missionari comboniani con l'obiettivo di incidere su questa filiera di guerra. E in Uganda il capo dell'esercito oscura i più importanti organi di informazioni. Senza fornire spiegazioni, il figlio del presidente ha imposto la chiusura del Daily Monitor, di NTV Uganda e di altre emittenti televisive e radiofoniche del Nation Media Group. E ancora andiamo al mondiale, ma questa volta sempre in Africa. L'Africa al mondiale non è più una sorpresa. Dal Marocco imbattuto, dal Capoverde di Vozigna alla Costa d'Avorio, alla Repubblica Democratica del Congo, nella prima Coppa del Mondo a 48 squadre, 9 nazionali africane su 10 avanzano ai sedicesimi e trasformano l'allargamento in una prova di maturità. E questo sicuramente è una cosa che fa molto piacere soprattutto agli appassionati di calcio.
0: Andiamo a vedere invece il sito internazionale Foglia di Sao Paolo che cosa ci dice, e sostanzialmente torna e rimane sul Venezuela. Il porto della Guaira si trasforma in un obitorio a cielo aperto, scrive Foglia di Sao Paolo. Il bilancio delle vittime sale a 1719, un nuovo terremoto di magnitudo 4.6 della scala Richter ha scosso nuovamente la capitale Caracas. Gli Stati Uniti affermano di aver inviato 300 milioni di dollari, mentre intanto l'UNICEF stima che 680.000 bambini abbiano bisogno di aiuto, e le famiglie in prima linea nella ricerca dei corpi tra le macerie sono indignate con le autorità. Alcuni venezuelani, ritorniamo anche a quanto riportato dalla CNN, espulsi dagli Stati Uniti risultano dispersi dopo essere arrivati alla Guaira prima dei terremoti. Gli ingegneri chiedono al Venezuela di verificare sugli alloggi pubblici una serie di verifiche.
1: E andiamo invece ad Asia News. Asia News apre con l'integrazione energetica dell'Asia centrale. Già in epoca sovietica la regione disponeva di un sistema energetico unificato che univa Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. Oggi l'idea di un anello elettrico che ottimizzi le infrastrutture sta tornando in auge e a fronte di una domanda di energia che nella regione potrebbe aumentare di circa il 40% entro il 2030. E ancora, il miliardario cinese in esilio Guo Wengyi condannato a 30 anni per frode. Ancora Asia News ci dà notizie sulle zone pilota e linee rosse fra Libano e Israele, un patto della discordia, un accordo quadro di Washington è l'unica speranza per Beirut di recuperare integrità territoriale e sovranità, di neutralizzare Hezbollah e ottenere il ritorno delle popolazioni sfollate, ma questa intesa divide il paese e potrebbe rafforzare le milizie sciite. Per la prima volta fissate aree in cui l'esercito libanese e israeliano avranno un canale di comunicazione diretto.
0: Andiamo sulla BBC. La BBC ovviamente torna, come la maggior parte dei siti internazionali, su quella che è la situazione in Venezuela, con i bilanci, le testimonianze, e poi di spalla mette questo titolo: il leader sudafricano mette in guardia manifestanti anti-immigrati in vista di una scadenza non ufficiale. Che cosa sta accadendo? Che cosa è accaduto? Il presidente sudafricano Ramaphosa, alla vigilia di una scadenza non ufficiale entro la quale gli stranieri senza documenti dovrebbero lasciare il Sudafrica, ha avvertito che le persone che intendono protestare contro i migranti dovrebbero farlo senza intimidazioni, minacce o ultimatum. Nelle ultime settimane, infatti, diversi migliaia di cittadini di altri paesi africani hanno già lasciato il paese per timore delle violenze. Un malaiano senza documenti ha dichiarato proprio alla BBC di essere felice di tornare a casa, seppur in qualche modo costretto, ma con il cuore spezzato all'idea di lasciare indietro 4 figli piccoli. Con l'intensificarsi delle proteste degli ultimi mesi, il presidente Ramaphosa ha ripetutamente ammonito i manifestanti ad agire in modo pacifico e responsabile, pur riconoscendo la necessità di riforme in materia di immigrazione.
1: E andiamo al Paese. Il Paese si apre con una triste notizia di una famiglia che erano 7 anni che non tornava in Venezuela dalla Spagna, e purtroppo proprio lì sono stati colpiti dal terremoto. Vivevano in Galizia e sono morti, quindi una cosa veramente molto brutta. Ancora, l'Università Complutense sanziona Monedero con una sospensione di un anno per molestie sessiste. E poi una notizia dalla Finlandia, dove si cercano insegnanti di scuola materna di lingua spagnola, e c'è uno stipendio di 3.200 euro lordi al mese e un alloggio. E quindi, insomma, e poi ancora Feijo sostiene che la legge sui nipoti consenta la manipolazione del censimento dopo averne difeso la nazionalità di massa. Quindi queste sono un po' le notizie che arrivano da El País.
0: Lo Spiegel tedesco ovviamente non può che non mettere in prima pagina, in apertura, quanto accaduto nella Bassa Sassonia. Colpi d'arma da fuoco risuonano nell'idilliaca campagna, 6 persone muoiono in una casa dove viveva una madre con il suo bambino. Il presunto episodio di violenza domestica ha sconvolto non solo politici e agenti di polizia, ma anche i residenti locali. E poi ancora torna anche lo Spiegel sulle temperature estreme. Il servizio meteorologico tedesco avverte dell'arrivo di condizioni meteorologiche avverse: fulmini, tuoni, forti piogge, grandine. In molte zone della Germania sono previste condizioni meteorologiche avverse. La pioggia potrebbe portare a un ulteriore calo delle temperature.
1: E ancora andiamo a Le Monde,
0: ultimo sito internazionale,
1: andiamo in Francia. Rilascio di Christophe Glazès, la liberazione di un funzionario consolare algerino al centro dei negoziati fra Francia e Algeria. La Procura Nazionale Antiterrorismo ha richiesto finora senza successo il rilascio di un dipendente del consolato algerino a Créteil, detenuto per il presunto coinvolgimento del rapimento di un influencer critico nei confronti di Algeri. La revoca di tale detenzione potrebbe contribuire a ottenere la liberazione del giornalista francese Christophe Glazès, e speriamo che la vicenda si concluda bene.
0: E allora adesso, prima di ricevere il nostro primo ospite, un brevissimo brano musicale e poi si prende l'aereo qui a Radio Vaticana con voi.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Dunque, questo aereo che abbiamo preso, che tutti i giorni puntualmente prendiamo alle 9.15.
2: I nostri aerei non fanno mai sciopero.
1: I nostri no, vai, non manca mai nemmeno carburante.
2: Vai, evviva!
1: Ha portato qui il padre Bernardo Suate, responsabile della redazione africana in lingua portoghese di Radio Vaticana, Vatican News. Che è successo alla tua cuffia, padre Bernardo?
3: Che succede?
4: C'è una... prima di tutto un caro saluto a tutte e a tutte. No?
1: Un caro saluto a tutti, mentre Marina aiuta padre Bernardo, è il bello della diretta, cioè una cuffia che niente, non riusciamo. Stavo ascoltando Marina e padre Bernardo che parlavano prima di entrare in diretta delle bellezze del Mozambico, perché Marina, io non lo sapevo, è stata in Mozambico proprio da dove tu vieni,
2: sì,
1: Bernardo.
2: Sì, sì, nel 2014 ho fatto questo bel viaggio in Mozambico, ho avuto modo di visitare un po' il tuo bel paese, devo dire.
4: Allora siamo in due a raccontare,
2: sì,
4: sul Mozambico.
1: Allora
4: che
1: oggi
4: bello.
1: Marina ci parlerà
2: del Mozambico.
1: Stavi parlando di una serie di... Che cosa hai visitato? Perché poi ascoltato.
2: Sì, siamo andati nella zona, a Maputo sicuramente, poi ero andata con la diocesi di Roma, perché organizzarono questo viaggio per fare vedere alcune delle opere che in particolare la parrocchia di San Frumenzio curava in alcune diocesi del Mozambico.
4: Sì, sì.
2: E quindi siamo stati lì ospiti, abbiamo anche dormito lì dalle suore, mi ricordo, ho dormito poi anche nei villaggi, proprio nelle case dei dati a disposizione gentilmente dalle persone. Siamo stati a Beira, che è la parte un po' più, sì, turistica sul mare, e poi siamo andati a vedere questo santuario che a me colpì moltissimo, di questi martiri che durante la rivoluzione furono uccisi, portati,
4: parliamo dei martiri di Giua, forse?
2: Esatto, sì, sì, che furono portati, sì, in una radura e uccise, solo una persona sopravvisse, sì, sì, per, sì, poter, sì, raccontare probabilmente quello che videro. E noi facemmo il percorso che fecero fare a queste persone, a queste povere persone, prima di ammazzarle. Poi lì c'è una croce che ricorda tutto quanto. Quindi...
1: Ma in particolare quello che la domanda che mi suggerisce quello che stava raccontando Marina, Bernardo, no? È questo legame fra parlavi della parrocchia qui romana,
2: sì, sì,
1: con,
2: sì,
1: le,
2: sì,
1: diocesi,
2: sì,
1: del Mozambico. Come avvengono questi scambi? Come accade tutto questo? Sono realtà molto consolidate?
4: Allora, se mi permette, io racconto proprio qualcosa, sì, di molto personale,
1: sì,
4: e che mi tocca veramente.
1: Magari.
4: Mi sento felicissimo di sentire questo, perché, sì, la mia venuta qui per studi ulteriori di specializzazione è stato proprio nell'ambito di questo gemellaggio che c'è tra la parrocchia di San Frumenzio,
2: sì, sì,
4: e l'arcidiocesi di Maputo, che viene da anni, da decenni,
2: sì, sì,
4: veramente. Allora io ero un po' avanti negli anni, non potevo avere la borsa di studio qui,
2: sì,
4: allora la parrocchia di San Frumenzio, proprio per questa amicizia che c'è con il Mozambico, non solo con Maputo,
2: sì,
4: naturalmente, allora ha fatto di tutto, mi ha trovato una parrocchia dove mi sono sentito benissimo, ho concluso gli studi e sono tornato a casa.
1: Ah,
2: bello!
1: E come mai che succede questo legame fra la parrocchia,
2: sì,
1: di San Frumenzio e la diocesi del Mozambico? Come
4: nel
1: mai?
4: Caso specifico di San Frumenzio, non so, ma il più delle volte succede che qualche missionario o qualche volontario va lì e ne viene innamorato della situazione, ci rimane, viene qua, ci parla in parrocchia con i parroci. Poi dipende molto dallo spirito missionario delle parrocchie, no? Alcune ne hanno veramente tanto e vogliono continuare con questo rapporto, e nel caso di San Frumenzio è un rapporto che dura tuttora. Ma, da, vero, anni, sì. Ma da anni, da sì. decenni. Sì, sì.
2: Sì, ma loro hanno creato proprio lì in alcuni villaggi, hanno proprio delle casette dove ospitano proprio non solo i missionari, ma anche ad esempio delle persone che vogliono andare a fare lì servizio per sì. due settimane, tre esatto. settimane, un mese d'estate, capito?
4: Esatto.
2: E questo è molto bello perché c'è proprio questo scambio. Io mi ricordo proprio questo prefabbricato in cui c'erano queste camerette dove abbiamo tra l'altro dormito anche noi, che aveva subito dopo di noi avrebbe ospitato un altro gruppo che arrivava da Roma proprio per stare lì, mi sembra due settimane, per, insieme a dei ragazzi, per poter dare una mano lì in quei villaggi, perché poi sono piccoli agglomerati di case,
4: sì.
2: no? Ci sono piccoli villaggi, portare aiuto, e questo è molto bello perché anche per i ragazzi credo che sia estremamente educativo andare
4: molto.
2: Lì e vedere una realtà completamente diversa a quella dove loro vivono normalmente.
4: Esattamente, questo è vero. Ma siccome il tempo è tiranno, non vorrei che me ne andassi senza dare una notizia bella anche ai nostri ascoltatori, che è questa.
2: Sì.
4: Marina, quando
2: sì.
4: è stata a Beira, è stata vicinissima al posto dove sono gli elefanti.
2: Ah, ecco, che io non ho visto, con mio grande dolore, non ho visto gli elefanti.
4: Dovevi
2: ecco.
4: andare al parco di Gorongoro.
2: Ah, Gorongoro, me l'avevano detto
4: sì,
2: cosa.
4: Sì, lì ci sono gli elefanti.
2: La
4: un
2: prossima
4: più
2: volta.
4: Giù al parco internazionale Kruger Park,
2: Kruger.
4: Che è comune a tre paesi,
2: sì, sì,
4: nella
2: sì,
4: parte
2: sì.
4: sud. E dalla parte nostra al nord c'è il parco di Rovuma, ma lì ha voglia di elefanti, ma tantissimi.
2: Che meraviglia, niente, devo tornare in Mozambico, prossimo viaggio in Mozambico.
1: Abbiamo fatto uno spaccato di avventura di Marina in Mozambico
2: sì.
1: e così padre Bernardo ci hai raccontato un po' delle bellezze della tua terra, come spesso
4: sì.
1: fai, e ci racconti anche come a volte anche no, ci racconti della tua cultura, di come si
4: sì,
1: vive, di come
4: sì,
1: qual è
4: sì.
1: la spiritualità.
4: Io,
1: abbiamo conosciuto con te bene questa parte del continente.
4: E di queste cose io ne parlo molto volentieri, cioè
2: sì.
4: di come viviamo, di come preghiamo, di come socializziamo, perché è bello conoscersi, no? Quanto più uno conosce l'altro nella sua cultura, nel suo essere, tanto più lo estima
1: e tanto più ci si arricchisce
4: sì,
1: gli uni
4: sì.
1: con gli altri. Io
4: sì,
1: però
4: sì.
1: allora, prima di mandarti via, perché lo so che hai un impegno,
4: sì.
1: ti voglio solo dire una cosa, perché tu hai guardato l'orologio prima, hai detto il tempo è tiranno
4: sì.
1: e si dice spesso invece che in Africa, il continente africano, ci sia un'idea del tempo diversa da noi
4: sì.
1: occidentali, perché noi andiamo sempre di corsa, abbiamo sempre il tempo contato, mentre voi avete un tempo più lento, e quindi a volte spesso i nostri colleghi, non tu perché tu sei molto puntuale, i colleghi delle altre redazioni di lingua, delle varie lingue nel continente africano, sono sempre o un po' in ritardo,
4: sì.
1: ma il tempo
4: allora bisogna qui naturalmente la radio ha i suoi orari, non è che posso venire
1: certo.
4: qua una mezz'ora dopo, ma si dice, e io ci credo tantissimo, perché è proprio così che noi siamo. Per noi il tempo non è, diciamo così, cronologico, nel senso questo scorrere implacabile, inesorabile dei secondi che passano,
2: certo.
4: ma è un tempo organico, cioè un tempo collegato con la vita della persona. Dunque io faccio adesso
1: quasi Kairos e Cronos,
4: esatto, quasi questo, un Kairos e un il nostro umilmente
1: esatto
4: è il Cronos, no? Il Cronos. Allora io sono qua con gli amici con cui parlo, con loro mi dicono delle cose, questo è una cosa importante,
2: certo.
4: Quando avrò finito questo, allora mi impegno su un'altra cosa. Cioè, nell'arco del mio vivere quotidiano, questo è il tempo un po' come lo concepiamo noi, ma allora bisogna adattarsi alle circostanze. Certo, sono un africano e
2: certo.
4: ne sono fiero,
2: certo.
4: ma essendo qua con i fratelli e le sorelle europei bisogna adattarsi,
1: sì.
4: altrimenti
1: però è molto meglio la vostra concezione di tempo, perché poi quello che riusciamo di meglio a donare agli altri è il tempo, cioè è quello che non ci ritorna indietro, non lo possiamo avere indietro, è il tempo. Quando noi dedichiamo il tempo, anche come dicevi tu, a un amico, all'ascolto, c'era una canzone di uno dei miei cantanti preferiti che parlava proprio di della cultura africana e diceva: gli uomini perdono tempo lì in Africa, gli uomini perdono tempo perché ne hanno, noi non ce l'abbiamo, nel senso ne hanno perché qui il modo di dire hai perso tempo è come dire ho buttato il tempo, invece no. Per voi il tempo non è mai buttato perché ne avete nella vostra cultura da dare, no? A me. Grazie per questa condivisione.
4: Grazie a te, Marina, grazie a Silvia e grazie a tutte le nostre amiche e tutti i nostri amici. E buon proseguimento
1: di giornata anche a te. Musica.
2: Niccolò Fabi.

Chiediamo il dono della pace nell'unità, mentre invitiamo tutti i popoli alla fede, nella quale siamo davvero liberi. Tensioni internazionali e conflitti feriscono gravemente la famiglia umana. Tuttavia non mancano, anzi si moltiplicano nella Chiesa e nel mondo iniziative ed esperienze che richiamano al rispetto della dignità umana, della giustizia, del diritto, semplicemente dell'umano. Questo è motivo di speranza, perché attesta la bellezza dell'opera di Dio, il quale ci ha creati a sua immagine e somiglianza, come segno della sua gloria nel mondo. Quando questo segno viene ferito, tutti siamo feriti. Quando è corrotto, tutti ne soffriamo. Quando è ucciso, tutti ci sentiamo lacerati. Perciò la guerra non è mai degna dell'uomo e non è mai benedetta da Dio, perché il Creatore ci ha dotati di intelligenza e volontà per risolvere i conflitti da esseri umani e non da bestie, magari dotate di armi ipertecnologiche. L'unità della famiglia umana precede i singoli popoli e stati. Non si tratta solo di un dato biologico, è un principio etico. La pace è un dovere di giustizia, perché siamo un'unica famiglia umana, una magnifica humanitas che trova in Cristo il proprio capo e redentore. Riflettendo sull'enciclica che ho promulgato il 15 maggio scorso, occorre perciò proseguire nel cammino tracciato da San Paolo VI, quando egli introdusse l'espressione civiltà dell'amore. Il mondo era segnato dalla guerra fredda, dalla corsa agli armamenti e da forti squilibri economici. In quel contesto la Chiesa indicava

0: Nell'omelia della messa con la quale ha avuto inizio il concistoro, la mattina del 26 giugno 2026, Leone XIV ha parlato della pace, invitando i fratelli cardinali a riflettere sull'enciclica Magnifica Humanitas e sull'importanza della testimonianza profetica e dell'impegno concreto per la pace. Chiudendo i lavori del concistoro, sabato 27 giugno 2026, Papa Leone è tornato a parlare della guerra.
1: Mi sembra che abbiate colto con grande chiarezza una delle intuizioni della Magnifica Humanitas. La guerra non è soltanto un conflitto tra i stati, nasce molto prima, da una cultura della potenza che attraverso il nostro modo di pensare, di vivere le relazioni, di esercitare il potere, di usare l'economia, la tecnologia e perfino la religione. Se questa è la radice della crisi, la risposta a domanda di ricostruire una cultura della cooperazione e del dialogo, capace di dare nuova forza anche al multilateralismo, perché i popoli imparino nuovamente a cercare insieme il bene comune dell'intera famiglia umana. In questo cammino il contributo dei fedeli laici impegnati nella vita pubblica è essenziale. Hanno bisogno della vicinanza e del sostegno della comunità ecclesiale per vivere la carità politica che avete ricordato.
0: Nello stesso discorso conclusivo del concistoro, il Papa ha pronunciato parole importanti sulla scelta non violenta, parole che meritano di essere riprese, approfondite, meditate da tutti.
1: Ho trovato poi particolarmente prezioso il modo con cui alcuni di voi hanno affrontato il tema della risposta non violenta di fronte alle molte forme di violenza. Essa è una forma profondamente evangelica di abitare la storia, frutto della contemplazione del modo di agire di Gesù. Non consiste nella rinuncia al conflitto né in un atteggiamento passivo, ma nello scegliere di affrontarlo senza riprodurne la logica. Essa non rinuncia alla verità né tace il male, ma rifiuta di difenderla con la violenza e di trasformare l'altro in un nemico. Comincia disarmando se stessi. Essa rivela così la logica della Pasqua, nella quale l'amore si manifesta più forte dell'odio e il perdono spezza la spirale della vendetta. E questa è la forza del crocifisso risorto, una forza che non distrugge il nemico, ma rende possibile ritrovare un fratello. In questa prospettiva, diversi gruppi hanno sottolineato l'opportunità di proseguire l'approfondimento del tema della legittima difesa alla luce delle profonde trasformazioni intervenute nella natura dei conflitti contemporanei. Questa riflessione merita di essere ulteriormente sviluppata con il necessario rigore teologico e pastorale.
2: Avete ascoltato Leone Dixit, un podcast di Andrea Tornielli, realizzato da Benedetta Capelli, Fabio Colagrande e Amedeo Lo Monaco.

0: 8:48 sulla coda di questa bella canzone di Lucio Dalla, La sera dei miracoli. Salutiamo e ringraziamo per essere come ogni martedì collegato con noi Don Andrea Vena per la rubrica I Santi della settimana. Don Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno Don Andrea.
2: Saluto cordiale a tutti i radioascoltatori.
0: Eccoci, ti avevamo perso per un attimo, abbiamo sentito un saluto cordiale agli altri, a tutti gli ascoltatori, quindi a noi no, non ci hai salutato.
2: No, anche per voi, è che come mai un'interferenza proprio sui vostri nomi.
0: Caspita, queste sono queste coincidenze così strane. Andrea, allora, i santi della settimana. Ieri abbiamo ricordato San Pietro e Paolo, qui i patroni della città di Roma. Andiamo avanti.
2: Certamente, e dopo i primi martiri patroni della Chiesa anche cattolica abbiamo i santi protomartiri della Chiesa romana, perché sono coloro che hanno seguito le orme di Pietro e Paolo. Pensate che Nerone condannò i cristiani per accusandoli di aver incendiato la città il 19 luglio del 64, la città di Roma, e per 3 anni perseguitarono i cristiani facendone una strage. Li ricordiamo oggi. Il 1 luglio i santi Giulio e Aronne, martiri di Bretagna, siamo nel 304, ma anche Sant'Aronne, fratello di Mosè, sommo sacerdote dell'Antico Testamento. Può sembrare strano, Silvia e Marina, il fatto di ricordare personaggi dell'Antico Testamento santi, perché noi veneriamo i santi da Gesù Cristo in avanti. Però noi ricordiamo anche quelli prima di Gesù, perché sono coloro che hanno preparato dentro un progetto e un disegno della provvidenza di Dio, molto spesso nascosto e silenzioso, che hanno preparato la venuta del Signore, l'hanno annunciata, verrà il giorno in cui, ecco, la Chiesa ricorda che questi uomini e queste donne sono stati fondamentali per preparare la via del Signore. Ma ricordiamo anche domani il beato Antonio Rosmini. Siamo nel 1797, quando il beato Antonio nasce a Rovereto, in provincia di Trento. Studia a Padova e fu ordinato sacerdote nel 1821. Sarà un uomo particolarmente di cultura, ma anche ascetico. Non io, dirà, sceglierò cosa fare, ma le circostanze della vita esaminate alla luce della ragione e della fede. Questo, dice Antonio Rosmini, chiede una indifferenza, l'indifferenza interiore, per essere liberi di abbracciare qui ed ora ciò che Dio desidera. Scriverà poi tante opere e sarà lui a fondare nel 1828 l'Istituto della Carità e le Suore della Provvidenza, dette appunto rosminiane. E ha una caratteristica Antonio Rosmini: parlerà della carità spirituale, ma anche della carità intellettuale. La carità spirituale sono le opere riferite alla salvezza, i sacramenti; la carità intellettuale, le opere dedicate alla mente; la carità temporale, le opere rivolte ai bisogni del corpo, quali la fame e la sete. Ecco la genialità del beato Antonio Rosmini, con tutte le sue opere, tra le quali le 5 piaghe della Santa Chiesa. Proseguendo il nostro percorso, il 2 luglio, Santi Processo e Martiniano, martiri romani, e poi San Ticchio, martire del IV secolo, il 3 luglio, San Tommaso Apostolo, beato San Tommaso. Silvia e Marina, dobbiamo sempre ringraziare Tommaso, sì. Lui l'apostolo che vuole toccare con mano le piaghe di Gesù. È un po' la nostra continua tentazione, vogliamo vedere e toccare. E grazie a Tommaso noi ci siamo conquistati una beatitudine. Beati coloro che crederanno senza vedere. Siamo già beati, noi.
0: Ci proviamo.
2: Vero. 4 luglio, un altro grande santo, San Pier Giorgio Frassati, canonizzato lo scorso anno, terziario domenicano, il grande santo della montagna, colui che ci invita a guardare verso l'alto, a non rinunciare, tenere fisso lo sguardo verso la cima e la vetta della vita e dell'amore. E poi il 5 luglio Sant'Antonio Maria Zaccaria, fondatore dei Barnabiti, siamo intorno al 500, e il 6 luglio, lunedì, Santa Maria Goretti, vergine e martire, un'altra grande santa, piccola ma immensa, grande, e proprio in Lazio viene particolarmente venerata, ma in tutto il mondo. E poi abbiamo la fondatrice delle Suore Missionarie di San Pietro Claver, la Beata Maria Teresa, e poi il Beato Benedetto XI, Vescovo Trevisano. Insomma, una bella carrellata di uomini e di donne che ci dicono ancora una volta che si può diventare santi nel quotidiano, ciascuno nel proprio posto, che sia in famiglia, al lavoro, nello studio della carità, come prete, come sposo, come martire. Insomma, anche voi, Marina e Silvia, siete candidati alla santità.
0: Possiamo essere candidati alla santità, se ce lo dici tu, ci crediamo. Però ti giro, guarda, una domanda che è arrivata adesso da Lucia, che ci dice se puoi spiegare meglio la carità intellettuale, parlando di Rosmini.
2: Di Rosmini, è bellissimo. Noi parliamo sempre di carità guardando solo a dare da mangiare e a dare da bere. Ma non c'è solo questo. Pensiamo alla carità di aiutare un bambino a leggere e a scrivere. Come dice un detto, se un bambino dai un pesce, quel bambino mangerà per un pasto, ma se gli insegnerai a pescare, mangerà per tutta la vita.
1: Esatto.
2: La carità intellettuale è l'espressione più grande della tua libertà, perché ti permette di essere autonomo. Lo diceva anche Don Lorenzo Milani, quando dedicava il tempo allo studio dei ragazzi. La carità intellettuale è insegnare a leggere e dare alla persona gli strumenti per essere autonomo nella sua riflessione, nella sua valutazione, e non dipendere da altri.
0: È chiaro. E invece sempre un'altra domanda, che però non trovo il nome di chi te la rivolge, Don Andrea, perché tu ci hai parlato di San Tommaso, hai detto grazie a lui abbiamo acquistato una beatitudine, no? Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. Ma allora ci domanda, allora il gesto di Tommaso, Gesù come lo ha preso? Cioè, ce lo scrivo proprio così, ma come l'ha preso a Gesù questa necessità di Tommaso?
2: Innanzitutto partiamo da un dato. Gesù è apparso ai 10, i 10 lo hanno visto, è tornato Tommaso a casa, gli hanno raccontato, abbiamo visto il Signore, io non ci credo. La domenica dopo, la settimana dopo, Gesù riappare, cosa fa per prima cosa? Si rivolge proprio a Tommaso. Tommaso, metti le tue dita nelle mie mani, nel mio costato, e non essere più incredulo ma credente. Cioè, Gesù parte dal dubbio di Tommaso, non lo critica, non lo rimprovera, ma fa capire che lui l'esperienza di fatica della domenica precedente l'ha ascoltata e ha detto a Tommaso: vieni qua, fratello mio, toccami, ma ricordati che saranno beati coloro che crederanno senza vedermi. E guarda caso che Gesù dirà, che Tommaso, scusate, dirà l'espressione più bella di tutto il Nuovo Testamento: mio Signore e mio Dio. Dal non credente è emerso dal cuore un'espressione bellissima: mio Signore e mio Dio.
0: Ci sarebbe tanto qua da parlare su questa. Tante domande stanno arrivando. Hai toccato un punto, si vede oggi. Sì. I nostri ascoltatori sono particolarmente sollecitati da questa tua affermazione. Però va bene, ci vorrebbe una catechesi, non è questa la sede, il momento giusto per farlo. Però magari, Don Andrea, ci torniamo, non lo so, vediamo.
1: Sì,
0: visto che ci ha richiesta, ci torneremo a parlarne.
2: Faremo uno speciale dedicato all'incredulità.
0: Bello,
1: direi di
0: ci
1: sì,
0: piace
1: bellissimo,
0: molto.
1: Bellissimo, sì.
0: Grazie Don Andrea, buon proseguimento
1: di giornata.
0: Grazie Don Andrea,
1: buon proseguimento. Grazie
2: a
1: te. Auguri a te.
2: Marina, auguri.

Le 10 l'informazione: terremoto in Venezuela, sale a 1719 il bilancio dei morti, oltre 5000 feriti. Le Nazioni Unite stimano che i dispersi potrebbero arrivare a 68000. Secondo stime satellitari della NASA, il sisma ha distrutto 58000 edifici. L'inviato speciale USA Witkoff è in viaggio verso Doha in Qatar nel quadro dei contatti sul dossier iraniano e l'attuazione del memorandum d'intesa. Tra annunci e smentite, dovrebbe tenersi oggi infatti nel paese del Golfo un incontro tra la delegazione USA e quella iraniana. Il bilancio delle vittime del raid russo sulla città di Dnipro di ieri è salito a 7 dopo che uno dei feriti è deceduto in ospedale. È stato ritrovato il frate 72enne disperso sull'Appennino romagnolo da domenica nell'area di Pietrapazza nel comune di Bagno di Romagna. L'uomo è stato individuato poco dopo le 22 di ieri dal soccorso alpino. Il religioso, di cui non è stato reso noto il nome, è stato trovato in condizioni definite discrete. L'informazione torna alle 11:00.

0: ascoltando questa canzone che ci canta Cesare Cremonini insieme a Lorenzo Giovanotti. Adesso però continuiamo a parlare di mondo, lo facciamo in un modo diverso da quello appunto che ci hanno narrato Cremonini e Giovanotti in questa canzone, ma sempre di mondo, della meraviglia delle diverse culture si tratta. Andiamo a Roma, quindi rimaniamo di fatto a Roma e parliamo di un festival che è del tutto particolare, il Caravan Fest. Caravan Fest 2026 a Tor Pignattara, 7 giorni in cui sarà protagonista il cinema, ma un cinema internazionale che ci porterà in diverse parti del globo, fra il Bangladesh, le Filippine, il Pakistan, il Marocco. Ci sarà la possibilità di conoscere culture diverse, situazioni diverse, arrivare a stare insieme in modo come solo l'arte sa fare, in particolare come lo sa fare il cinema. Di questo parliamo con la direttrice del Caravan Fest, Carla Ottoni. Buongiorno direttrice, ben trovata.
1: Buongiorno, ben trovata.
2: Buongiorno, grazie a voi dell'ospitalità.
0: Allora, innanzitutto raccontiamo che cos'è il Caravan Fest, come nasce, soprattutto noi siamo a un'edizione, alla 14ª edizione se non mi sbaglio.
2: Esatto, sì, la 14ª.
0: Come vi è venuta l'idea di mettere insieme tutte queste parti di mondo diverse sotto il linguaggio cinematografico?
2: Ma l'idea che ci è venuta appunto 14 anni fa, quindi abbiamo iniziato nel 2012, è venuta semplicemente dall'osservazione del quartiere in cui noi viviamo, che è Tor Pignattara, e dal desiderio. Noi siamo partiti proprio da questa voglia di colmare un vuoto storico che era proprio la mancanza del cinema in questo quartiere, che pure al cinema ha dato tanto. Poche settimane fa è stata inaugurata la statua di Alberto Sordi nel parco di Villa De Santis, dove c'è il monumento che dà il nome al nostro quartiere, il mausoleo di Sant'Elena, detto anche Torre delle Pignatte, proprio perché Alberto Sordi ha girato diversi film in questa parte di Roma, tra cui Il finale calta di un borghese piccolo piccolo. Eppure, nonostante la tradizione cinematografica appunto del quartiere, la memoria cinematografica che questo quartiere custodisce, non ci sono cinema da decenni e non ci sono manifestazioni cinematografiche. Quindi noi siamo partiti da questo: riportiamo la magia del grande schermo a Tor Pignattara e facciamolo in un modo che sia connaturato al quartiere. Quindi noi diciamo che Caravan è un po' un festival la site specific, l'abbiamo proprio costruito con un abito su misura su Tor Pignattara, che è il cuore multiculturale di Roma. Ci sono dagli anni 2000 moltissime comunità provenienti in particolar modo dal Bangladesh, dalla Cina, dalle Filippine, dal Maghreb, dall'Europa dell'Est. Quindi noi ci siamo ispirati al quartiere, abbiamo pensato questa manifestazione che negli anni ha cambiato forma. Dal 2021 siamo al Parco Giordano Sangalli, che è un luogo simbolico forte nel quartiere perché c'è anche la presenza dell'acquedotto alessandrino, quindi questa maestosa presenza archeologica che caratterizza il parco. E lì noi dal 2021 realizziamo questa arena che è proprio un ombelico del mondo, si apre a tutta la città. Naturalmente vengono ormai spettatori da tutta Roma, con ospiti internazionali, anteprime, perché i film che noi facciamo sono tutti in anteprima.
0: Ecco, è proprio questo, che film si potranno vedere?
2: Sono film che noi selezioniamo dai più importanti festival cinematografici di tutta Europa e del mondo. Venerdì 10 luglio apriamo con un'anteprima italiana che è De Lupi, l'opera prima di un giovane regista dal Bangladesh che ci parla appunto del Bangladesh contemporaneo. Ci sono degli echi della rivoluzione di luglio del 2024, la massiccia rivoluzione studentesca che ha destituito la prima ministra, e parla anche di temi ambientali importanti, del cambiamento climatico, perché è ambientato in una regione del Bangladesh che proprio quella stessa estate finì sommersa dalle alluvioni. Avremo ospite il regista che incontrerà il pubblico dico, questo film lo presentiamo appunto in anteprima in Italia dopo la presentazione mondiale al Festival di Rotterdam a febbraio, che è uno dei festival più importanti in Europa. E poi proseguiamo con un'altra anteprima sabato 11, che è una divertentissima commedia dalle Filippine. Nelle Filippine c'è questa forte tradizione cinematografica, diciamo, sulla comunità LGBT, ma sempre in modo molto lieve, ironico. Per noi l'ironia non è un disimpegno, ma è un modo più leggero di comunicare temi importanti e rispetto dei diritti di tutti, naturalmente. E poi proseguiamo, noi facciamo tutte commedie, quindi ogni sera proiettiamo un cortometraggio italiano e poi un lungometraggio internazionale, che sono tutti in anteprima, presentati o dai registi o da ospiti del settore competenti che introdurranno il film al pubblico.
1: E tra i progetti che più rappresentano anche l'identità di Caravan c'è questo premio Nuove Cittadinanze. Di cosa si tratta?
2: Allora, questo è un progetto a cui noi teniamo moltissimo, che svolgiamo durante i mesi che precedono il festival, da febbraio-marzo, e che confluisce poi appunto in questa serata finale, perché noi sempre dal 2021 portiamo avanti questo progetto nei centri di insegnamento dell'italiano agli adulti con background migratorio, che quindi si sono trasferiti a vivere nel nostro territorio, nei nostri quartieri, Torpignattara, Celle, Alessandrino, Quarticciolo. Ci sono diversi centri di insegnamento dell'italiano per gli adulti e noi in questi centri svolgiamo questo progetto, dove l'attività dell'insegnamento dell'italiano è supportata dalla visione di film che consentono, naturalmente, innanzitutto di sentire la lingua viva parlata, ma anche di vedere un po' l'evoluzione del paese, perché noi facciamo vedere diversi film ambientati in diverse epoche storiche. Ad esempio, quest'anno hanno visto Pane, amore e fantasia, Questione di cuore,
1: bellissimi.
2: Mamma Roma, vedono Quo Vado. Hanno visto quindi diversi film che noi sottotitoliamo nelle varie lingue parlate da, appunto, dai partecipanti a questi incontri. Poi loro alla fine votano, facciamo proprio come nelle elezioni, c'è la cabina elettorale, l'urna, le schede, ed è molto emozionante perché molte di queste persone non hanno mai votato, quindi per loro, anche se è un gioco, è la loro prima volta. E il film più votato poi diventa il film di chiusura del festival, a cui viene assegnato questo premio direttamente da loro, Nuove Cittadinanze, proprio per omaggiare un cinema che sa comunicare qualcosa a questi nuovi residenti di Roma, che ormai sono moltissimi.
0: Esatto, ma c'è poi anche un'altra questione, no? Che un altro fatto che accade durante il festival: ci sono degli incontri, leggo, talk, attività che vogliono proprio puntare alla partecipazione, allo stare insieme, alla legalità, a una cittadinanza comune, attiva, no? Questo vorrei chiedervi: come rispondono poi tutti quanti gli abitanti del quartiere e poi anche chi viene da altre zone di Roma a questa possibilità di conoscere chi è proveniente da un'altra zona del mondo, da un'altra cultura? Qual è la relazione che si crea?
2: È una bella relazione, perché si crea uno spazio assolutamente aperto, dove, diciamo, tutti, non ci sono residenti, ospiti, siamo tutti cittadine e cittadini, ed è un po' il clima che si respira appunto nel quartiere, come dicevo prima, dove chiaramente le difficoltà sono tantissime, non è un'isola felice, la convivenza tra culture diverse. Non voglio negare le molte difficoltà che ci sono, però la magia del grande schermo e la potenza, no, la capacità del linguaggio artistico è proprio questo, creare uno spazio in cui noi abbiamo scelto la commedia, l'ironia, proprio per questo, perché la risata per noi e il sorriso sono stati una scelta politica, come un propellente per abbattere muri, per avvicinarsi, riscoprirsi proprio più vicini, più simili di quanto si possa immaginare, e superare anche le diffidenze. Ed è bello vedere come in questo parco, all'ombra appunto dell'acquedotto Alessandrino e sotto la luce del grande schermo, si crea uno spazio in cui chi sulle sedie, chi si porta la sdraio, chi si mette un telo, chi si appoggia al muretto, però persone di varie provenienze, di varie culture, si ritrovano a guardare lo stesso film e a godere dello stesso spettacolo, a farsi una risata insieme. E momenti di approfondimento sono proprio perché l'arena è anche uno spazio di partecipazione, di cittadinanza attiva, dove varie associazioni con cui noi collaboriamo realizzano anche momenti di approfondimento dedicati alla scuola. Ci sarà un omaggio a Margianesa Trapì anche con Gianluca Costantini, che è un attivista, fumettista, insomma, molto conosciuto. E quindi ecco, che cerchiamo di creare vari momenti di approfondimento, di incontro anche con il cibo. Ci saranno dei picnic etnici con i menù ispirati alle cucine dei film che ci saranno poi la sera. E quindi sono tanti modi di godere dell'atmosfera del parco.
0: E allora non fatevi sfuggire questa occasione dal 10 al 16 luglio alle ore 20, Parco Giordano Sangalli, via di Torpignattara, il Caravan Fest. Sono quindi 6 giorni in cui sarà possibile, attraverso il cinema, stare insieme, conoscersi, incontrare culture anche assaggiare nuovi gusti. Vabbè, poi la cucina è sempre un qualcosa che è legato molto alla cultura e alla tradizione di un popolo.
2: Esatto.
1: Sì, poi una cosa che mi piaceva, che lei ha ricordato, Toni, è che Torpignattara è stata anche teatro di tanti film famosi, dalle ultime fiction che sono andate sui canali fino a Sara Sordi, ad Alberto Sordi, dove ha girato lì alcuni dei film. Ce ne vuole ricordare qualcuno, in modo che facciamo un po' un piccolo viaggio anche da questo punto di vista, quelli che si ricorda, non la voglio mettere in difficoltà, ovviamente.
2: No, ce ne sono tantissimi. Tra l'altro noi abbiamo anche un progetto che si chiama Cinemapp, che esplora proprio tutte le memorie cinematografiche custodite nel quartiere. Alberto Sordi, oltre al finale famosissimo appunto di Un borghese piccolo piccolo, ci sono scene girate anche in Certosa di Ladra lui, ladra lei, di Luigi Zampa, poi ha girato Claudio Calli Ligari, alcune scene di Amore tossico, di nuovo in Certosa, L'odore della notte, per non menzionare Pierpaolo Pasolini, che qui ha attinto a piene mani dal rapporto profondissimo con i fratelli Citti, che vivevano alla Marranella. E qui si sono conosciuti, questi, e qui si è consolidata la loro amicizia, e ha girato tantissime scene di Accattone, ma molte persone più anziane ricordano proprio fisicamente Pierpaolo Pasolini, che girava con Ninetto Davoli e fratelli Citti per le strade, per poi arrivare a Castellitto con Fortunata, che ha portato diciamo allo scenario di Torpignattara, Festival di Cannes, Bangla di Fahim Buyan, vincitore del David di Donatello.
1: Quanti?
2: Insomma, ce n'è passato di cinema da queste parti, davvero tanti. Anche appunto Mamma Roma è girato anche in parte al Quadraro, al Centocelle. Insomma, estendendo anche un pochino l'area nei quartieri limitrofi, ce ne sono davvero davvero tanti. E quindi ecco il contributo che il quartiere ha dato alla storia del cinema, ma è importante.
0: E allora grazie mille per quello che avete organizzato dal 10 al 16 luglio a Torpignattara, il Caravan Fest 2026. A risentirci.
1: Arrivederci. Grazie.

0: 335 12 43 722, ancora i messaggi ci arrivano qui su Radio Vaticana con voi, ci arrivano anche le vostre foto, Marina, dai luoghi di vacanza.
1: Che bello.
0: Perché diversi ascoltatori ci sentono anche mentre sono in vacanza. C'è chi infatti ci scrive che ci sta sentendo dalla Pineta, sotto al fresco, messo fra virgolette, dell'ombra dei pini. Sì, immagino insomma che non sia così fresco anche no. In Pineta. Poi c'è chi ci ascolta invece sempre da casa attraverso la nostra app. Lo ricordiamo, i modi per ascoltarci,
1: esatto,
0: sono questi.
1: Esatto, perché me lo chiedono spesso. Allora, attraverso la nostra app, naturalmente, attraverso il DAB, sono ad esempio due modi per poterci ascoltare, poi attraverso il web anche.
0: E sul canale 733 del digitale terrestre televisivo,
1: esatto,
0: perché siamo
1: esatto.
0: Anche lì, se siete in casa, non avete il DAB, non avete l'FM, magari potete accendere la televisione, mettete sul canale 733.
1: Esatto, quello è l'altro modo,
0: e
1: giusto?
0: È l'altro modo.
1: Ogni tanto me lo scordo quello.
0: E poi c'è ancora chi ci manda immagini del proprio giardino, come fa Francesca, delle belle, non so, io non sono un'esperta di fiori, non saprei dire, però sono del bei fiori gialli. Il giallo è un colore che durante l'estate,
1: sì,
0: vede diverse,
1: guarda,
0: fioriture.
1: Guarda, mi sembrano dei fiori che, pensa, aveva mia nonna davanti al giardino di casa sua, me lo ricordo. Infatti, ma noi li chiamavamo semplicemente i campanellini, però non credo che sia quello il nome, era il nome insomma affettuoso che ne davamo a questi fiorellini gialli che sembrano effettivamente delle campanelline, e nascevano lungo questo vialetto che aveva, che prima che insomma arrivare a casa di nonna. E io mi ricordo quando ero piccola, stavo lì che giocavo. Che bei ricordi.
0: Belli, quelli dell'infanzia sono sempre bei ricordi.
1: Sì.
0: Daniele Giorgi dall'altra parte del vetro ci sollecita a mandare in onda un altro brano musicale, in particolare Daniele ci ascoltiamo Vasco Rossi, perché visto che è in tour siamo in tema. Vivere.

0: A Roma e provincia, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 105 FM.
1: Alexa, metti Radio Vaticana.
2: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
3: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Ma che bella questa
1: Madonna,
0: canzone,
1: che
0: di
1: bella,
0: Elvis,
1: mamma
0: così
1: mia,
0: morbida, così tender,
1: così tender, veramente la tenerezza, sì.
0: Andiamo avanti, tender. Andiamo avanti sempre parlando di musica, vero Marina?
1: Guarda, questa, in fondo questa musica ci porta piano piano verso poi quello di cui stiamo parlando, anche se insomma adesso parliamo di un altro tipo di musica meravigliosa, perché in questi giorni nella splendida Cortona si sta svolgendo la 23esima edizione del Festival di Musica Sacra, che è partito il 27 giugno fino a domenica 5 luglio. La manifestazione è ormai un punto di riferimento della panorama culturale e spirituale del territorio. Quest'anno propone proprio il tema Sorella Pace, per un percorso artistico che vuole intrecciare musica, riflessioni e spiritualità nel segno proprio del messaggio francescano.
0: Eh sì, per 9 giorni le chiese e i luoghi simbolo della città ospiteranno concerti, celebrazioni e momenti di approfondimento, offrendo così al pubblico un'occasione di incontro tra arte e fede. E il festival si inserisce proprio nel contesto di quelle che sono le celebrazioni dedicate all'ottavo centenario di San Francesco, richiamandone i valori di dialogo, fraternità e pace.
1: L'inaugurazione è stata sabato 27 giugno alle ore 21 nella splendida chiesa di San Domenico con Tosca in concerto, conversa concerto, che ha visto protagoniste proprio una delle voci più apprezzate della musica italiana. E noi diamo il benvenuto a Walter Checcarelli, presidente dell'associazione Cortona Cristiana che promuove questo festival. Buongiorno Checcarelli.
2: Buongiorno.
1: Presidente, quest'anno il tema è Sorella Pace. Perché avete scelto proprio questo tema per questo festival ormai giunto alla 23esima edizione?
2: Ma il titolo è evocativo, ovviamente viviamo in un momento, come diceva Papa Francesco, di guerra mondiale a pezzi, e quindi abbiamo dedicato questa manifestazione con questo titolo per invocare tutti insieme la pace, è vero? Cioè, questa è una forma di preghiera attraverso la musica e l'arte per chiedere questo dono della pace.
1: Tanti appuntamenti, siete partiti con Tosca come cornice, la splendida chiesa di San Domenico e poi sempre di più in un crescendo di emozioni. Ecco, ci racconta un po' quali sono gli appuntamenti che avete vissuto e quelli che vivrete nei prossimi giorni al festival.
2: Abbiamo vissuto questo bel momento con Tosca, che era stata intervistata durante il concerto da Don Stefano Stignamiglio, che è il direttore di Famiglia Cristiana. Gli ha fatto delle domande, lei ha risposto sia con delle riflessioni sia con la musica. Ci ha fatto entrare nel suo universo interiore, che è stato un momento molto bello, molto interessante, non solo attraverso la musica ma anche attraverso le sue parole, cioè che ci hanno portato nel suo mondo, nella sua vita anche privata, molto, stato molto coinvolgente.
0: E poi c'è da sottolineare il luogo in cui si svolge.
2: Il luogo è la chiesa di San Domenico, dove è vissuto il Beato Angelico nel 1400 e vi ha dipinto l'Annunciazione, famosissima Annunciazione, che fino al 1950 è stata lì nella chiesa, poi è stata trasferita per volontà del vescovo Franciolini nel Museo Diocesano nel 1950 e attualmente si trova lì. Un splendido lavoro, sì, del Beato Angelico insieme all'Annunciazione che è a San Giovanni Valdarno, l'Annunciazione che è al Prado, sono le tre tele, diciamo, che parlano di questo evento. Di Maria che riceve la visita dell'angelo. Quella di Cortona forse è la più ricca anche dal punto di vista stilistico e scenografico, veramente bellissima.
1: Sì, è veramente bellissima, lo posso confermare, l'ho vista più volte venendo da voi ed è bellissima. E poi sono tanti i luoghi comunque coinvolti proprio della città di Cortona, dal santuario di Santa Margherita alla splendida cattedrale. Ecco, ci racconti un attimo.
2: Ma è iniziato con la messa di inaugurazione all'Eremo delle Celle, che è un luogo iconico, simbolo del francescanesimo, perché ha avuto la visita di San Francesco nel 1211 nelle grotte che erano in questo luogo un dirupo, cioè proprio un luogo tipico francescano, meraviglioso, con un torrente, sì, che all'epoca era gonfio di acqua, adesso molto meno, però ha fatto questa, abbiamo fatto questa inaugurazione con una celebrazione lì. Poi ci sarà una, oltre alla chiesa di San Domenico, la chiesa di Santa Maria Nuova,

0: che non, magari non usano frequentare la musica sacra a questo genere musicale.
1: Certo, cioè perché non è una musica, cioè non è musica sacra nel senso classico, perché si avvicina alla liturgia, è una ricerca del sacro nella musica. L'abbiamo fatta ad esempio con una bellissima serata sul Ennio Morricone, abbiamo scandagliato tramite il produttore Luigi Scajola la vicenda, diciamo, di questa realizzazione di musica, soprattutto nel film Mission, un bellissimo percorso all'interno di questo film, e soprattutto attraverso la musica di Morricone, che ci ha portato dentro una dimensione spirituale altissima, non esplicitamente religiosa, ma di una profondità spirituale veramente straordinaria. Molto, molto bello. Era una chiesa gremita che ha gradito tantissimo diciamo, questo viaggio nell'universo spirituale di Ennio Morricone. Molto bella.
0: E poi c'è un bellissimo appuntamento la mattina alle 5 all'Eremo delle Celle, e ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza, dove tra l'altro ci sarà anche la voce narrante dell'attrice e cantante Fatima Lucarini. Ecco, è un appuntamento molto particolare perché si vede l'alba da questo luogo che fu l'ultimo visitato da Francesco prima di morire.
1: Questo appuntamento, diciamo, è l'ultimo momento di quello che noi chiamiamo la notte sacra, che comincia con il concerto di Don Marco Frisina, sempre in San Domenico, un concerto possente, circa 80 persone fra coristi e orchestrali, veramente maestoso. Poi prosegue nella cattedrale con un concerto jazz, una riflessione sulla musica di Duke Ellington. Poi con una preghiera insieme in un luogo, una cappellina del centro storico, alle 3, e poi alle 5 questo appuntamento ormai storico alle Celle di Cortona, dove sarà un sax, dice, suonato da un cortonese d'eccezione, Francesco Santucci, che è stato adesso in pensione, ma è stato il primo sassofonista dell'Orchestra Sinfonica della RAI, quindi un personaggio molto interessante, e poi la voce narrante di Fatima Lucarini. È un momento che richiama anche lì, nonostante l'ora, nonostante veramente,
0: Sì.
1: insomma, a volte c'è stato il freddo in altri anni passati, quest'anno credo di no, ma però è un luogo particolarmente suggestivo alla mattina, che richiama a volte 70, 80, 100 persone che si
0: Sì.
1: alzano, so, che fanno questo sforzo di alzarsi e di venire lì e di partecipare a questo momento, che è effettivamente molto suggestivo e molto particolare.
0: Presidente, secondo lei, faccio una domanda adesso che esula un po' dal festival, questi incontri, queste manifestazioni, questa in particolare, che vedono la partecipazione di tante persone, no? Rispondono a un'esigenza poi fondamentalmente umana, quella di incontrare la bellezza, quella di ritornare anche in se stessi, quella di cercare di alzare lo sguardo, di elevare lo spirito. Quanti giovani ci sono che partecipano a questa iniziativa? Un'età, se possiamo così, raccontare un po' l'età media delle persone che.
1: L'età media può essere, cioè, è sicuramente un'età media abbastanza alta, che va da persone che hanno dai 30-40 anni fino a persone che hanno 60-70 anni, per cui non è, diciamo, un pubblico, diciamo, che ha un'età particolare, varia molto e ha questa caratteristica di attrarre sensibilità e culture molto diverse tra di loro, specialmente in base al tipo di musica che noi proponiamo. Ad esempio, a mezzanotte, il concerto jazz ha visto sempre una partecipazione notevole di giovani.

0: Sì. No,
1: esempio.
0: perché queste manifestazioni sono, cioè, magari uno si può, cioè, incoraggiare i giovani a partecipare a un evento così suggestivo, così bello, così profondo che innesca anche, no, delle qualcosa dentro di noi che tocca le corde del nostro animo in particolare. Incoraggiare i giovani a parteciparvi sarebbe è una cosa bella, una cosa importante, perché poi magari appunto anche attraverso questi appuntamenti una persona riesce in qualche modo, no, a vedere le cose in maniera diversa, a prendere contatto con una parte di se stesso che spesso viene lasciata indietro da tutto il frastuono della vita, no? Questi sono momenti di spiritualità, di raccoglimento,
1: Sì.
0: oltre che di arte e bellezza.
1: Ma io sono rimasto stupito, cioè abbiamo fatto negli anni passati un concerto dedicato a Rachmaninoff e solo di pianoforte. Avevamo questa preoccupazione, dico, ma
0: Roba seria,
2: Sì,
0: insomma,
2: è
0: difficile.
1: difficile. L'abbiamo fatto in questa chiesa, Santa Maria Nuova. Incredibilmente abbiamo visto la partecipazione di decine e decine di giovani che sono venuti lì in un silenzio sacro, meraviglioso. Io sono rimasto stupefatto da questa risposta che a noi aveva generato qualche preoccupazione, e
0: Certo.
1: invece abbiamo avuto una risposta straordinaria di un'esperienza di immersione in una dimensione, cioè nel sacro. Che si esprimeva attraverso il silenzio. Meraviglioso.
2: E questa è una delle cose veramente più belle, tra l'altro è anche l'occasione per visitare la splendida Cortona, perché venendo al festival e andando nei vari luoghi in cui si svolgono i concerti è anche un'occasione per visitare la vostra splendida cittadina. Infatti sono tanti anche poi i turisti che si uniscono un po' a tutti gli eventi.
1: Qui a Cortona ci sono tanti stranieri, soprattutto di origine americana,
2: Sì.
1: insomma, che partecipano sempre molto attivamente a queste manifestazioni, soprattutto quando, so, ora faremo giovedì Missa in Tempore Belli di Haydn, che vede la partecipazione veramente di tantissime persone anglosassoni in particolare, che partecipano a questa iniziativa. Per cui, insomma, facciamo un programma che possa dare risposta anche alle esigenze di spiritualità, anche le più varie, non solo come diciamo, il Cortone è la città dell'audario, quindi a volte insiste su questa, però a volte il Laudario è una bellissima
2: Sì.
1: composizione medievale, però insomma, a volte è un po' difficile da avvicinare ad una persona che magari viene da un'altra cultura, da un'altra cosa. E questa sera faremo nella chiesa di Santa Maria Nuova con uno strumento antico, il bandoneon di Daniele di Bonaventura e il coro armonioso in canto del maestro Radicchia di Perugia, un concerto particolare proprio su questo aspetto, su questa dimensione, diciamo, avvicinare alla realtà del Medioevo, in cui il Laudario è nato e si è sviluppato, le persone più varie delle più varie culture. Un'operazione complessa, però abbiamo visto che è veramente accettata e accolta quando è fatta con forte intensità spirituale.
2: Certo, e allora diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori a venire a Cortona, di approfittare di queste giornate bellissime per poter partecipare al Festival di Musica Sacra. E Presidente Ceccarelli, grazie mille allora,
1: Prego,
2: grazie e a
1: prego.
2: presto e buon lavoro, grazie. Arrivederci,
1: Arrivederci,
2: arrivederci.
1: grazie.
2: Grazie.
0: E allora Marina, diamo spazio ancora a un po' di musica e poi ci salutiamo e lasciamo ai nostri
2: Bene.
0: ascoltatori i nostri programmi.

0: Allora, la voce meravigliosa di Tosca con Ho amato tutto, e ricordiamo che Tosca ha proprio aperto a Cortona il Festival di Musica Sacra, come ci ha ricordato il presidente Ceccarelli. E allora Silvia?
1: Allora Marina, è arrivato il momento dei saluti, salutiamo dall'altra parte del vetro Daniele Giorgi e poi Damiano Caprio che si sono avvicendati in console. Salutiamo tutti i nostri ascoltatori che ci hanno scritto al 335 12 43 722. Rassicuriamo il nostro ascoltatore Gianni, perché in tanti non lo abbiamo letto di seguito, ma in tanti hanno risposto alla sua richiesta di preghiere per questo momento difficile che sta vivendo la sua famiglia. Vi ricordiamo che tra pochissimo ci sarà l'informazione flash della Radio Vaticana, poi Cosmusic con Damiano Caprio, insomma tutta la programmazione di Radio Vaticana andrà avanti fino a questa sera alle 19.
0: Quindi poi restate con noi.
1: Restate con noi e poi ricordiamo, lo facciamo già da adesso, lo anticipiamo, ma ne parleremo poi nel corso delle nostre diverse trasmissioni, che Papa Leone XIV sabato 4 luglio sarà a Lampedusa,
0: una visita bellissima isola di Lampedusa
1: che seguiremo in diretta in Radio Cronaca. Avremo il nostro inviato lì proprio a Lampedusa, Alessandro Guarasci. Se già volete entrare all'interno di questa realtà che sappiamo è sui mezzi di comunicazione principali per le persone migranti che vi giungono, ricordiamo la visita di Papa Francesco, il primo viaggio che lui fece in Italia da pontefice, Papa Francesco andò proprio a Lampedusa. Insomma, se volete entrare nel discorso, già ci sono sul nostro portale Vatican News una serie di articoli e video informazioni che vi aiutano meglio a capire quello di cui andremo a parlare poi con la visita di Papa Leone il prossimo sabato. Marina, grazie della tua compagnia.
0: Grazie a te Silvia.
1: E buon proseguimento di giornata a tutti con i programmi della Radio Vaticana.
0: Ciao.

0: Le 11 l'informazione. Colmo di affetto cristiano, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Così Papa Leone nella lettera rivolta ai Lefebvriani, chiedendo loro di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio. Consacrazione in programma in Svizzera la mattina del 1 luglio. Terremoto in Venezuela, sale a 1719 il bilancio dei morti, oltre 5000 i feriti, ma le squadre di soccorso riescono ancora ad alimentare la speranza. Un bambino di 12 anni è stato estratto in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira 5 giorni dopo il sisma. L'inviato speciale degli Stati Uniti Witkoff in viaggio verso Doha in Qatar nel quadro del negoziato sull'attuazione del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, ma l'Iran parla di incontri tecnici senza negoziati diretti con gli USA. Il Libano riferisce che Israele ha colpito più volte durante la notte il territorio del sud. Nei giorni scorsi Libano e Israele hanno firmato a Washington un accordo di pace che prevede il disarmo di Hezbollah. L'informazione torna alle 11.59.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana.
1: Cosmusic. Aneddoti e curiosità. A tempo di musica. Un programma di Damiano Caprio. Cosmusic.
2: Ben trovati da Damiano Caprio e benvenuti a Cosmusic. Iniziamo la settimana con tantissime novità. Elma con Truman Show e poi i Plus Two con Belen Thomas. Ma non solo questo, perché dal Vaticano ci sposteremo verso la Sicilia per parlare di un festival musicale. Tre storie diverse unite da una parola che ci accompagnerà nel corso di questa puntata: confini. La musica come linguaggio universale è in grado di abbatterli, la storia lo ha dimostrato e il presente continua a farlo. Restate con noi. E quando sono le 11:06 dalla regia 9 di Palazzo Pio, saluto e ringrazio Daniele Giorgi alla parte tecnica e vi ricordo che potete ascoltarci in FM 103.8 a Roma e 105 per Roma e provincia, sul DAB, in TV, sul digitale terrestre al canale 733, ma ci potete ascoltare anche sull'app Radio Vaticana e su Alexa. Basta dire: Alexa, fammi ascoltare Radio Vaticana. Ma non dimenticatevi di condividere i vostri pensieri, le vostre considerazioni al 335-124-3722 e, perché no, anche un bel messaggio vocale. Scaldiamo subito i motori e lo facciamo con Dancing Without You, tre generazioni della disco music che si incontrano in un brano che celebra la libertà, la connessione attraverso l'energia positiva che incarna la gioia, la liberazione e lo spirito di comunità che sono fin da sempre il cuore della disco music.

Verso l'energia positiva della disco music, come abbiamo detto poco fa, Dancing Without You unisce tre generazioni diverse della disco music, partendo da disco bambino, poi Neil Rogers, autore di questo groove che comunque caratterizza solitamente anche i pezzi della disco music, e la voce che state ascoltando è quella di Sophie Ellis Baxter, molto la cantante il cui timbro è molto particolare e quindi facilmente anche riconoscibile. Ecco, possiamo definire questo brano poi come un cambiamento della disco music. Ecco, e possiamo dire che questi tre autori insieme proiettano appunto questo brano verso una nuova era della disco music. Ma quando sono le 11:10 io direi di fare un salto indietro nel tempo e con Daniele Giorgi ci dirigiamo verso l'almanacco musicale.

Io amici di Radio Vaticana, accendiamo la macchina del tempo e oggi lo facciamo seguendo una parola che la musica conosce molto bene: confini. Abbiamo aperto anche la puntata parlando appunto dell'importanza di questa parola e appunto tra poco ascolteremo diverse canzoni e non solo che parlano di questa tematica. Quindi confini tra generi musicali, tra culture, tra passato e futuro, confini che spesso poi sono stati superati proprio grazie a un'intuizione, a un incontro o al coraggio di percorrere una strada nuova. E in questo la musica comunque ha svolto sempre un ruolo fondamentale. La storia della musica infatti è piena di artisti che hanno scelto di non fermarsi davanti ai limiti, trasformando ogni barriera in un'occasione di dialogo e di creatività. Vediamo cosa è successo oggi nel corso della storia. Il 30 giugno del 1990 Roger Waters metteva in scena a Berlino The Wall, Live in Berlin, uno dei concerti più importanti della storia del rock. A pochi mesi dalla caduta del muro, quell'opera diventava il simbolo di un confine che finalmente si trasformava in un luogo di incontro tra persone, culture e speranze. Torniamo indietro nel 66, quando i Beatles pubblicavano in Giappone Paperback Writer, una canzone che confermava la loro continua voglia di sperimentare, spingendosi sempre oltre i confini della musica pop dell'epoca. E tra i compleanni, ecco, di oggi ricordiamo Florence Ballard, tra le voci fondatrici delle Supremes, gruppo che contribuì a portare la musica soul oltre ogni barriera culturale, soprattutto in tempi molto particolari, diventando così un punto di riferimento per intere generazioni. Quindi la musica ci insegna che i confini possono esistere sulle mappe, ma difficilmente resistono davanti a una melodia. Le Supremes ne sono un esempio e quindi direi di condividere con chi ci ascolta You Can't Hurry Love.

0: quando sono le 11:15 ritorniamo qui in diretta alla regia 9 di Palazzo Pio insieme a Daniele Giorgi, tecnico del suono dall'altra parte del vetro. Il brano che stiamo ascoltando è You Can't Hurry Love delle Supremes. Oggi appunto abbiamo ricordato il compleanno di Florence Ballard, tra le voci fondatrici di questo trio strepitoso, un gruppo che ha contribuito appunto a portare la musica soul oltre ogni barriera culturale. Ma adesso iniziamo a presentare le novità. Ma quanti di voi all'ascolto sono cinefili? Più e più volte nel corso di Cosmusic abbiamo parlato della relazione che c'è tra musica e film, una relazione che possiamo trovare anche in Truman Show, il nuovo singolo di Elma che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuta a Cosmusic, Elma!
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Come stai?
1: Sto benissimo, grazie. E voi?
0: Benissimo, ecco, per te questo 2026 è iniziato alla grande, la finale di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, tre singoli pubblicati, tra cui Truman Show, che condivideremo tra poco con chi ci ascolta, quindi ecco, un 2026 anche molto impegnativo, Elma.
1: Sì, veramente 2026 è iniziata molto bene e sono molto felice, sono molto grata che sono riuscita a fare Sanremo Nuove Proposte e poi di condividere la mia musica dopo. Diciamo che adesso ci stiamo preparando anche per le date, infatti adesso il 3 ho una data con Radio 105, quindi mi sto preparando anche per fare un po' di date e sto preparando anche nuovi pezzi, quindi sto lavorando e non vedo l'ora che ve le faccio sentire.
0: È uno di questi, appunto, lo ascolteremo qui a Cosmusic, il tuo nuovo singolo. Ecco, una cosa è certa, basta leggere il titolo della tua nuova canzone per capire che sicuramente sei una grande amante del cinema.
1: Sì, infatti la canzone è ispirata del film Truman Show e il messaggio che volevo trasmettere con questa canzone è che veramente quando diventi un po' più conosciuto la tua vita non è la stessa, diciamo che tutti ti guardano, devi essere sempre perfetto, poi devi fare tantissimi sacrifici che, per esempio, anche perché io sono molto giovane, per me qualche volta è un po' difficile di perdere il compleanno della mia migliore amica, per esempio, e ho deciso, ma perché non Truman Show, si chiama così?
0: Senti, ma non so, perché il tuo nuovo singolo, appunto, come abbiamo detto, è ispirato all'iconico film con Jim Carrey, anche la copertina del singolo poi riprende appunto il film. Volevo chiederti, ma quale aspetto, scena del film o comunque, ecco, ti ha colpito, ti ha ispirato a tal punto, ecco, da decidere, ok, scrivo una canzone?
1: Allora, diciamo che questa canzone l'abbiamo scritta 2 anni fa e prima non parlava tantissimo di Truman Show, era totalmente diversa, però quella scena in cui si apre la, come si dice, scusami, the wall.
0: Che cosa, scusami?
1: Che la porta. Si apre il muro.
0: Si apre quella. Il muro, ok, the wall. Sì,
1: quella, e tutto cambia. Quella scena mi ha ispirato un pochino, e poi tutto quello che ti ho detto, che quando diventi un po' più conosciuto le persone ti guardano diverso e che devi essere sempre perfetto anche nei momenti difficili, quando non ti senti bene devi uscire a cantare la canzone, no? E queste sono cose che li vediamo solo noi artisti.
0: Anche perché immagino sia tanta la pressione che si sente soprattutto in determinati momenti. Tu nel 2024 hai partecipato anche ad X Factor e immagino sia stata comunque un'esperienza importantissima sia a livello,
1: sì,
0: formativo come insegnamento, però ecco, anche la pressione immagino sia stata tantissima.
1: Allora, anche sì, anche no, perché sì, c'è sotto pressione, però è bello perché se riesci a usare il sotto pressione e lo fai tuo amico, il gioco cambia. E poi a me mi piace lavorare sotto pressione perché sono più concentrata. Sì, sono un pochino stressata, però è bello perché fai quello che ami. E veramente tengo a fare tutto bene, veramente tengo a fare una coreografia, di cantare la canzone bene. Quindi questi sono un po' dei piccoli dettagli che mi piace quando riesco a farli molto bene.
0: E non possiamo dimenticarci, come abbiamo detto anche prima, della finale di Sanremo nella categoria nuove proposte. Ecco, qual è il ricordo che porti, che appunto conservi con maggior affetto?
1: Allora, porto bellissimi ricordi, sicuramente anche perché con i ragazzi ci siamo divertiti un sacco, però un ricordo, vuoi un ricordo che è sotto il palco, dietro il palco?
0: Dietro il palco, ok, quindi è stato un momento importantissimo anche perché...
1: Secondo me sì, perché mi ricordo che quando dovevamo uscire, io e Blind e Sonico parlavamo, Sonico si era spaventato tantissimo, è andato in panico, poverino, però io e Blind abbiamo detto no, basta, abbiamo lavorato così tanto, adesso andiamo e ci divertiamo, anche se non vinciamo, per noi va benissimo, perché già abbiamo vinto che abbiamo fatto questa esperienza insieme.
0: Ecco, Blind e Sonico che sono stati anche ospiti di Cosmusic, ecco, ricordiamo Elma, il titolo della canzone che avete portato nei miei DM. Senti, tu poco fa ci hai anticipato di questo concerto, ci hai parlato di questo concerto del 3 luglio, se non sbaglio, però ecco, immagino ce ne saranno tanti altri. Per chi volesse seguire tutte le tue attività, dove ti trovano i nostri ascoltatori?
1: Mi chiamo Elma Official su Instagram e anche su TikTok.
0: Grazie Elma per aver portato qui la tua musica e la tua esperienza. Forse è caduta la linea. Ci sei Elma?
1: Sì.
0: Ah, ci sei, ok,
1: ci
0: fortunatamente
1: sono,
0: ci sei. Ecco, ti ringrazio per aver portato qui la tua musica. Naturalmente la prossima volta ti aspetto qui negli studi di Radio Vaticana.
1: Grazie mille, volentieri.
0: Grazie, un grande in bocca al lupo.

0: E quella che stiamo ascoltando è Truman Show, il nuovo singolo di Elma, che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui a Cosmusic. Ma le novità non finiscono, infatti dal Vaticano ci dirigiamo verso la Sicilia, precisamente nella suggestiva cornice di Piazza Armerina, dove domani inizierà il Between Music and Arts Festival 2026, l'arte oltre i confini. Chi ci dirà di più è Stefano Mastruzzi, direttore artistico della rassegna. Benvenuto a Cosmusic, Stefano.
1: Buongiorno, grazie.
0: Ecco Stefano, da domani fino al 5 luglio inizierà il Between Music Festival. Il tutto si svolgerà a Piazza Armerina, dove si trova uno dei siti UNESCO della Sicilia centrale. Stiamo parlando della Villa Romana del Casale, e questo possiamo sicuramente considerarlo come uno dei punti di forza di questa rassegna, ovvero la valorizzazione del territorio.
1: Beh, certamente, hai detto benissimo. Questo è un festival di cui curo la direzione artistica insieme anche a Roberto Grossi, e l'abbiamo avviato 5 anni fa, e ripercorriamo i territori archeologici più straordinari di questa zona della Sicilia. Quindi non solo la Villa Romana del Casale, ma anche Aidone, dove c'è la Venere Morgantina, Mazzarino, quindi tutta una serie di siti che facciamo anche rivivere o comunque partecipare a questo grande festival. È un festival basato molto sull'incontro della musica e delle arti mediterranee, quindi lavoriamo tanto anche con tutta una rete di istituti di cultura italiana all'estero, proprio per avere artisti e anche studenti che vengono da tutta l'area mediterranea, e creare così in 5 giorni dei grandi gruppi di lavoro sulla musica, sulle arti visive, sul cinema.
0: Ecco, quindi l'arte, ecco, il Between Music Festival è un'occasione per vivere l'arte nella sua totalità, strumento di relazione capace quindi di superare i confini. Questo è uno degli obiettivi del Between, però non è un caso appunto che il Mediterraneo sia al centro di questo progetto. A tale proposito non possiamo non citare quello che è il manifesto di questa edizione, Confini Insieme, proprio a sottolineare questo aspetto, che possiamo considerare anche come uno simbolo comunque, perché sono due parole.
1: È vero, che apparentemente antitetiche, però in realtà il confine c'è, perché le diversità ci sono, proprio insieme li superiamo, però rispettando ciascuno le diversità dell'altro. E quindi la cosa bella, ad esempio, che è successo, un fenomeno straordinario, è che all'interno di questo festival abbiamo anche un campus, anzi abbiamo più di un campus, abbiamo ben 3 campus di lavoro. Uno è incentrato sulla musica ed è tutto organizzato dal St. Louis di Roma, e all'interno ci sono studenti che vengono da 9 paesi europei, quindi vengono dalla Finlandia, quindi non necessariamente legati all'area mediterranea, però si sono talmente incuriositi che hanno aderito alla nostra call. Quindi ci sono 24 ragazzi che provengono da varie regioni dell'Europa e dell'Africa, del Nord Africa, e insieme in questo campus scriveranno delle canzoni nuove nell'arco di una settimana, e poi andranno in scena dal vivo nella serata conclusiva del 5 luglio. E questo è già la 3ª edizione anche di questo campus, che ha sempre dei risultati straordinari. Parallelamente abbiamo anche il campus cinema, che è curato dal centro sperimentale ed è diretto da Mario Grossi, che è docente del centro sperimentale, e 8 registi che si stanno affermando e si sono candidati con il loro progetto. In questi 5 giorni realizzeranno un prodotto audiovisivo, una sorta di documentario artistico sul festival e su Piazza Armerina, e il migliore verrà proiettato poi nella serata conclusiva. Quindi cerchiamo di affiancare i grandi artisti che calcheranno le scene dei palcoscenici, anche con le nuove leve emergenti che rappresentano per noi il futuro di quel cammino insieme per varicare i punti.
0: Ecco, quindi questo sottolinea l'importanza dell'incontro e poi del ruolo che svolge la musica come strumento appunto di relazione, appunto il Between ne è un esempio. Senti Stefano, naturalmente abbiamo detto che questo festival inizierà domani proprio dalla Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, e si concluderà il 5 luglio. Sono appunto 5 giorni pieni di attività. Non so se puoi farci, ecco, brevemente una panoramica di quelli che saranno appunto alcuni degli eventi di questo festival.
1: Certo. Allora, sicuramente è molto, molto interessante l'apertura del festival con Danilo Re e Luciano Biondini, che è un fisarmonicista straordinario, che ripercorreranno tutta la musica italiana famosa nel mondo, riletta alla luce di questi due grandi jazzisti, diciamo, internazionali. E poi avremo sempre il 3 luglio una performance che abbiamo già fatto l'anno scorso, che è stata fantastica perché la facciamo all'Alba, in un sito nell'area archeologica di Sofiana, e la cosa bella è che alle 5 di mattina al sorgere del sole c'erano 60 persone l'anno scorso in attesa di questa mini performance che viene curata proprio dai ragazzi del campus, quindi anche quello è un bel appuntamento. Poi c'è un trio fantastico, che sono Beppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, che loro già di per sé sono un mix di culture, perché Servillo, che viene da Napoli, Vergirotto, che è un argentino ma ormai italianizzato a Roma, Natalio idem, sempre un argentino, quindi c'è tutta un'area anche, se vogliamo, anche oltre i confini del Mediterraneo, e questa l'avremo il 4 luglio sera. E poi chiuderemo il 5 con un'orchestra residente. Sin dalla prima edizione noi invitiamo l'Orchestra di Musica Librino, che è un'orchestra sociale, è un esperimento nato a Catania in un quartiere difficile, sottraendo quindi ragazzi dalla strada e dando loro un'opportunità di crescere all'interno di un organico orchestrale. Quindi in questa orchestra suonano ragazzi dagli 8 ai 16 anni, sono bravissimi, e suoneranno all'interno del concerto conclusivo, con ospite Francesca Feci, che è un'artista di jazz molto, molto, diciamo, emergente, che l'ascolteremo in piazza appunto nella serata conclusiva. E poi ci sono anche tutta una serie di arti, di eventi dedicati al cinema, dedicati all'arte. The Human Bridge, ad esempio, che è un progetto che porta le opere d'arte, idealmente vengono poi collocate nei fondali marini, a creare un ponte fra l'Italia e l'Africa, quindi continua anche quest'anno questa iniziativa, e la presentiamo il 4 luglio.
0: Ecco, quindi sono tante le attività che faranno parte di questo festival. Ecco, Stefano, per chi volesse appunto prendere per chi volesse appunto conoscere nel dettaglio quelli che sono gli appuntamenti, nello specifico, ci sono dei siti internet o comunque delle pagine social di riferimento?
1: Sicuramente si trovano, a parte ovviamente, sul sito del Comune di Piazza Armerina, sul sito del festival, Between Festival, è possibile trovare tutto il programma con tutti gli eventi di arti visive, di arti cinematografiche e di tutti i concerti. La caratteristica del nostro festival è che tutte le attività sono a ingresso libero, perché l'intento è più divulgativo, è un'operazione culturale per arrivare a coinvolgere il più possibile il pubblico, quindi partecipazione gratuita a qualunque tipo di evento.
0: E questo è un aspetto fondamentale che è importante sottolineare. Grazie Stefano per averci introdotto, anticipato quanto accadrà al Between Festival, ricordiamo da domani fino al 5 luglio in quel di Piazza Armerina. Ti faccio un grandissimo in bocca al lupo.
1: Grazie, grazie e a presto, grazie a voi.
0: Ciao Stefano.

0: Vi ricordo che potete scriverci o mandare messaggi vocali al 335-1-2-4-3-7-2-2. Loro sono in Taverna Umberto I, un duo proprio originario di Piazza Armerina, che un anno fa più o meno appunto sono stati ospiti a Cosmusic per presentare la loro musica. Ma in chiusura cambiamo pagina, torniamo un po' nostalgici. Non so se vi è mai capitato di associare una canzone ad un determinato periodo dell'anno. Ad esempio, ecco, quale canzone vi fa pensare ad esempio all'estate? Per me non è estate senza Survivor di Mike Francis. Sono passati tanti anni dalla sua pubblicazione, precisamente 42, e chi lo avrebbe detto che dopo tutto questo tempo l'avremmo risentita in un'altra versione, quella dei Plus Two e Belen Thomas. Chi ci aiuterà a vivere questa atmosfera nostalgica è uno dei protagonisti, Giorgio Costantini dei Plus Two. Benvenuto a Cosmusic.
1: Grazie, grazie molte.
0: È un piacere averti qui con noi. Ecco Giorgio, com'è nata l'idea di rileggere un brano così iconico?
1: È provenuto forse dall'opportunità precedente che abbiamo avuto. Abbiamo nel singolo precedente abbiamo realizzato un brano che era ancora più, diciamo, vintage di Survivor dell'83, e quindi un brano che per alcune persone era qualcosa che stava nei ricordi del passato, ma per tantissimi giovani era un brano totalmente sconosciuto. E questo brano, dal titolo Melody, ha avuto un successo grandissimo grazie alle piattaforme, grazie a TikTok, una diffusione con dei numeri che ci hanno sorpreso. Cioè, abbiamo superato 1,5 miliardi di visualizzazioni di utilizzo di questo brano sulla piattaforma di TikTok. E tutti i ragazzi che hanno ascoltato principalmente erano ventenni, intorno ai 20 anni. Quindi anche un brano come Survivor, perché non riproporlo con la stessa formula a una nuova generazione che probabilmente non l'ha conosciuto come l'abbiamo conosciuto noi e come lo ricordiamo noi.
0: Era il 1984 quando Mike Francis pubblicò questo singolo. Ecco, ma volevo chiederti Giorgio, perché alla fine dei conti non è questo il primo caso, cioè di brani comunque che appartengono ad altre epoche che poi improvvisamente esplodono nuovamente a distanza di anni grazie ai social, ad esempio grazie a TikTok. Ecco, però questo testimonia come poi i giovani di oggi apprezzino anche la musica di un tempo. Ecco, c'è questa sete, questa fame anche di conoscenza nei confronti della musica di un tempo che poi non è così lontano, anzi.
1: Sì, assolutamente sì, ma io credo che sia anche non solo un fatto generazionale, anzi direi non generazionale, perché nella nostra generazione, quella precedente, non accadevano cose di questo genere. Un brano datato era un brano datato, e invece dal momento che a parer mio negli anni 70, 60 sono stati esplorati dei generi musicali in lungo e in largo, sono state create canzoni al di là dei confini strutturali che hanno oggi, dove i brani sono molto più semplificati, ecco. E sì, un repertorio di quel genere ha dato una tale ricchezza che secondo me può essere non solo oggi fonte di ispirazione, ma anche addirittura riscoperta, ecco. Come hai detto giustamente, abbiamo visto tanti esempi. Uno tra i più eclatanti è stata Kate Bush con

0: Che quindi la capacità di resistere, attraversare le difficoltà e rinascere, e forse i ragazzi hanno proprio bisogno di questo, perché comunque viviamo un periodo storico in cui resistere non è così semplice. Non è un caso che si parli anche spesso di depressione giovanile, Giorgio, non so se ne sei d'accordo. Quindi ecco, la musica in questo caso può rappresentare anche un'ancora di salvezza, ecco, uno strumento appunto anche di unione, proprio perché comunque la musica fa dialogare persone, indipendentemente poi da dove si trovano e quant'altro.
1: È vero, la musica è una di quelle cose, forse anche lo sport, ecco, in questo senso, anche se ultimamente, cioè lo sport, ecco, ha degli esempi positivi e degli esempi negativi, ci sono dei conflitti, a volte penso appunto a certe manifestazioni calcistiche in cui purtroppo non si vede la manifestazione migliore del tifo, ecco. Ma se prendiamo altre discipline, la sportività è un qualche cosa alla fine che dà un esempio di come dovrebbe essere forse affrontato un confronto tra persone, tra nazionalità differenti. Così anche la musica ha una capacità di legare, è un collante fortissimo. Insomma, abbiamo visto anche a volte su racconti, storie, libri o film di come anche durante i conflitti, ma la gente magari ascoltava alla radio le canzoni di un'altra nazione perché piaceva la canzone, perché trasmetteva qualche cosa.
0: E l'amore, questo è il potere. Questo è il potere, Giorgio, della musica. Noi stiamo ascoltando in sottofondo il vostro nuovo singolo, non manca tanto alla fine di Ghost Music. Però ecco, per chi volesse entrare in contatto con tutte le vostre novità, dove vi trovano i nostri ascoltatori, i progetti futuri e quant'altro?
1: Può trovare tutta la nostra storia su Plus2 scritto come più due in inglese, plus2music.com sul sito, oppure cercando semplicemente sul web può arrivare a qualsiasi distributore o a qualsiasi altro sito che parla di noi.
0: Grazie Giorgio, vi faccio un grande in bocca al lupo, la prossima volta ti aspetto qui allo studio 9 di Radio Vaticana. Un grande in bocca al lupo.
1: Grazie, molto volentieri, buona giornata.
0: E quando sono le 11:43 vi ringrazio per aver condiviso questi minuti in nostra compagnia. Prossimo appuntamento domani, sempre dalle 11:05. Da Daniele Giorgi alla parte tecnica e Damiano Caprio è tutto. Buon proseguimento sulle frequenze di Radio Vaticana. Ciao!

0: da Pierluigi Morelli e bentrovati a questo nostro consueto appuntamento della mattina dedicato all'attualità musicale. Quest'oggi lo abbiamo in compagnia di un ospite telefonico che è il violinista Pierluigi Mencattini, fondatore dell'ensemble Labirinto Armonico, che quest'oggi viene a parlarci di un disco di recentissima uscita per l'etichetta Brilliant Classics dedicato a un autore abbastanza particolare, ma non meno interessante, che è un autore francese, Joseph Bodin de Boismartier, autore nato tra la fine del Seicento e vissuto tra la fine del Seicento e la metà del Settecento. Allora, innanzitutto, benvenuto ai nostri microfoni a Pierluigi Mencattini. E iniziamo subito magari a dare alcune notizie su questo autore, chi è, perché magari anche per gli stessi addetti ai lavori, per moltissimi è un nome abbastanza sconosciuto.
1: Sì, Boismartier è stato un compositore molto particolare, si era un attimino nel suo tempo staccato dai grandi del periodo come Naudot, Brown, Blavet, Michel Corette, addirittura anche Jean-Marie Leclerc. Era il periodo di Michele Mascitti, no? Quando approdò a Parigi, quindi c'era un fortissimo fermento. E lui è rimasto un po' in sordina durante il suo periodo, no? Insomma, lui era nato intorno al 1789 a Thionville e ci lasciava poi a ottobre del 1755 a Brienne. È stato un lunghissimo periodo in Francia, cioè a Parigi, insomma la sua attività, la sua carriera è un po' svincolata dalle protezioni, no, dei suoi colleghi che ho citato poco fa, Naudot, Brown, Corette, no? Mentre loro erano acclamati dai grandi potenti del periodo, Boismartier si era abbastanza isolato, però questo non toglie una produzione vastissima. Si parla addirittura di circa 90 opere censite.
0: Per quanto riguarda invece questo CD, qui sono registrate le sonate a quattro parti, opera 34. Ecco, di cosa si tratta?
1: Sì, 34 in realtà furono composte nel 1731 a Parigi. Sono precisamente sei sonate per tre traversi, tre violini o tre flauti. Cosa abbiamo fatto? Insomma, attraverso uno studio delle partiture, quindi della tessitura, le abbiamo realizzate in questo CD della Brilliant Classic, tre a tre violini col basso continuo e le altre tre per flauto a becco, due violini e basso continuo. La particolarità è che poi all'interno di questo cofanetto abbiamo inserito una delle tre sonate per viola da gamba e basso continuo inedita.

0: Boismartier è un autore, appunto, abbiamo detto, francese, il suo stile di scrittura rientra in quello un po' che era la corrente dell'epoca in Francia, oppure se ne distacca in qualche modo?
1: Guarda, sostanzialmente l'influenza italiana che lo ha sempre affascinato, infatti lui intorno al 1720-30 si stacca dai modelli francesi per seguire l'influenza italiana. Ecco, come avevo accennato prima, in quel periodo intorno al 1740 c'era Mascitti, c'era Jean-Marie Leclerc che andava fortissimo e che aveva avuto uno studio rigorosissimo da Somis a Torino. E quindi il Parigi, Versailles apprezzava moltissimo lo stile compositivo italiano.
0: Ecco, per concludere, chi sono gli altri tuoi compagni di viaggio nella realizzazione di questo CD?
1: Sì, allora menziono Alessia Rancitelli al secondo violino, poi c'è Giovanni Rota, poi Federica e Sergio Basilico, che sono tra l'altro componenti dell'Orchestra Barocca di Nizza, e poi abbiamo anche Giovanna Tricarico al basso continuo. E poi insieme agli altri esecutori c'è stato Roberto Torto con una serie di Flauti a Becco, che ha registrato 3 delle 6 sonate.
0: E allora ricordiamo questo interessante CD dedicato alle sonate opera 34, con una incursione da parte della sonata opera 26 numero 2 in la minore per viola da gamba di Joseph Bodin de Boismartier, un interessante autore francese che scrive con una curiosa con un curioso stile italiano per l'epoca. E quindi potrebbe addirittura essere quasi scambiato per un autore italiano in alcuni momenti. E questo CD è appunto uscito per l'etichetta Brilliant Classics ad opera dell'ensemble Labirinto Armonico, capitanato dal suo fondatore Pierluigi Mencattini al violino barocco. Ecco, per concludere, avete in cantiere qualche altra produzione discografica per il futuro?
1: Abbiamo appena terminato un lavoro di registrazione di un'opera che probabilmente è sfuggita al setaccio nel settore musicologico, di Michel Corrette. Quindi io spero di potervi dare dettagli, se sarà possibile, insomma, più in là, perché è un lavoro che abbiamo impiegato circa 3 mesi, insomma, tra ricerca e registrazione. Devo dire molto bello, molto variegato, perché oltre il flauto a becco e il violino e i due violini, abbiamo inserito anche il violone a 3 corde, insomma, con la chitarra barocca al continuo, quindi abbiamo anche farcito molto, come era in prassi d'altronde nel periodo di Michel Corrette.
0: Benissimo, allora ti aspettiamo per presentare questa nuova fatica discografica quando uscirà, a questo punto. E ringraziamo allora Pierluigi Mencattini per essere stato con noi. Ricordiamo allora questo CD dedicato a Boismartier, sonate opera 34, con l'ensemble Labirinto Armonico per l'etichetta Brilliant Classics. Per quest'oggi è tutto da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Le 11.59 l'informazione. Colmo di affetto cristiano, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, così Papa Leone nella lettera rivolta ai Lefreviani, chiedendo loro di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio in programma domani in Svizzera. Secondo l'OMS il sistema sanitario venezuelano è sotto pressione dopo i terremoti, almeno 3 ospedali sono gravemente danneggiati, altri 6 sono danneggiati. L'OMS riferisce anche di diversi operatori sanitari che mancano all'appello. L'ondata di calore più intensa mai registrata in Europa da anni si è spostata verso est dopo aver soffocato l'Europa occidentale. Anche oggi oltre 95 milioni di europei dovranno affrontare temperature sopra i 35 gradi. 40 navi hanno attraversato lunedì lo stretto di Hormuz, un numero ancora significativamente inferiore alla media giornaliera di attraversamenti registrata prima della guerra. Intanto in Qatar è atteso l'avvio dei negoziati tra USA e Iran. L'informazione torna alle 13.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
3: Dal santuario della Santa Casa di Loreto, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo la Santa Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe, per le famiglie che vivono situazioni difficili o attraversano momenti di crisi, affinché con la grazia di Dio superino ogni incomprensione e fatica per un amore ancora più grande.
4: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.

preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.

0: Nel primo mistero doloroso meditiamo su Gesù che nel giardino del Getsemani sudò sangue. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentazione, sed liberas nos da malo.

0: nel secondo mistero doloroso. Meditiamo su Gesù che fu flagellato e legato alla colonna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: nel terzo mistero doloroso, meditiamo su Gesù che fu coronato di spine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: in company di Goa, India. Noman mori ku pin bululi service potu jetaesa ostremo dentro sodoi vani sodoi tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori ku pin bululi service potu jetaesa ostremo dentro sodoi vani sodoi tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori ecupin bololei service potu jetaesa, osteremo dentro sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori ecupin bololei service potu jetaesa, osteremo dentro sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori ecupin bololei service potu jetaesa, osteremo dentro sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori ecupin bololei service potu jetaesa, osteremo dentro sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori ecupin bololei service potu jetaesa, osteremo dentro sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori ecupin bololei service potu jetaesa, osteremo dentro sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori ecupin bololei service potu jetaesa, osteremo dentro sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Noman mori ecupin bololei service potu jetaesa, osteremo dentro sodoiv anisodoiv tu zapu Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria. Gloria.

0: nel quarto mistero doloroso, meditiamo su Gesù che portò la croce al Calvario. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, tu come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Nel quinto mistero doloroso, meditiamo su Gesù che fu crocifisso e morì sulla croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non

0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
2: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
2: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
3: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
3: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro

0: Preghiamo insieme la pagina 10. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi fiduciosi ci affidiamo, Santa Famiglia di Nazaret. Rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazaret, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura o di divisione. Che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazaret, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica. Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
1: Benediciamo il Signore.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.

A Roma, ascolta Radio Vaticana Italia sulla tua radio digitale DAB in FM e su app per smartphone e iPad.

Le 13 l'informazione. Oggi non si terrà nessun incontro di alto livello tra gli inviati statunitensi e quelli iraniani in Qatar. Lo ha confermato il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale nel paese del Golfo. Colmo di affetto cristiano, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, così Papa Leone nella lettera rivolta ai lefreviani chiedendo loro di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio in programma domani in Svizzera. Secondo l'OMS il sistema sanitario venezuelano è sotto pressione dopo i terremoti, almeno 3 ospedali sono stati gravemente danneggiati, più lievemente danneggiati altri 6. L'OMS riferisce anche di diversi operatori sanitari che mancano all'appello e lancia l'allarme per il rischio epidemia. L'ondata di calore più intensa mai registrata in Europa da anni si è spostata verso est dopo aver soffocato l'Europa occidentale. Anche oggi oltre 95 milioni di europei dovranno affrontare temperature sopra i 35 gradi. L'informazione torna alle 14.

0: Cialtrone!
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Zoom.
1: Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica.
0: Un programma di Luigi Picardi.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ricordiamo il nostro numero WhatsApp 335-124-3722. E mia gradita ospite in collegamento da Bologna, Valentina Matarozzi, cantante e autrice. Grazie per essere qui, Valentina.
1: Grazie a te, Luigi, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Perché di recente è uscita il suo nuovo album, ovvero Duets, pubblicato da Play Audio. Valentina, come nasce questo particolarissimo progetto?
1: Ah, è nato, è un esperimento principalmente. Praticamente un giorno, ascoltandomi, dopo un po' di tempo che non ascoltavo il mio secondo progetto, questo è il quarto, il mio secondo progetto che è In Billy, che è un tributo a Billie Holiday. L'ultima traccia di questo album è un brano, voce e flicorno di Fulvio Chiara. E insomma era un esperimento che era riuscito molto bene. Ed è lì che è partito, diciamo, il Big Bang di quest'altro progetto. E mi è sorta questa domanda, diciamo, interiore. Perché non provare a fare proprio tutto un album di duetti, voce e strumento, anche, insomma, anche con strumenti non convenzionali. E così è nato Duetti.
0: E quella Z alla fine cosa simboleggia?
1: Duetto ovviamente significa duetto e la Z jazz.
0: Valentina, un primissimo ascolto da Duets, cosa selezioniamo?
1: Sì, ma direi All the Things You Are con Felice del Gaudio.

0: The things you are,
1: ed era All the Things You Are di John Kern nella lettura e interpretazione di Valentina Matarozzi, nostra ospite, insieme a Felice Del Gaudio al contrabbasso. Siamo appunto in compagnia di Valentina per presentare questa novità discografica pubblicata da Play Audio. Quindi duets inteso in senso allargato, come ci hai detto, ovvero duetti col jazz, la tua voce duetta con uno strumento, dato che la tua voce è uno strumento, Valentina. Come hai selezionato i brani e come ti sei mossa a livello di arrangiamenti?
2: Allora, ogni brano praticamente è un quadro a sé stante, perché ovviamente include la mia visione e la visione di un altro musicista. Quindi questo, diciamo, questo diciamo, quadro fatto appunto a quattro mani, per ogni brano e per ogni musicista diventa qualcosa di singolare, di diverso, diciamo. Adesso, per dire, abbiamo ascoltato Felice, che contemporaneamente a suonare il contrabbasso aveva, adesso vi racconto una piccola chicca, diciamo, aveva anche un guanto di plastica e quindi sembra che ci sia una batteria. In realtà era lui, quindi se qualcuno avrà pensato ma in realtà qua c'è una spazzola, ecco, invece era lui che ha colmato questo tra virgolette vuoto che poteva esserci senza la spazzola. E con ognuno è stato un procedimento molto diverso, sia nel modo di registrare che appunto nel modo di rapportarci poi durante l'interplay.
1: Valentina, altro brano da duets, cosa ci selezioni?
2: Ma direi A Night in Tunisia con Lele Barbieri.

0: Ed era A Night in Tunisia di Dizzy Gillespie nella versione di Valentina Matarozzi, nostra ospite, con Lele Barbieri alla batteria. Siamo appunto in compagnia di Valentina per presentare Duets, questa novità discografica pubblicata da Play Audio. Valentina, parliamo un po' di te per chi non ti conoscesse. Perché la musica e cosa ricordi del tuo primo incontro col jazz?
1: Allora, io ho iniziato con la lirica. Perché mia mamma è stata una pianista classica, concertista, poi si è data l'insegnamento, però insomma la musica che si ascoltava in casa era unicamente classica. Poi col mio primo fidanzatino, che diciamo lui ascoltava jazz e suonava anche in maniera diciamo dilettantesca, però insomma aveva questa passione, mi fece conoscere il jazz e da lì, insomma, lui, diciamo, la storia con lui finì, però rimase questa cosa che poi nel tempo si è sviluppata sempre di più ed è diventata la mia professione. Quindi è stata questa magia dell'amore sulle note di Chet Baker.
0: Pensa un po'.
1: Il primo brano mio, diciamo, a cui sono legata è proprio, e che tra l'altro c'è sull'album, era Around Midnight, di Chet Baker, cioè suonato la versione di Chet Baker.
0: E quali sono stati appunto gli incontri importanti, appunto anche i riferimenti tuoi, insomma, a livello di canto jazz, oppure di allargando il discorso di jazz in generale?
1: Ma io sono stata fortunata fin da subito, perché la mia prima insegnante è stata Tiziana Ghiglioni.
0: Ah,
1: e in un periodo fra l'altro che veniva lei a Bologna, fra l'altro sono stata fortunatissima. Poi ho allargato, in realtà diciamo che il jazz è stato il mio primo grande amore, poi in realtà poi dopo mi sono spostata anche sul blues, sul soul, sul pop, un po' sul funky, anche per motivi proprio diciamo lavorativi. Mm-hmm. Perché quando diventa il tuo lavoro, ovviamente devi anche poi fare i conti con la spesa di tutti i giorni.
0: Sì,
1: poi in realtà il jazz è il mio primo grande amore e quindi poi alla fine ritorno sempre lì. E, tanto vero è che insomma due album su tre sono questo è il quarto progetto che porto, di cui poi fra l'altro il terzo con Azzurra Music, cioè Play Audio. Sono progetti di jazz. Poi in realtà io sono una persona curiosa, mi piace, non sono una purista, e forse questo si sente da come approccio, diciamo, al jazz, però insomma è il mio primo grande amore.
0: Tornando all'album, parliamo di chi ti affianca nei singoli duetti, insomma, com'è stato lo scambio di idee vedute e di conseguenza all'Interplay? E soprattutto quello che ho notato è che hai messo lo strumento giusto al posto giusto, insomma, col brano giusto. Quindi questa sequenza di quadri che hai creato, insomma, ha una sua coerenza e continuità anche per chi ascolta.
1: Grazie, grazie. Beh, quello. Allora, alcuni brani, appunto, come per dire Night in Tunisia, o un altro adesso che non so se andremo ad ascoltare, quello col vibrafono, sono stati proprio quando mi si è accesa la lampadina. Mi sono arrivati proprio i flash dentro la mia testa, non so come spiegarlo, comunque proprio questa idea mi è arrivata proprio insieme a questi brani, insieme a questi affiancati proprio a questi strumenti. Lele Barbieri poi fra l'altro lo conoscevo già da allora, per cui avevo già pensato proprio a lui come figura musicale proprio per affiancarmi con la batteria. E poi man mano sono venuti fuori, tanto vero appunto che c'è anche Around Midnight, che appunto è stato diciamo il brano del Big Band. E poi sì, con alcuni musicisti ho diciamo dato tra virgolette una sorta di lista di brani che mi sarebbe piaciuto fare con quello strumento, poi loro magari hanno scelto. Altri invece si sono trovati, diciamo, con già la mia volontà di fare quel brano e quindi si sono hanno detto vabbè, va bene, gli va bene. Quindi sì, con ognuno è stato un approccio diverso.
0: Altro ascolto, cosa ci proponi?
1: Sì, allora, adesso io direi proprio, visto che ne abbiamo parlato, Rumble Night con Daniele Scannapieco.

0: Ed era Around Midnight di Thelonious Monk, nell'interpretazione di Valentina Matarozzi, nostra ospite, al sax tenore Daniele Scannapiego. Siamo in sua compagnia per presentare questa novità di Play Audio Azzurra Music, ovvero Duets. Valentina, hai inserito solo una tua composizione nella tracklist, ma che appunto non scompiglia il resto dei brani, anzi si inserisce quasi fosse uno degli autori, insomma, di standard che tu hai inserito. Ricordiamo appunto che in solo tre brani tu ti avvali di strumenti polifonici. Come nasce questa tua creatura?
1: Allora, strano a dirsi, ma in realtà Duets dovevano essere 8 brani, tutti standard. Poi l'ultimo con cui ho registrato è stato proprio Giampiero Martirani, il chitarrista che mi affianca in questo brano. È stato proprio Giampiero a dirmi: ma Valentina, ma perché non metti, visto che io scrivo, lui lo sa, perché non inserisci un brano tuo anziché dover guardare questa lista e poi scegliere un brano? A me va bene lo stesso, però perché non fai così? È stato lui a darmi questo input e io l'ho accolto perché avevo nel cassetto un brano che poteva più o meno affiancare tutto il progetto e allora ha detto: va bene, allora Giampiero, ok, ho questo brano. E magari tu però arrangiamelo, perché lui insomma è un musicista straordinario con una grandissima sensibilità, come poi del resto tutti quelli che hanno fatto parte di questo progetto. E insomma è stato una grande sorpresa per me avere il mio brano dentro l'album, perché non fino all'ultimo è stato proprio l'ultimo a essere stato inserito, l'abbiamo inserito veramente a lui. Sono
0: Ed
1: quelle
0: è
1: cose
0: questo.
1: un po' magiche.
0: Che però vanno poi, appunto, vanno sempre a buon fine. Pertanto, noi ci ascoltiamo When She Remembers
1: Sì.
0: di Valentina Matarozzi con Giampiero Martirani alla chitarra.

0: Ed era When She Remembers, brano di Valentina Matarozzi nell'interpretazione della stessa autrice, con alla chitarra Giampiero Martirani. Siamo in compagnia di Valentina per presentare questa novità di Play Around Azzurra Music, ovvero Duets. Valentina, hai dedicato l'album al grandissimo Teo Ciavarrella. Chi è stato per te, sì, come essere umano e come musicista? Insomma, ricordiamolo.
1: Teo io lo conoscevo da 30 anni e da più di 20 era non solo un grandissimo amico, ma era mio fratello praticamente. È iniziato come conoscenza, tra virgolette, musicale, perché ci trovavamo su palchi, delle volte lui organizzava delle jam session, io ero ancora molto giovane e avevo, diciamo, mi ero affiancata da poco proprio anche alla musica, proprio a livello professionale. E quindi per me è stato tante cose, è stato il mio più grande e importante collaboratore, mio fratello, mio amico, una sorta di guru, guru non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista personale, perché se avevo qualche problema io chiamavo lui. Per cui sì, la sua scomparsa per me è stata veramente molto impegnativa. È stato come perdere un fratello, una persona veramente di famiglia. E, ho dedicato a lui questo album per tanti motivi. Uno, perché appunto non solo io, ma anche tante persone che mi hanno affiancato in questo album, non solo erano musicisti che collaboravano con lui, ma erano anche lui, loro stessi fratelli suoi. Lui era una persona che si faceva volere molto bene, una persona generosa, che non parlava mai male di nessuno. Con una visione dell'amicizia e della musica alta, altissima. E quindi era doveroso per tante cose. In più, fra l'altro, lui ha registrato questa traccia con me, era già malato, ed è stata l'ultima registrazione che ha fatto nella sua vita. Dal punto di vista discografico, perché lui poi dopo ha finito la composizione anche di di colonne sonore per un film, ma quello non sarà mai, se non appunto andando a guardare quel film, possibile ascoltarlo o in una radio o su Spotify. Quindi questa è l'ultima sua testimonianza della sua grandezza e della sua bravura e della sua visione della musica.
0: Valentina, volendolo ricordare con un aneddoto divertente, quindi volendo ricordare Teo col sorriso.
1: Ah, ne avevo col sorriso. Beh, lui allora lui lui era il maestro delle battute, però c'era un episodio che gli era successo quando alla fine di un concerto, dove appunto il pubblico molto caloroso gli chiedeva bis, bis, bis, allora faccio un bis. Qualcuno dal pubblico gli disse: no, no, maestro, grazie così. Poi ovviamente con la sua pronuncia un po' del sud faceva veramente ridere. Lui ogni tanto lo riproponeva questo aneddoto e ci facevamo ridere, ma qui davanti al pubblico ovviamente. E sì, lui era una persona anche che sapeva veramente sorridere e ridere anche di alcune situazioni che gli erano successe, insomma.
0: In che modo vogliamo ricordare Teo Ciavarrella? Cosa ascoltiamo?
1: Allora, il brano si intitola The Very Thought of You ed è uno dei brani a cui io sono più legata perché non l'avevo mai registrato prima, ma l'avevo studiato con Tiziana. È stato proprio uno dei primi brani che ho studiato nella mia vita.

0: Interpretazione di Valentina Matarozzi, nostra ospite, Teo Ciavarella al piano, alle tastiere. Appunto, siamo in compagnia di Valentina ricordando appunto questo grande maestro, ma anche per presentare Duets, la sua ultima fatica discografica. Valentina, come sta andando la
1: Ah,
0: promozione dell'album? Ah, dimmi, se volevi aggiungere qualcosa?
1: no, volevo dirti una cosa perché avete sentito adesso Teo con questo, perché non c'è soltanto il piano, ma ci sono anche dei suoni sotto che sembrano registrati. In realtà lui ha fatto una traccia unica, suonando mani e piedi, facendo uscire appunto questi suoni che aveva programmato lui e che sembrano un'orchestra. Quindi lui ha fatto una cosa pazzesca, probabilmente, non dico uno dei primi, non lo so, però tutto live. Io ho anche una testimonianza di questo, perché quando l'abbiamo registrato, lui ci teneva davvero a far capire quello che aveva fatto, perché così, ascoltandolo così, magari non si evince. Uno può pensare che ci siano ovviamente più tracce e che siano state registrate una sopra l'altra, invece le ha fatte contemporaneamente.
0: Martina, come sta andando la promozione dell'album?
1: Benissimo, è una grandissima esplosione dal punto di vista della critica che sinceramente non avrei mai pensato, perché io quando ho iniziato a registrare questo album l'ho fatto come principalmente esperimento. Mi piace uscire dalla zona di comfort, però quando si esce dalla zona di comfort non si sa mai cosa poi viene fuori, ovviamente, proprio perché è un esperimento. E quindi, poi ovviamente, cioè, il fatto di portarlo al pubblico, sapevo che potevo portare qualcosa che era ascoltabile, non solo sperimentale o così solo un gioco. Però ecco, avere così tanto amore da parte della critica. Adesso sono proprio ieri è uscita la 20ª recensione, bellissima. Non mi è mai successo una cosa così con tutti gli album che ho fatto, per cui per me è una grande soddisfazione, insomma. Poi l'album si può ascoltare su Spotify, ma si può comprare anche il vinile. Questa volta abbiamo deciso di non fare i CD, perché c'è questo ritorno al vinile che ha questa, diciamo, sensazione di ritornare proprio al passato, un po' come è la proposta, no, dei brani dei Duets, che sono brani di una volta, a parte il mio ovviamente, però diciamo hanno quella atmosfera antica, e allora il vinile poteva, il solco, no, della puntina sul disco del vinile, ci stava su questo album.
0: Io spero, insomma, di ascoltare anche dal vivo questo Duets, però capisco, insomma, che la line-up non è proprio riproponibile in toto. State pensando a soluzioni al riguardo? Stai architettando qualcosa per poter
1: Sì,
0: ovviare a questo
1: allora
0: problema?
1: sì, sto pensando, perché allora, inizialmente non si pensava neanche di fare dei live, poi in realtà in tanti me l'hanno chiesto. Allora, nel frattempo, ovviamente, la mia mente inizia vorticosamente a lavorare. Sì, ho pensato già come fare, e potrebbe essere anche molto interessante, ovviamente diverso dal disco, come lo sentite, però un approccio un po' sperimentale, questo sicuramente, sì. E si può fare.
0: Per quanto riguarda te, cosa c'è a lungo e a breve termine e com'è possibile raggiungerti tramite internet, social o quant'altro?
1: Allora, io ovviamente non sono soltanto, diciamo, non sono una purista, quindi non canto solo jazz, quindi in giro mi potete vedere in tantissime vesti, un po' o meno blues o pop, tra cui appunto ho un bellissimo progetto con Massimo Tagliata, che poi andrete ad ascoltare fra poco con The Loop of Love, ma su Mina in Jazz, e un altro.

0: con Franz Campi, un cantautore di Bologna, che alcuni conoscono perché ha scritto insieme a Minardi, Pannella Lanconi, e con lui stiamo andando fuori con un progetto molto carino su Gino Paoli e Ornella Vanoni, e poi tanti live di jazz, tra virgolette, non costruiti. Ecco. Io con Teo avevo un progetto meraviglioso che appunto è a Imbilli e chissà se anche in futuro lo riporterò fuori. Adesso devo aspettare ancora un po' perché il 16 di maggio fa un anno, diciamo, la scomparsa di Teo, per cui ancora un po' brucia e ancora non me la sento di portare fuori di nuovo questo progetto con qualcun altro. E così, insomma, poi anche ho altri progetti su per dire, l'album di Virtù Nascoste, che è un album che ho scritto io interamente, anche quello lo porto fuori, magari anche con titoli diversi, perché qui ai miei live spesso magari aggiungo dei brani miei. Ogni tanto faccio anche delle incursioni, diciamo, cantautorali, che siano diciamo concerti di jazz o di blues o proprio anche delle cose costruite un po' più pop, ci provo a infilarli sempre perché insomma un po' sono come dei miei figli, no? Quando si scrivono dei brani e poi si portano al pubblico è perché insomma, si amano. Mi trovate su quasi tutti i social, su Facebook, su Instagram. Io ho anche un sito, valentinamatarozzi.it, e mi trovate se volete ascoltare la mia musica su Spotify. Potete, per cercare il duet, scrivete proprio duets Valentina Matarozzi, perché ho talmente tante cose che magari si incastrano e non si riesce subito a trovare. E chi volesse comprare il vinile, può tranquillamente andare sul sito Discogs, che è scritto Disco GS, che è una piattaforma internazionale di dischi, CD e vinili, e è tutto qua. Io sono aperta a qualsiasi, insomma, conoscenza. Chi vuole scrivermi mi può scrivere, li leggo i messaggi, per cui mi fa piacere. Per chi ascolta Duets per la prima volta, avere dei feedback, mi farebbe molto piacere.
1: Valentina, con cosa salutiamo chi ci sta ascoltando?
0: Ah, salutiamo con il brano The Look of Love suonato dalla fisarmonica di Massimo Tagliata.

0: Ecco, l'album Duets di Valentina Matarozzi, pubblicato da Play Audio Azzurra Music, Luigi Picardi, ma soprattutto la sua graditissima ospite, ovvero.
1: Valentina Matarozzi.
0: Vi ringraziano per il cortese ascolto, buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Grazie, grazie a tutti, grazie Luigi.
2: Avete ascoltato? Zoom. Novità, interviste ed eventi dal mondo della musica. Un programma di Luigi Picardi.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Le due, l'informazione della Radio Vaticana e i titoli. Il Papa scrive ai lefebriani: tornate sui vostri passi e dialoghiamo. Aggiornata la Costituzione del Vicariato di Roma, al Patriarcato Ecumenico dice: i cristiani portino pace tra le divisioni. Nessun incontro oggi in Qatar tra Stati Uniti e Iran, regge la tregua tra Israele e Libano. Nuove tensioni tra Pakistan e Afghanistan al confine. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il Papa scrive una lettera ai lefebriani alla vigilia delle consacrazioni episcopali lecite. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, scrive Leone XIV. Il servizio di Gianmarco Murroni.
2: Come aveva annunciato nei giorni scorsi, incontrando i giornalisti a Castel Gandolfo, Papa Leone ha inviato un ultimo appello alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio in programma ad Econe, in Svizzera, la mattina del 1 luglio. La Chiesa riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale, lo zelo apostolico e il desiderio di fedeltà alla tradizione che caratterizzano molte persone e comunità legate a codesta fraternità, scrive Leone XIV. Ciò ha motivato l'atteggiamento di attenzione e di benevolenza che i miei predecessori vi hanno costantemente manifestato. Con questo spirito, continua il pontefice, vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Il Papa dunque chiede ancora una volta ai lefebriani di rinunciare a procedere con l'atto scismatico delle consacrazioni episcopali senza mandato pontificio, ed è significativo che l'argomento più forte messo in campo nella lettera sia il bene delle anime dei fedeli della Fraternità San Pio X. L'atto scismatico porterà a rendere illeciti e in alcuni casi anche invalidi i sacramenti celebrati.
1: Il Papa ha aggiornato la Costituzione del Vicariato di Roma a 3 anni dalla riforma voluta da Papa Francesco. Tra le novità viene ripristinato il ruolo del vicegerente, che torna a essere un vescovo ordinario con la giurisdizione e non più un semplice ausiliare. Tra le altre novità, il ruolo di moderator curie, nominato dal Papa, che coordina gli uffici sul modello di quanto avviene in Italia nella diocesi di Milano. Andiamo agli esteri. Nessun incontro oggi in Qatar tra le delegazioni di alto livello di Stati Uniti e Iran, che chiede l'attuazione del memorandum d'intesa prima dell'avvio di negoziati per l'accordo finale. A Doha i colloqui si sono svolti invece fra gli inviati americani con i mediatori del Qatar. Teheran intanto ribadisce: risponderemo ad ogni violazione della tregua. Paola Simonetti.
3: La smentita dell'Iran dopo gli annunci statunitensi ha trovato conferma poche ore fa. A Doha, in Qatar, non ci sarà alcun incontro diretto tra gli inviati USA e quelli iraniani. A confermarlo il portavoce del Ministero degli Esteri qatariota, dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale. Un tavolo di colloqui nella capitale del paese medio orientale infatti si è comunque aperto fra i rappresentanti statunitensi Witkoff e Kushner con mediatori e funzionari del Qatar su tutte le più calde questioni regionali, inclusi negoziati con l'Iran e il capitolo del Libano. Teheran, dal canto suo, dopo la temporanea sospensione delle ostilità, continua a smentire la possibilità di incontri negoziali di qualunque livello anche nei prossimi giorni, ribadendo che l'attenzione è sull'attuazione del memorandum d'intesa e non sull'avvio di negoziati per un accordo finale. E mentre in parte si riapre la navigazione nello stretto di Hormuz, resta comunque alta la tensione, con l'Iran che avverte: siamo pronti a rispondere a qualsiasi violazione dei termini del cessate il fuoco con gli Stati Uniti.
1: E nel sud del Libano il cessate il fuoco continua a reggere, anche se non mancano scontri, lo afferma il portavoce delle Nazioni Unite. Sentiamo su questo Yannick Cingoli, già presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente.
4: Questo accordo prevede di arrivare non a un semplice cessate il fuoco, ma a un accordo di pace completo. Sostanzialmente si potrebbe arrivare a un'estensione dei paesi che aderiscono agli accordi di Abramo. Il problema è che Hezbollah militarmente è molto più forte delle forze armate libanesi e quindi richiederà un processo di rafforzamento.
2: Hezbollah, come hai sottolineato, ha dichiarato che l'accordo di fatto è nullo per quanto riguarda il gruppo libanese.
4: Però il problema è che Hezbollah è una minoranza. Di fatto c'è questa situazione che prevede il fatto che si creino delle zone pilota in cui i civili possano farvi ritorni e quindi il governo stabilisca il controllo su queste zone.
1: E andiamo in Venezuela, dove è salito ad oltre 1700 morti il bilancio delle due violente scosse di terremoto che hanno colpito il paese il 24 giugno scorso. Dopo le due scosse di magnitudo 7,5 e 7,2 si sono contate 609 repliche. Il sisma ha colpito soprattutto la capitale Caracas e danni maggiori sono nello stato della Guaira sulla costa settentrionale del paese. Esplosione a Monte Carlo, ferito un oligarca ucraino che faceva affari con Mosca, coinvolti anche la compagna e il figlio di 13 anni. Il Principato di Monaco è sotto shock, caccia all'uomo, mobilitate anche le autorità francesi per rintracciare l'attentatore che ha lasciato una bomba davanti a una casa residenziale. La vittima era sottoposta a sanzioni su ordine di Zelensky. E si riaccende la tensione tra Pakistan e Afghanistan. Nelle ultime ore le forze di Islamabad hanno condotto nuovi attacchi nell'est del territorio afghano con l'obiettivo dichiarato di colpire le basi dei talibani pakistani rifugiati oltre frontiera. Ce ne parla Edoardo Valentino.
5: Attacchi mirati contro i nascondigli dei talebani pakistani. Così Islamabad ha definito l'operazione aerea e di terra condotta nella notte tra domenica e lunedì lungo il confine orientale dell'Afghanistan. Secondo il ministro dell'informazione pakistano, Atullah Tarar, i raid avrebbero ucciso 29 miliziani e distrutto diversi depositi di armi e munizioni. L'offensiva sarebbe stata lanciata in risposta ai molteplici attentati che negli ultimi giorni hanno colpito il Pakistan. Le autorità afghane denunciano invece vittime e ingenti danni tra la popolazione civile. Il vice portavoce del governo talebano, Abdullah Fitrat, ha condannato gli attacchi definendoli un vile atto di aggressione e di brutalità. Intanto i ministeri degli esteri dei due paesi hanno convocato i rispettivi ambasciatori nel tentativo di contenere una crisi che prosegue senza sosta nonostante il cessate il fuoco concordato lo scorso ottobre dopo l'attacco pakistano che aveva provocato oltre 300 vittime tra la popolazione civile.
1: E ancora la pagina vaticana. Da domani sono sospese le udienze generali per tutto il mese di luglio, lo fa sapere la sala stampa. Papa Leone, dopo la visita pastorale a Lampedusa previsto per sabato prossimo 4 luglio, si trasferirà a Castel Gandolfo per un periodo di riposo. Domenica 5 luglio e domenica 12 luglio la recita dell'Angelus è prevista da Castel Gandolfo. Le udienze generali riprenderanno mercoledì 5 agosto in aula Paolo VI. E Papa Leone ha ricevuto stamani in udienza la delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli a Roma con il Patriarca Bartolomeo per la celebrazione della solennità dei Santi Pietro e Paolo di ieri. Il servizio di Daniele Piccini.
6: In un'epoca caratterizzata da guerre e da una crescente polarizzazione, ha detto il Papa, nonché da divisioni culturali e sociali, i cristiani, riconciliati tra loro e concordi nella professione dell'unica fede, sono chiamati ad essere segno credibile di pace, contribuendo in modo decisivo all'impegno in tal senso di tutti gli uomini e le donne di buona volontà. Così, incontrando la delegazione del Patriarcato Ecumenico, Leone XIV ha puntualizzato la missione dei cristiani nel mondo di oggi: approfondire la vicendevole amicizia e condividere il desiderio di progredire nel cammino della piena unità. Il pontefice, evocando i temi della sua enciclica Magnifica Humanitas, ha auspicato inoltre il contributo di tutti i cristiani sui diversi fronti della storia contemporanea. Nell'attuale situazione, ha detto il pontefice, è in gioco non solo la credibilità dell'annuncio cristiano, ma il futuro stesso dell'umanità. L'esigenza di una maggiore collaborazione tra i cristiani di fronte alle sfide odierne, quali la pace, il buon uso delle nuove tecnologie, la cura del creato, scaturisce dallo stesso Vangelo di Gesù Cristo.
1: E un'ultima notizia che riguarda il caldo. Lunedì 6 luglio l'Organizzazione Mondiale della Sanità convocherà i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri nella regione europea per una riunione di verifica dell'emergenza caldo. È tutto per questa edizione, collaborazione tecnica di Luca Rossi. Da Luca Collodi grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle 3 del pomeriggio.

0: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
1: Buongiorno a tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen. La pace sia con tutti voi.
0: Hope today.
2: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Boranata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Damiano Caprio alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-1243-722. Giornata densa di appuntamenti per il Santo Padre che da domani, 1 luglio, come avete ascoltato dal giornale radio, sospenderà le udienze per la pausa estiva. Gli impegni riprenderanno mercoledì 5 agosto. In attesa del calendario ufficiale di questo periodo di riposo, faremo un salto a Castel Gandolfo per capire qual è il clima in vista dell'arrivo di Papa Leone e ricorderemo anche la visita pastorale del 4 luglio a Lampedusa. Ora però, prima di proseguire, come di consueto, diamo uno sguardo al bollettino odierno della sala stampa della Santa Sede perché sono state davvero tante le udienze di questa mattina. Questo l'elenco preciso. Il Papa ha ricevuto sua beatitudine Rafael Bedros ventunesimo Minassian, patriarca di Cilicia degli Armeni, una delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, il cardinale Angelo Bagnasco, arcivescovo emerito di Genova, sua beatitudine Bechar Rai, patriarca di Antiochia dei Maroniti, il cardinale Nzapalainga, arcivescovo metropolita di Bangui, siamo nella Repubblica Centrafricana, monsignor James Golka, arcivescovo metropolita di Denver, negli Stati Uniti d'America, e poi il cardinale Roberto Repole, arcivescovo metropolita di Torino, vescovo di Susa. E poi il Papa riceve oggi in udienza gli alunni della Pontificia Accademia Ecclesiastica a conclusione dell'anno missionario. Inoltre in mattinata sono stati pubblicati tre documenti: la lettera del Santo Padre a Don Davide Pagliarani, superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, la lettera apostolica in forma di motu proprio attraverso la quale il Santo Padre rivede l'ordinamento della vicarietà di Roma, il chirografo di Leone XIV con il quale si approva il nuovo statuto dell'autorità di supervisione e informazione finanziaria e il testo del nuovo statuto. Di tutto questo cercheremo di parlare nel nostro programma, nel corso del quale vi daremo conto anche delle nomine relative ai vertici di diversi dicasteri vaticani che sono state appunto rese note stamattina. Prima però ci fermiamo per una pausa musicale.

0: Tra i documenti del Santo Padre resi noti oggi c'è anche l'accorata lettera inviata alla Fraternità San Pio X che rischia lo scisma dalla Chiesa di Roma. Per saperne di più abbiamo intervistato il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, Andrea Tornielli, al quale abbiamo chiesto un aiuto anche su altri testi papali che sono stati pubblicati in mattinata. Ascoltiamo. Andrea, oggi è stata pubblicata la lettera di Papa Leone a Don Davide Paglianani, superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X. Qual è il valore di questo documento?
1: Beh, una lettera molto importante, molto bella, breve ma accorata, perché è sostanzialmente l'ultimo appello che il Papa fa ai lefebriani, pregandoli di non procedere con le consacrazioni episcopali che sono in programma, già preannunciate per domani mattina a Deconi in Svizzera. Papa Leone, due settimane fa, salutando i giornalisti fuori dall'uscita della villa Castel Gandolfo, aveva detto che ci sarebbe stato un ultimo appello. In effetti questa lettera rappresenta un ultimo appello. A me ha colpito molto un passaggio dove lui li prega, li supplica di non lacerare la tunica di Cristo, di non lacerare l'unità della Chiesa con questo atto che si prospetta come un atto scismatico, perché loro consacrano quattro nuovi vescovi senza l'autorizzazione e il mandato del Papa.
0: Allora, dobbiamo ricordare che da San Paolo VI in poi tutti i papi hanno avuto a che fare con questa realtà.
1: Tutti i papi hanno avuto a che fare e hanno fatto dei passi concreti per cercare di ricucire. Diciamo che Paolo VI sospese ad divinis Monsignor Lefebvre, poi fece vari tentativi. Con Giovanni Paolo II sembrava che si iniziasse un cammino nuovo e si era arrivati nel 1988 sostanzialmente a un accordo. Lefebvre aveva sottoscritto un testo dottrinale con il cardinale Ratzinger, ma poi all'ultimo momento, dopo aver firmato, decise di buttare tutto all'aria perché non si fidava del fatto che la Santa Sede avrebbe scelto un nuovo vescovo lefebriano, e così nel 1988 decise di provocare lo scisma, l'atto scismatico, consacrando quattro nuovi vescovi. Due di questi sono morti, i due che rimangono sono Monsignor Fellè e Monsignor De Galaretta, che domani, 1 luglio, saranno rispettivamente De Galaretta il primo consacrante e Fellè il secondo, dunque il consacrante dei quattro nuovi vescovi. Però tra l'88 e oggi c'è stato un fatto particolarissimo che dice proprio dell'amicizia dei papi. Benedetto XVI aveva nel 2009 tolto le scomuniche, e dunque aveva tolto le scomuniche che gravavano sui lefebriani dal 1988, proprio come atto di vicinanza, di paternità. E Papa Francesco, ricordiamolo, per il Giubileo straordinario della Misericordia, diede ai lefebriani delle facoltà speciali, dunque sostanzialmente la possibilità di confessare e anche di celebrare matrimoni, e ha mantenuto questo anche dopo la fine del Giubileo. E dunque avevano avuto tanti segni di grande attenzione da parte dei papi, e loro dicono di riconoscere il Papa come legittimo, però lo riconosco come legittimo, ma non gli obbediscono.
0: Faranno un passo indietro secondo te?
1: Io spero veramente nel miracolo. La lettera è molto bella ed è molto spirituale, però guardando a che cosa è stato messo in piedi l'ambaradan, a me ha colpito tanto che sul sito della Fraternità San Pio X c'è addirittura un countdown che ti dice quanti giorni, ore, minuti e secondi mancano queste nuove consacrazioni. C'è un merchandising, hanno fatto addirittura un'edizione, un cofanetto con il vino speciale per ricordare questo evento, ci si iscrive, ci sono gli accrediti per i giornalisti, migliaia di persone, anche con la possibilità del pranzo, del picnic dopo le consacrazioni. Certamente non vedo segnali né spazio perché la cosa venga riconsiderata. Purtroppo questo atto scismatico porta di conseguenza automaticamente la scomunica per i vescovi che consacrano e per i nuovi vescovi che sono stati consacrati.
0: Questa lettera ha una data significativa, quella del 29 giugno.
1: Esattamente, è stata mandata ieri, 29 giugno, dunque nel giorno della festa dei Santi Pietro e Paolo. Ed è anche bella perché ci sono delle parole anche in cui riconosce il valore di certi aspetti dell'attività, della vita e della fraternità. Ed è interessante che nella lettera si faccia riferimento in maniera specifica e precisa ai fedeli, e cioè il timore è che, essendoci adesso le scomuniche automatiche in cui incorreranno, ci saranno tanti fedeli che riceveranno sacramenti celebrati illecitamente, ma in alcuni casi invalidi,
2: quindi nulli, matrimoni,
1: matrimoni e la confessione.
2: Andrea, vorrei chiedere un tuo commento anche su un altro documento pubblicato oggi. È stata una giornata veramente molto ricca. Si tratta di una lettera apostolica in forma di motu proprio, attraverso la quale Leone aggiorna la Costituzione del Vicariato di Roma. Come dobbiamo leggere questo atto?
1: Sappiamo che c'era stata una riforma significativa e importante nel 2023 da parte di Papa Francesco, che aveva un po' cambiato la struttura del vicariato. A 3 anni di distanza da quella riforma sono state fatte delle verifiche. Papa Leone ha costituito un gruppo di lavoro per vedere come è andata avanti la riforma e ha deciso di fare dei cambiamenti, in qualche modo dunque di aggiornare la riforma di Papa Francesco, che resta nel suo aspetto fondamentale, l'insistenza sull'aspetto missionario, ma dal punto di vista strutturale, per esempio, introduce la figura del moderator curia e fa degli aggiustamenti dal punto di vista strutturale.
2: Oggi ci sono state importanti nomine relative ai vertici di diversi dicasteri, a cominciare da quello per il servizio dello sviluppo umano integrale. Insomma,
1: sì,
2: Leone sta disegnando, no?
1: Sta disegnando la curia, e questa è Suor Alessandra Smerilli, che da segretario di quel dicastero diventa prefetto, prendendo il posto del cardinale Michael Cerny, ed è così la terza donna alla guida di un dicastero della curia romana. Diciamo la quarta, se si considera, non è un dicastero, ma c'è anche la suora che è a capo del governatorato della Città del Vaticano. Ma per quanto riguarda i dicasteri della Santa Sede, noi abbiamo Suor Brambilla, che è prefetto del dicastero per i religiosi. La nomina che ci riguarda come dicastero, quella di Monserrat Alvarado, che arriverà a novembre, e dunque prefetto del dicastero per la comunicazione, e adesso Suor Alessandra Smerilli a prefetto del dicastero per lo sviluppo umano integrale. Contestualmente è stato anche nominato il cardinale Baggio a proprefetto, come già nel dicastero per i religiosi esiste la figura del cardinale Artime, che è proprefetto. Però è significativo che c'è una grande valorizzazione una grande valorizzazione della presenza femminile. E poi c'è la nomina che riguarda il nostro dicastero, perché il segretario Monsignor Lucio Ruiz diventa dal 1 settembre segretario del dicastero per la carità, la vecchia elemosineria apostolica.
2: Andando avanti e guardando a domani, insomma, sono state sospese a luglio le udienze del Papa, che come da tradizione riprenderanno ad agosto. Insomma, il Santo Padre si concede un periodo di riposo, quantomeno di allentamento dei suoi impegni.
1: Sì, è un periodo, era previsto che fosse così, un allentamento degli impegni pubblici, ma sappiamo che già sabato, e dunque già all'interno di questo periodo, compirà un pellegrinaggio importantissimo a Lampedusa, sulle orme di quello fatto nel luglio 2013 da Papa Francesco. E dunque le vacanze del Papa sono vacanze un po', per modo di dire, ma comunque diciamo c'è un alleggerimento dell'attività pubblica, ma comunque c'è un'attività che in ogni caso
2: prosegue,
1: anche perché ci sono appuntamenti, viaggi, scadenze.
2: E appunto Lampedusa, come ci possiamo accostare a questo pellegrinaggio?
1: È importante considerare il fatto che si è concluso 2 settimane fa il viaggio in Spagna, che aveva come ultima tappa 2 tappe alle Canarie in 2 giorni distinti, e quello era un desiderio di Papa Francesco, perché lo aveva detto pubblicamente nel volo con i giornalisti durante il viaggio, quello lunghissimo fatto nel settembre 2024. Aveva detto che gli piacerebbe visitare Spagna e Canarie, perché le Canarie sono la terra d'approdo di tanti migranti che vengono dall'Africa, e dunque la terra d'approdo europea. Il Papa lì ha pronunciato i discorsi fortissimi, e adesso con la sua presenza fisica a Lampedusa, ricordando la visita di Papa Francesco e ricordando ciò che Lampedusa rappresenta, continua a dirci che il tema dei migranti non è secondario, e che riconoscere nei fratelli e sorelle migranti il volto di Cristo, di Gesù, che è stato migrante e rifugiato ha avuto salva la vita perché ha trovato un paese che era l'Egitto che l'ha accolto, come ci raccontano i Vangeli, e non è un optional per noi cristiani, perché il nostro Dio è stato migrante rifugiato.

0: Facciamo un salto indietro a mercoledì 24 giugno. Al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro, durante i saluti ai pellegrini polacchi, il Papa ha parlato delle vacanze estive. Vogliamo farvi riascoltare le sue parole. Chiedo dunque a Damiano Caprio in regia di mandare in onda il contributo.
1: Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola ed università e discernano con prudenza la propria vocazione.
0: Queste parole ci aiutano ad entrare in sintonia con la notizia relativa alla sospensione a luglio di tutte le udienze del Papa per la pausa estiva. Gli incontri, come abbiamo detto, gli incontri ufficiali del Santo Padre, riprenderanno mercoledì 5 agosto. Dunque, a partire da domani, in attesa dell'annuncio delle autorità vaticane, l'attenzione si sposterà inevitabilmente soprattutto su Castel Gandolfo. E allora, per capire qual è il clima nella località alle porte di Roma, abbiamo raggiunto al telefono il parroco della comunità, Don Taddeo Rozmus. Sentiamo che cosa ci ha raccontato. Don Taddeo, qual è l'atmosfera in questi giorni a Castel Gandolfo?
2: Castel Gandolfo da una parte continua ad andare normale, nel modo quotidiano, perché i turisti, i pellegrini sono sempre qui. Dall'altra parte si sente questo clima della festa legata con la presenza del Santo Padre, che dovrebbe arrivare per passare le sue vacanze estive nel mese di luglio. Quindi i castellani, per dire, noi castellani siamo veramente molto felici, anche viviamo questo clima, questa atmosfera della festa.
0: Immagino saranno molto contenti anche i ristoratori e gli operatori del turismo in generale.
2: Ma non soltanto, tutti sono contenti, anche il contesto del lago, per esempio quest'anno il Papa sarà anche al lago. Noi in parrocchia, che la parrocchia che abbraccia sia il lago sia il centro, quindi tutti i ristoranti, poi anche l'altra parte vicino alla Pianuova, sì, viviamo questo momento storico con grande festa e gratitudine al Santo Padre.
0: Insomma, c'è un bel fermento, ma dobbiamo ricordare anche che in questo anno si è consolidato moltissimo il rapporto della vostra comunità con la presenza, no, del Santo Padre.
2: Sì, sì, il Santo Padre ha introdotto la sua presenza regolare, settimanale, in qualche settimana che è saltata, quindi ogni martedì, poi prima di tornare a Roma, il Papa usciva fuori, incontrava tutti coloro che lo aspettavano, quindi questi incontri che ricordiamo dai tempi di San Giovanni Paolo II, canti, entusiasmo, la gente, il numero della gente che cresceva, una sfida ai nostri carabinieri, alle forze dell'ordine, tutto questo crea una atmosfera molto particolare, sì.
0: C'è un ricordo, un momento specifico che si ricorda in maniera particolare?
2: Ma guardi, noi qui a Castel Gandolfo quest'anno viviamo l'anniversario, 400 anni dall'arrivo dei papi a Castel Gandolfo. Cioè nel 1626 il Papa Urbano VIII prese la decisione di incominciare, di posare qui la residenza estiva, perché il castello della famiglia Gandolfi. E da questo inizio sono passati 400 anni. Abbiamo festeggiato il 10 maggio proprio questa giornata, questa ricorrenza. Adesso ci stiamo muovendo insieme con il sindaco, con il comune, amministrazione comunale, con il vescovo, con il diocesi e la parrocchia, per commemorare anche questa data storica. Questa è la prima cosa. La inseriamo nelle nostre feste della nostra comunità. Quindi la festa sagra delle pesche, alla fine di questo mese poi ci sarà la festa della città, San Sebastiano, e ci sarà la festa patronale, seconda domenica di settembre, tutto questo che gira attorno a questa data particolare. La seconda ricorrenza che noi viviamo qui sono 500 anni della presenza dei salesiani come coloro che gestiscono dal punto di vista pastorale la parrocchia pontificia. Era proprio nel 1926 Papa Pio XI che chiamò i salesiani, prima per fondare l'oratorio, quindi quest'anno 100 anni dell'oratorio, e poi a cominciare da 1929 ecco anche la parrocchia pontificia che fu affidata ai salesiani. Questi sono ecco questi due momenti storici che fanno consolidare ecco tutto questo cammino della nostra comunità.
0: Prima di guardare ancora al calendario, una considerazione sulla presenza della comunità salesiana a Castel Gandolfo. Ecco, come è organizzata questa comunità oggi?
2: Guardi, noi abbiamo qui sul territorio della parrocchia l'oratorio giovanile, quindi dall'inizio sempre l'oratorio, quindi posto dove i giovani possono venire e vengono. In questo momento per esempio stiamo realizzando Estate Ragazzi, un centinaio dei ragazzi con i nostri animatori stanno vivendo un mese proprio passando

0: vita grande, anche le sfide pastorali, parrocchiali, anche queste cambiano. Uno di questi segni è per esempio la presenza dei motociclisti, che abbiamo tanti sul territorio della nostra parrocchia, lì davanti al lago. Forse è una coincidenza che il parroco è anche un motociclista e quindi cogliamo anche questa situazione. Mettendo la moto come strumento dell'evangelizzazione, dove si può entrare nei gruppi, coinvolgere coloro che si radunano, ecco, essendo guidati dalle moto. L'anno scorso abbiamo organizzato insieme con la Polizia di Stato anche raduno europeo giubilare, dove abbiamo incontrato il Santo Padre, e quindi penso che sia stato anche un momento giusto. Quindi, ci sforziamo di avere gli occhi aperti per dare le risposte alle sfide attuali.
1: E in questo il Papa vi aiuta con la sua presenza.
0: Penso di sì, perché Castel Gandolfo è particolare da diversi punti di vista. Prima di tutto, quando qualcuno sente Castel Gandolfo, subito diventa interessato, ecco, a Castel Gandolfo, che è conosciuto grazie ai papi. E quando noi diciamo e proponiamo delle proposte, anche questo elemento incide veramente positivamente. L'anno scorso, per esempio, abbiamo avuto diversi motociclisti che sono venuti da diversi parti d'Europa, essendo come dire, suscitati prima di tutto dalla presenza del Papa qui a Castel Gandolfo, anche se noi abbiamo incontrato Santo Padre alla Basilica di San Pietro.
1: Torniamo a questa estate 2026. Sappiamo che nel calendario della vostra comunità ci sono anche altre date significative, come il 15 agosto, la solennità dell'Assunta, e poi il 29 agosto, quando si festeggia la Madonna del Lago, no?
0: Il 15 agosto è la data tradizionale, Papa Giovanni XXIII propose anni fa di celebrare questa messa per i castellani, quindi prima di tutto, essendo qua in mezzo ai castellani, lui voleva esprimere la sua gratitudine attraverso una messa dedicata a loro. Questa tradizione è mantenuta fino ad oggi, quindi vivremo questo evento straordinario, bellissimo, il 15 agosto. Poi la seconda ricorrenza è legata con l'invito che noi come la comunità parrocchiale abbiamo rivolto al Santo Padre l'anno scorso, invitandolo alla festa patronale dedicata alla Madonna del Lago, vissuta nella chiesa lì alla Madonna del Lago. La festa veramente sentita, partecipata, bella, perché è legata con la peregrinazione della statua della Madonna del Lago anche sul lago, e poi picnic, tutto questo. Quindi, e il Papa ha accettato e viene quest'anno per condividere la bellezza della natura, la bellezza del lago di Castel Gandolfo. Noi siamo molto, molto grati perché da una parte sapevamo che il Santo Padre è molto attratto e apprezza la bellezza della natura, ecco, la sua presenza lo dimostra, ma dall'altra parte siamo grati perché senz'altro la sua presenza farà ancora la promozione più grande di tutto questo, che è legato con la bellezza della natura, anche con Laudato sì, la promozione della protezione della natura, apprezzamento di tutto ciò che abbiamo ricevuto da Dio, che è presente proprio nel dono della natura, della bellezza.
1: Don Taddeo, in conclusione, qual è il suo messaggio agli ascoltatori?
0: Guardate, apprezziamo ciò che viviamo oggi. Noi spesso siamo tentati da tante visioni pessimistiche, spesso siamo tirati a guardare il passato per notare le nostre situazioni difficili, ma aprendo gli occhi ci accorgiamo che siamo ricchi di tante cose belle. Noi, per esempio, a Castel Gandolfo puntiamo su questo: la bellezza di ciò che abbiamo oggi, la bellezza della presenza del Santo Padre. Ringraziamo perché siamo molto più ricchi di quanto pensiamo. Che Dio ci aiuti ad avere questa visione positiva della nostra realtà.

0: Parliamo adesso del terremoto in Venezuela, ricordando la preghiera del Papa per le vittime e l'incoraggiamento per i soccorritori domenica scorsa all'Angelus. A proposito della situazione nel paese, ascoltiamo l'arcivescovo di Caracas, Monsignor Raul Castillo, intervistato da Francesca Sabatinelli.
1: La situazione è ancora drammatica e incerta. Incerta perché non sappiamo con precisione quanti sono i morti, quanti le persone che dispersi, nel senso che non sappiamo niente. Ci sono più di 300 palazzi che sono crollati completamente, sia Caracas sia La Guaira, che è stata la zona più colpita. Dentro le macerie ci sono dei morti, ci sono delle persone, ancora ci sono delle persone vive che si stanno facendo grandissimi sforzi dei soccorritori, scavando per vedere se si possono trovare qualcuno con vita. È un miracolo che ancora sono riusciti a ritrovare qualche persona, qualche bambino, qualche giovane con vita, no? Nella storia del nostro paese è stato il terremoto con la scala più alta di Richter, quasi 8, 7.5, due scosse molto forti seguite da poco tempo, un intervallo breve, quindi la situazione è drammatica. Tante persone che dormono ancora sulle strade, sulle piazze, oltre i 300 palazzi che sono crollati, ci sono tantissime, ancora non c'è un censimento che possiamo dire con precisione quanti siano inagibili e non possiamo, le persone non possono tornare lì. Molti di questi palazzi sono rotti completamente, cioè le strutture, quindi le strutture sono inagibili. In questo momento sì, stanno arrivando di diversi paesi, anche dell'Italia, delle squadre dei soccorritori, dei medici, da diversi paesi dell'Unione Europea, dagli Stati Uniti, paesi latinoamericani, del Messico, però dico la situazione è complessa perché i danni sono stati in diverse province del paese, ma le zone più colpite sono Caracas e La Guaira. Quindi in questo senso la situazione è drammatica, a La Guaira non c'è elettricità, non c'è servizio dell'acqua, il cibo comincia a mancare e quindi molte organizzazioni, e soprattutto la Chiesa Cattolica, le diocesi, la diocesi della Guaira, l'archidiocesi di Caracas, con Caritas Nazionale e le Caritas Parrocchiali, stiamo facendo questo sforzo di riunire del cibo, dell'acqua, delle medicine e portarle nelle parrocchie, perché molte persone stanno proprio accanto alle strade. Quando io ieri sono andato lì alla Guaira per ricevere un po' d'acqua, per ricevere il pane, per ricevere un po' di cibo, sì. In questo senso a livello sociale, no? Poi a livello ecclesiale, a Caracas almeno 30 chiese parrocchiali sono rimaste colpite. Un'equipe di professionisti, di ingegneri, stanno facendo la verifica per vedere quali possono recuperarsi, quali altre invece no, per i danni strutturali. In alcune è crollato il tetto, cioè le colonne e anche le pareti hanno grandi fratture, quindi molte saranno inagibili e bisognerà demolire, perché non resisteranno sia delle scosse e sarà un pericolo. Fortunatamente all'ora del terremoto molte persone erano in chiesa perché era la festa di San Giovanni, che qui è molto sentita, però dico purtroppo fortunatamente sono riusciti a uscire e quindi non ci sono stati feriti morti dentro le chiese.
0: Ricordiamo che è salito ad almeno 1719 morti il bilancio delle due violente scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno scorso. Il dato è stato fornito dalla Presidente del Parlamento, l'Assemblea Nazionale, Rodriguez, spiegando che i feriti sono 5.034 e che il sisma ha danneggiato un totale di 15.866 persone. E dunque con questo è tutto, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Da Eugenio Bonanata al microfono e da Damiano Caprio in regia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento.

Sono le tre le informazioni della Radio Vaticana. Luca Collodi in studio. Il Papa scrive una lettera ai leferviani alla vigilia delle consacrazioni episcopali illecite. Dice: vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. E andiamo a vedere alcune nomine che ha fatto questa mattina il Papa, che ha nominato prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale la suora Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Il Papa ha altresì nominato proprefetto dello stesso Dicastero il cardinale Fabio Baggio, finora sottosegretario. Il Papa ha nominato anche segretario del Dicastero per il Servizio della Carità Monsignor Lucio Adrian Ruiz, finora segretario del Dicastero per la Comunicazione. Andiamo a vedere l'estero. Non ci sarà l'atteso colloquio diretto tra i negoziatori americani e gli iraniani domani a Doha, ma le parti si parleranno attraverso i mediatori. Lo riporta la televisione Al-Arabiya. Vi saranno colloqui indiretti sullo stretto di Hormuz e sulla stabilità generale. E ancora il caldo in Europa. In Italia 5 decessi nelle ultime 24 ore. Tutto.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: Cari radioascoltatori, benvenuti a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. Oggi vogliamo andare in Terra Santa, è un tempo difficile per questi luoghi, però non vogliamo rinunciare nel raccontarvi l'importanza di questi luoghi che hanno visto accogliere, crescere Gesù il nostro Signore. Ne parleremo insieme a Padre Alessandro Coniglio e Don Gian Antonio Urbani, presenti in Terra Santa. Don Gian Antonio è professore di archeologia allo Studium Biblicum Francescano di Gerusalemme. Questo ci permette di introdurci anche e comprendere il valore e l'importanza di custodire i luoghi santi in Gerusalemme, ma anche di compiere le dovute ricerche archeologiche. Ripeto, la situazione non è il massimo in questo momento, ma non possiamo rinunciare nel parlare e di parlare di Terra Santa. E allora vorrei cominciare proprio con te, Fra Alessandro. E come state vivendo come comunità francescana questo tempo storico così particolare e difficile?
1: Sì, buongiorno a te Don Andrea e buongiorno ai radioascoltatori. Devo dire che come custodia francescana di Terra Santa, essendo presenti ormai da 800 anni in questa regione del Medio Oriente, non solo in quella che è strettamente la Terra Santa così strettamente intesa, cioè Israele, Palestina e Giordania, ma essendo presenti anche a Cipro, Libano, Siria, Egitto, insomma, storicamente la nostra presenza è stata una presenza diffusa in tutta l'area medio orientale. In 800 anni, come francescani, di situazioni di guerre o di tensioni, ne abbiamo vissute talmente tante che tutto sommato, ecco, riusciamo ad andare avanti nonostante le difficoltà.
0: Ecco, noi vogliamo come esprimervi anche attraverso questo programma di Radio Vaticana la nostra vicinanza, ma anche l'incoraggiamento nel continuare e soprattutto nel tenere viva e accesa questa attenzione anche con i nostri radioascoltatori. E vogliamo cercare di capire, è San Francesco che vi ha mandato, siamo poi negli 800 anni della morte di San Francesco ed è lui che ha desiderato inviare i primi frati in Terra Santa. Che cosa mosse Francesco nel dedicarsi a questi luoghi e nel mandare i frati in questi luoghi?
1: Beh, la storia appunto sì, è una storia anche per noi ormai di più di 800 anni. I primi frati arrivarono qui in Terra Santa nel 1217, mandati dallo stesso Francesco quando divise l'ordine in province, province che erano chiamate Cisalpine, cioè all'interno delle Alpi, cioè le province italiane, e Transalpine, quindi le province nel mondo intero. E Francesco ebbe un particolare amore, un particolare desiderio per la Terra Santa. Noi sappiamo dalle fonti biografiche antiche che lui sarebbe voluto venire in Terra Santa, ci provò per 3 volte a venire anche in Terra Santa perché voleva poter evangelizzare di per sé il mondo musulmano e aveva un forte desiderio di martirio, cioè sapeva che ovviamente l'annuncio del Vangelo in queste terre avrebbe potuto comportare come conseguenza estrema anche la sua morte. E questo non lo spaventava, anzi Francesco in qualche modo rinnova nella Chiesa del 1200 quella tensione che era tipica della Chiesa primitiva, cioè lui sentiva che il cristiano perfetto è colui che dona tutto al Signore, dunque che dona anche la sua vita per annunciare il Vangelo. Per questo lui stesso desiderava e intanto, prima di poter realizzare il suo sogno, mandò un gruppo di frati, tra l'altro un gruppo di frati particolarmente scelto perché capeggiati da quello che poi sarebbe stato il primo ministro generale dopo la morte di Francesco, quindi Fra Elia Bombarone, per cui aveva mandato qui dei frati particolarmente apprezzati da lui. E i frati ovviamente quando arrivarono qui in Terra Santa eravamo in pieno spirito crociato, per cui i crociati avevano già perso in quest'epoca, dopo la riconquista di Saladino della gran parte della Terra Santa, i crociati avevano perso i regni latini ed erano essenzialmente concentrati ad Acri, la città di Acco, oggi nel nord di Israele. E quindi i primi frati sembra che si stanziarono lì, al confine oggi con il Libano. E da lì probabilmente cercavano anche di introdursi poi nel mondo musulmano per annunciare il Vangelo, ma chiaramente era un compito molto molto difficile. Francesco comunque poi riuscì a venire in Medio Oriente 2 anni dopo aver mandato i frati qui ad Acco, e venne proprio attraverso una spedizione di crociati, ma arrivò, sbarcò in Egitto, a Damietta, dove ebbe un incontro anche con il sultano Melek al-Kamil, il sultano dell'epoca, che era un nipote di Saladino, cioè di colui che aveva, del sultano che aveva riconquistato la Terra Santa ai regni crociati, e ebbe con Melek al-Kamil un dialogo anche diremmo rispettoso rispetto ai tempi, appunto, scusate, considerato che Francesco veniva al seguito di una spedizione di crociati, ma presentandosi disarmato di fronte al sultano, il sultano lo accolse, parlò con lui, e addirittura alcune fonti agiografiche su San Francesco Coeve dicono che il sultano si sarebbe anche segretamente convertito, e poi Francesco sarebbe riuscito a far arrivare 2 frati in punto di morte anche per battezzarlo ufficialmente. Ora, queste probabilmente sono infiorettature un po' successive. Fatto sta che la tradizione francescana vuole che proprio Melek al-Kamil, il sultano, concedesse a San Francesco un lasciapassare per poter visitare i luoghi santi. All'epoca il Papa aveva vietato ai cristiani di visitare i luoghi santi perché erano in mano musulmana, dunque bisognava pagare fortissime cifre per poter venire in Terra Santa e si rischiava ovviamente la morte. Per cui il Papa aveva proibito il pellegrinaggio in quegli anni. Probabilmente Francesco, grazie a un lasciapassare appunto rilasciato da Melek al-Kamil, ha potuto poi venire in Terra Santa. Una prova indiretta, secondo gli storici, perché il primo biografo che ci parla di una visita di Francesco in Terra Santa è Angelo Clareno, quindi siamo diverse decine d'anni dopo la morte di Francesco, non le biografie contemporanee al santo, immediatamente successive, diciamo, alla morte del santo ce ne parlano, ma è probabile, dicono gli storici, che Francesco sia venuto in Terra Santa proprio perché, tornato poi dall'esperienza medio orientale, dall'esperienza della Terra Santa, Francesco, ad esempio, a Greccio farà il primo presepe, probabilmente memore di quello che lui aveva visto a Betlemme, nella Basilica della Natività, e poi 2 anni dopo avrà addirittura il dono della stigmatizzazione a Laverna, e Laverna è chiamata il Calvario francescano. Dunque probabilmente Francesco, meditando qui a Gerusalemme sul Santo Calvario, si è talmente immedesimato alla passione di Gesù da lasciare che questa passione coinvolgesse fisicamente la sua persona, poi 2 anni dopo, fino a segnarla con le sacre stimmate.
0: Ti ringrazio.
1: Poi la presenza, sì.
0: Dimmi Alessandro.
1: No, dicevo, poi quindi la presenza francescana dopo Francesco è continuata praticamente ininterrotta. Ufficialmente quella che oggi si chiama la custodia francescana di Terra Santa nasce nel 1300 grazie all'interessamento dei re di Napoli, Roberto d'Anjou e Sancia di Maiorca, che comprarono per i frati qui a Gerusalemme. La prima casa dei frati a Gerusalemme fu un convento costruito attorno alle rovine del Santo Cenacolo. E poi i re di Napoli ottennero per i frati anche il diritto di celebrare al Santo Sepolcro e a Betlemme. Dunque questo fu, diciamo, il primo nucleo poi di quella che è proprio la custodia francescana di Terra Santa. Quando Elia Bombarone, al tempo di Francesco d'Assisi, era venuto qui missionario mandato da Francesco, i frati erano essenzialmente solo ad Acri, ad Acco, mentre con il 1300, grazie anche all'interessamento appunto dei re di Napoli, la presenza francescana inizia a svilupparsi in quella che noi oggi conosciamo come la custodia francescana di Terra Santa. Cioè da quel momento poi inizia la grande avventura della custodia, che, come dicevo, ormai è diffusa in tutto il Medio Oriente e ha sviluppato moltissime attività anche al di là dell'attività puramente di custodia dei santuari. Tanto per fare un esempio, la custodia di Terra Santa possiede 18 scuole in questo momento all'interno del territorio di tutto il Medio Oriente. Dunque una presenza, ecco, che è servita sul piano della carità, sul piano dell'aiuto ai cristiani locali, Quando venne Papa Francesco in visita in Terra Santa nel 2014, ebbe un incontro con i frati proprio al refettorio del nostro convento principale qui a Gerusalemme di San Salvatore, dove lui addirittura disse: se non fosse stato per i frati, qui oggi non ci sarebbero più cristiani. Ecco, forse l'espressione insomma era un po' eccessiva, ecco, nel senso che qui c'erano comunque comunità cristiane anche prima del ritorno dei frati. Però è vero che i frati, essendo in genere provenienti dall'Europa, avevano il sostegno e la protezione delle grandi monarchie, delle grandi potenze europee durante i secoli. E questo garantì che l'impero ottomano non toccasse più di tanto i diritti delle comunità cristiane in Terra Santa, proprio perché alle spalle c'era sempre il rischio di creare poi incidenti diplomatici contro le potenze europee. Ecco dunque una presenza, quella dei frati, che ormai è diventata parte del panorama. Quando usciamo qui lungo le vie di Gerusalemme, anche i musulmani ci salutano con Abuna, cioè padre nostro letteralmente, ma insomma un modo diciamo, indicare al vocativo padre. Quindi i frati fanno ormai parte del panorama di Gerusalemme e della Terra Santa in genere.
0: Ti ringrazio, Fra Alessandro, di questa grande, bella e panoramica che ci ha inquadrato la questione. Lanciamo un brano musicale per poi ascoltare Don Gian Antonio e il valore e l'importanza dell'impegno archeologico.

sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Qui

0: Don Gian Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno Don Andrea, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Don Gian Antonio Urbani, professore di archeologia allo Studium Biblicum Francescanum di Gerusalemme. Che cosa significa custodire, cercare, valorizzare l'archeologia?
1: Grazie della domanda. Sull'onda di quello che anche Alessandro ha raccontato con la domanda precedente, credo sia importante guardare a quello che è la parola che ha appena utilizzato, no? Panorama. Panorama è una delle viste sui luoghi santi, sui luoghi biblici, e quindi il paesaggio, l'archeologia del paesaggio, e questo significa prendersi cura innanzitutto anche di quello che è avvenuto, no, nel terreno, che è avvenuto nei luoghi, luoghi costruiti, luoghi adibiti, ecco, alle visite, luoghi solcati, percorsi da uomini, donne della storia della salvezza. E quindi noi ci prendiamo cura qui allo Studium Biblicum Franciscano da più di 100 anni. L'istituzione ha la sua nascita proprio nella fine dell'Ottocento, per poi ufficialmente cominciare a insegnare, a prendersi cura, a scavare anche, no? Quindi a indagare i luoghi nei primi decenni, ecco, del XX secolo. E quindi abbiamo festeggiato il centenario 2 anni fa con una comprensione, no, di questi decenni straordinaria di uomini e donne anche che si sono presi cura, ecco, dei luoghi santi. Direi archeologia più che biblica, delle terre bibliche, perché non ci prendiamo cura solamente della scrittura, no, che viene poi letta nel contesto e che viene, se volete, anche verificata in alcune parti, però che viene letta nel contesto, ma ci prendiamo cura dei luoghi anche. All'inizio Alessandro parlava, ecco, di questi paesi, no, e nazioni in cui è presente la custodia di Terra Santa. Ecco, direi che in questi oltre 100 anni di studio dell'archeologia proprio nei luoghi abbiamo avuto professori, figure, insigni che hanno dato, diciamo, proprio la propria professionalità, il proprio studio nei luoghi. È ovvio che non è un'archeologia particolare, diciamo, ma si particolarizza nella misura in cui si sceglie di lavorare sul campo con il principio stratigrafico. Ovviamente non si parla più di quello che erano gli sterri, no, per cercare i tesori nell'antichità, ma si cercano i luoghi e gli si indagano in quelle che sono proprio i principi generali, ecco, dell'archeologia in genere, tanto che poi una sezione di questa archeologia delle terre bibliche è anche quella che riguarda la presenza del cristianesimo, quindi la chiamiamo archeologia cristiana. Su questo chi mi ha preceduto ci ha lasciato, ecco, degli studi molto importanti, ecco, per i luoghi riferiti, diciamo, no, al Nuovo Testamento. Il centenario, Don Andrea, ci è servito proprio per fare memoria, ma nello stesso tempo per rilanciare anche questa attenzione particolare ai luoghi dal punto di vista scientifico, e quindi l'approccio che viene fatto alle scritture, al polmone, se vogliamo, no, dell'esegesi e delle lingue antiche, fa un po' da pantana dall'altra parte allo studio scientifico riferito ai luoghi, alle chiese, ai luoghi di culto, alle montagne, ai fiumi. Pensate la topografia, ad esempio, che insegniamo qui a Gerusalemme e comunque, ecco, anche nei luoghi adiacenti, nei luoghi biblici, è molto importante, perché man mano che tu solchi il terreno ti accorgi, no, che ti si apre davanti a te un'immagine, una pagina, un versetto, no, che le scritture narrano, che il narratore ha inteso, ecco, guardare come luogo e storia, ecco, della salvezza.
0: Una sorta di situazione di luogo, ecco.
1: Di luogo, direi anche di contesto, noi lo chiamiamo, no? E quindi il testo che si apre anche con l'ausilio il servizio, diciamo la scrittura, fatto proprio nel luogo, nel contesto, no? E quindi io ad esempio negli ultimi anni ho avuto il mio studio più diciamo sulla Galilea, ad esempio, e oggi non mi vergogno di dire, anzi lo dico con gioia, quanto sia importante quel contesto galileico in cui il Signore ha annunciato il regno di Dio. Se non lo conosciamo, se non entriamo con i suoi parametri anche di Galilea, non riusciamo a capire anche alcune immagini che Gesù usa, annunciando ad esempio il regno di Dio. E
0: Don
1: questo c'è
0: Gianantonio, hai
1: molto.
0: parlato di Galilea. Vogliamo aiutare i radioascoltatori a capire che cosa è avvenuto attorno e in quell'area? Solo facendo
1: Ah,
0: alcuni.
1: beh. Sì, volentieri, volentieri. Allora, la Galilea è sicuramente una delle regioni particolari del nord della Terra Santa, attualmente con il nord verso la zona ecco, di Israele del nord, nei confini no, con il Libano e con la Siria. In quella regione abbiamo ambientate gran parte no, di quelle che sono gli annunci del regno, quindi è una regione che già gli storici la suddividono in più parti, la Galilea diciamo la bassa Galilea, il centro e il nord, per dire come che la regione, ad esempio, del lago è quella in cui si concentrano gran parte ecco, degli insegnamenti. E quindi anche qui la presenza francescana è assidua, attorno al lago. Noi abbiamo gran parte delle memorie evangeliche che poi andranno a. Diciamo così, a offrire tra Cafarnao, Tabgha, Magdala e quelle che sono il Monte delle Beatitudini, abbiamo proprio gli studi fatti sul campo, cioè scientificamente, che ci aprono anche molte pagine molto belle, molto significative, ecco, delle scritture. E questo ci aiuta anche a camminare nei luoghi, no? E quindi a fare l'esperienza non solo narrativa, che la studiamo proprio sulla scrivania, no? Sugli studi, diciamo, biblici e quindi esegetici, ma poi anche osservando, no? Quella che è il paesaggio, l'ambiente, no? Del Nuovo Testamento in questo caso.
0: Per semplificare i radioascoltatori, è l'ultimo passaggio che tu hai fatto, quindi abbiamo il Monte delle Beatitudini dove Gesù ha insegnato le Beatitudini, Cafarnon con la sinagoga e la casa di Pietro dove è avvenuta la predicazione ma anche la guarigione della suocera, abbiamo
1: Certo.
0: il primato di Pietro dopo la risurrezione quando Gesù è apparso lungo le rive del lago, questo fa intuire la ricchezza di questi luoghi ma anche la preziosità di queste esperienze che.
1: Direi di sì. E se poi apriamo anche alcune altre pagine che allargano, ad esempio, una regione molto vicina che noi consideriamo proprio una degli annunci particolari, la regione della Decapoli, anche recentemente abbiamo avuto l'occasione proprio di fare un approfondimento in Terra Santa al di là del Giordano, in questo senso, quindi queste 10 città confederate che attorno al lago e a nord del lago offrono un aggancio con l'annuncio del regno verso quelle nazioni che consideriamole tra virgolette pagane, cioè che avevano altri culti in cui la buona notizia del Vangelo entra in connessione, quindi si confronta, entra in quel contesto ellenistico romano che poi sarà. Io direi qualche volta, uso qualche volta questa espressione, è la propulsione dell'annuncio fino agli estremi confini della terra. Ma abbiamo anche Magdala, sulle rive del lago di Galilea, che offre, secondo la narrazione di Giuseppe Flavio, lo storico, una dei porti principali del lago. E quindi consideriamo che la navigazione e la pesca fossero l'ambiente del Nuovo Testamento da conoscere, ecco, anche per capire le pagine in cui Gesù sale, scende, si muove, si sposta con questa barca. Ecco, noi riteniamo che lo studio biblico, in questo caso il gruppo di ricerca, no, di cui facciamo parte, no, con Alessandro, con tutti gli altri colleghi, possa veramente dare un'opportunità di studio per tanti laici e religiosi che decidono di trattenersi magari un tempo anche in Terra Santa, e per cui facciamo proprio un invito, no, vocazionale, ecco, di venire a stare un po' di tempo in questi luoghi e a studiarli, meditarli e farne pro una propria storia, diciamo.
0: Venendo in pellegrinaggio in Terra Santa è facile incontrare gruppi non solo di cristiani ma anche di ebrei che girano i luoghi e vanno a toccare sul vivo le loro radici attraverso quelle, non sono semplicemente delle pietre, ma è una pietra che si fa memoria, che ti interpella. E dunque una tradizione dell'importanza di cercare, custodire e far memoria.
1: Certo, infatti anche con Alessandro, no, condividiamo spesso questa esperienza di accompagnare persone, gruppi, anche gruppi di sacerdoti, di religiosi che trascorrono del tempo, si prendono del tempo. Io lo consiglierei questo, no, aspetto di transitare, di stare, no, proprio in questa terra, cioè di respirare questa terra, respirare queste montagne, e quindi è la cura, se volete, no, del pellegrinaggio, che è molto importante come strumento, dicevano più pontefici, di evangelizzazione. Quindi non è più un'evangelizzazione che si fa solo nella parrocchia, giustamente, o comunque nel contesto, no, delle parrocchie, ma anche nei luoghi, e venendo, ecco, a trascorrere del tempo in Oriente. Dico Oriente perché quando noi parliamo di nazioni poi ci sono sempre delle difficoltà, no, di riferimento, però quando tu percorri questa strada dobbiamo pensare, o queste vie, dobbiamo pensare che un tempo fossero percorse, no, dalle persone bibliche. Il patriarca Abramo stesso non partì da molto lontano, senza conoscere, dice la scrittura, dove si sarebbe recato, e ha attraversato tutta questa mezzaluna fertile d'Oriente. E allora l'impronta, o le impronte che lasciamo noi e che troviamo nel terreno, ci aiutano anche a leggere i testi nel loro luogo, ecco, di origine, nel loro contesto. Con Alessandro condividiamo proprio questo tipo di approccio alla Terra Santa, ai luoghi santi, e anche alla presenza cristiana nei luoghi, no? Perché troviamo i luoghi aperti perché ci sono dei cristiani, ci sono dei frati, diceva tra Alessandro, che si prendono cura e aprono la porta, ci danno il benvenuto, si può stare e rimanere in preghiera, ed è sicuramente un'esperienza che vale, ecco, la formazione personale.
0: Ti ringrazio Don Gian Antonio, perché così abbiamo fatto la finestra francescana, la finestra archeologica. Diamo uno spazio musicale per poi ritornare quindi con Fra Alessandro per approfondire il tema.

0: Fra Alessandro, torniamo a te per continuare a dialogare insieme in questa conversazione, direi, francescana biblica. E in qualità di guida, in qualità di frate presente in Terra Santa, di docente presso lo Studium Biblicum Francescano di Gerusalemme, cosa ti senti di esprimere ai radioascoltatori? Cioè, noi veniamo in Terra Santa, veniamo per ravvivare la nostra fede, anche perché lì troviamo le nostre radici. Radici che abbiamo modo di coltivare e sulle quali meditare attraverso la parola, che è la scrittura, ma anche attraverso quelle pietre che voi stessi custodite, valorizzate, cercate e ci insegnate anche a far parlare.
1: Sì, speriamo di riuscire a far parlare anche le pietre, come diceva Don Gian Antonio, questo patrimonio archeologico che grazie ai frati che ci hanno preceduto abbiamo potuto riportare alla luce, e non solo. Tu prima citavi i pellegrini o i visitatori, più genericamente anche israeliani, quindi non di fede cristiana, magari ebrei, che vengono a visitare i nostri luoghi, e noi stessi accompagniamo i nostri studenti dello Studium Biblicum anche a visitare i parchi archeologici israeliani, perché lo Stato di Israele dal 48 in poi ha fatto una grande opera di scavo, di riscoperta delle memorie anche bibliche veterotestamentarie, cioè dell'Antico Testamento. I luoghi importanti quindi per la fede condivisa, per la fede che abbiamo in comune anche con il giudaismo. Tornando più specificamente alla tua domanda, certo, noi cerchiamo di fare quello che in fondo era il progetto che mosse Paolo VI, no? Stiamo citando un po' i papi in questa nostra conversazione. San Paolo VI, primo papa a tornare in Terra Santa dopo San Pietro, quando venne a visitare in pieno Concilio Vaticano II i luoghi santi, lui venne mosso dalla volontà di cercare qui le testimonianze di quello che chiamò il quinto Vangelo. Dunque, tu dicevi giustamente, l'unione di scrittura e dato archeologico. Ecco, la scrittura, ovviamente, che trova il suo cuore, come dice la Dei Verbum, nei quattro Vangeli, nel quadriforme Vangelo, va coniugata qui in Terra Santa con il quinto Vangelo, che è il contesto, diceva Gian Antonio, è l'ambiente, è la geografia della salvezza che si affianca alla storia della salvezza che noi troviamo raccontata nelle scritture, nella Bibbia in generale, e in particolare per noi cristiani ovviamente nei Vangeli e nel Nuovo Testamento. Dunque il compito di noi come guide, oltre che come professori, diciamo come il compito un po' della custodia di Terra Santa come istituzione presente nella maggior parte dei santuari che i pellegrini possono visitare, è proprio quella di riuscire a mettere insieme questo duplice dato: il dato della tradizione evangelica, che poi è stato, diciamo, ulteriormente arricchito dal dato della tradizione delle schiere innumerevoli di pellegrini che si sono recati qui nel corso dei secoli. Una delle opere più importanti che anche come Studium Biblicum abbiamo svolto, hanno svolto soprattutto i nostri padri, penso a Baldi, penso a Bagatti, cioè i grandi nomi dell'archeologia negli anni della prima fondazione dello Studium Biblicum, è stata proprio quella di raccogliere anche la lunga tradizione di testimonianze dei pellegrini antichi o dei padri della Chiesa che facevano riferimento ai luoghi santi, proprio perché il luogo santo ha una continuità di venerazione che va dal tempo ovviamente apostolico fino agli attuali santuari francescani. E dunque il nostro compito è quello di far sentire al pellegrino, da una parte, questa continuità che dà al pellegrino la garanzia, se vogliamo, che i luoghi che lui sta visitando sono luoghi che realmente lo riconnettono alla radice della fede. Una delle parole d'ordine, appunto, per cui Paolo VI venne in Terra Santa, una delle parole d'ordine del Concilio era il ressourcement, cioè il ritorno alle sorgenti, alle fonti della Chiesa. Il pellegrinaggio di Paolo VI volle dare questo senso alla sua venuta in Terra Santa, un tornare in pieno Concilio Vaticano II a quella che è la sorgente fondamentale, che è il Vangelo, ma che è anche quell'ambiente in cui il Vangelo ha trovato vita. E poi quella tradizione viva che ha permesso la conservazione di questi luoghi. Per cui, ecco, mettere insieme scrittura e dato archeologico e dato di tradizione è, diciamo, lo specifico della nostra missione qui. Custodire le pietre come testimonianza antica della verità, ecco, anche di questi luoghi, affiancandola, diceva già anche Don Gian Antonio, a quelle che poi sono, che è la testimonianza delle pietre vive, cioè accanto alle pietre testimoniali, non so, faccio l'esempio della Santa Casa di Nazareth, che noi oggi possiamo visitare, possiamo vedere la casa in cui Maria ha ricevuto l'Annunciazione, all'interno della grande basilica francescana,

0: per dare fondamento alla memoria antica. Loro sono stati i testimoni, i cristiani locali, sono stati i testimoni proprio di questa ininterrotta tradizione di venerazione per questi luoghi. Dunque, il nostro ruolo come frati è certamente mantenere i luoghi per la visita dei pellegrini, ma anche conservare, tenere viva la memoria delle pietre vive, cioè delle comunità cristiane locali, che sono i testimoni di questo patrimonio stupendo che ci riconnette alla storia del Nuovo Testamento.
1: È doveroso anche sottolineare che anche la colletta di Terra Santa che viene raccolta il Venerdì Santo, ancor più in questo anno così particolare, mira proprio a sostenere ed aiutare le comunità cristiane presenti, oltre che le attività dei frati, della scuola e tutto quello che ci sta, le mense, l'attività sanitaria, ma quella colletta speciale che ogni anno il Venerdì Santo viene raccolta nella Chiesa Cattolica proprio mira a sostenere tutto questo.
0: Sì,
1: Giusto.
0: e noi siamo ovviamente molto grati, non solo appunto come custodia francescana di Terra Santa, la colletta viene distribuita poi tra i frati della custodia, ma anche tra le altre chiese orientali cattoliche presenti in Terra Santa. Quindi tutti noi, diciamo, che viviamo qui in Terra Santa siamo veramente grati alla generosità dei cristiani che ogni anno, attraverso la colletta e poi, grazie a Dio, anche attraverso altri canali di carità che riescono a far arrivare qui in Terra Santa, sostengono appunto le opere che in tempi, come tu dicevi all'inizio, quando abbiamo aperto questa nostra conversazione, in tempi anche particolarmente difficili, come quelli che stiamo vivendo, prima abbiamo avuto per 2 anni il Covid, poi la guerra di Gaza, poi la guerra con l'Iran, ecco. Tutte queste crisi che continuamente i cristiani di Terra Santa devono affrontare evidentemente necessitano di un aiuto particolare. E del resto, se guardiamo al Nuovo Testamento, sappiamo come Paolo, quasi in ogni sua lettera, raccomandava ai cristiani sparsi nell'impero romano di non scordarsi della Chiesa Madre di Gerusalemme. Dunque, la colletta del Venerdì Santo, in fondo, prosegue quello che è stato questa ininterrotta attenzione da parte della Chiesa Apostolica per le comunità cristiane di Terra Santa, che sono sempre state un po' un anello debole, ecco, sono sempre state povere, sono sempre state bisognose, anche perché il cristianesimo, a parte l'epoca bizantina e poi la breve parentesi crociata, è sempre stato di minoranza qui in Medio Oriente.
1: E solo titolo informativo, fra Alessandro, per i nostri radioascoltatori, abbiamo parlato del Venerdì Santo, dove tutte le parrocchie organizzano naturalmente questa colletta, dove c'è tanto anche attenzione mediatica sotto questo profilo. Se no, se i cristiani e i radioascoltatori desiderano sostenere l'impegno della custodia di Terra Santa, a chi possono rivolgersi?
0: Beh, allora, noi sul nostro sito internet, custodia.org, offriamo la possibilità, ad esempio, di fare donazioni per le varie attività che la custodia compie. Prima ne citavamo alcune delle attività di tipo caritativo, dalle scuole, soprattutto le scuole che si trovano in territorio palestinese, che non hanno nessun tipo di sussidio statale per il loro mantenimento, o anche in altre aree della nostra missione. Alle altre attività di carità, penso ad esempio al progetto di housing, cioè la costruzione di case, proprio per evitare l'emigrazione dei cristiani poveri dalla Terra Santa, per cercare di mantenere questa presenza viva, vivente, e questi testimoni viventi degli eventi del Nuovo Testamento ininterrottamente fino ad oggi. E poi varie attività legate ai vari momenti di crisi che la custodia si è trovata ad affrontare, non so, penso il terremoto in Siria, ecco, ricorderete, qualche anno fa, o la guerra civile che ha insanguinato appunto la Siria. Attualmente, ad esempio, in Libano, la situazione, ben prima della guerra tra Israele e Hezbollah nel sud del Libano, ben prima dell'inizio di questa guerra, il Libano ha bisogno

0: avuto una gravissima crisi economica e dunque, ad esempio, le nostre comunità in Libano hanno cercato di sostenere il bisogno anche delle popolazioni locali. Ecco, tutto questo quindi si può fare attraverso il canale andando sul nostro sito internet, ad esempio, c'è la possibilità di fare delle donazioni oppure ad esempio attraverso delle ONG come l'Associazione Pro Terra Santa, insomma con altri mezzi, ecco, anche
1: Ecco,
0: di
1: così ti ringrazio di
0: farsi
1: questo.
0: presente.
1: Lo ricordo, custodia.org, anche per informarsi, anche per aggiornarsi, anche per aiutare al di là del Venerdì Santo. Mancano ormai pochi minuti, alla conclusione di questo speciale che abbiamo voluto dedicare alla Terra Santa. Vorrei fare una domanda a Don Gianantonio. Volevo chiederti una
0: Sì.
1: cortesia, proprio siamo nelle ultime battute finali di questa trasmissione ormai. Ma da dove è partito tutto? I radioascoltatori potrebbero farsi questa domanda. Come si fa oggi a trovare qualcosa che riguarda 2000 anni fa? Chi ha lasciato le mappe? Chi ha indicato? Chi ha suggerito come muoversi?
0: È una bella domanda, grazie. Di solito una delle azioni che si fa quando si studia un luogo, comunque si fa archeologia, è prima di tutto fare una ricognizione delle fonti storiche. Quindi abbiamo un certo numero di fonti storiche, agiografiche di uomini e donne che hanno scritto, di re che hanno ovviamente governato questa terra, che sono state riportate, no? E quindi abbiamo anche una serie di storici che del mondo classico e del mondo orientale che hanno tramandato quello che hanno visto e anche quello che gli è stato raccontato. E questo è importante perché poi si fa lo status questionis, cioè il punto di riferimento di quello che poi si andrà a leggere sul terreno, sul territorio. Quindi una prima azione è quella proprio della storiografia, delle fonti che vengono analizzate, studiate e riferite a un luogo particolare. Da questo, facendo proprio questa ricognizione, se volete, da tavolino, piuttosto ecco da oggi da ricerca web su quelli che sono i documenti registrati, si va a indagare il terreno e quindi abbiamo la scienza archeologica che ci aiuta tantissimo, che è affinata proprio negli ultimi decenni anche a individuare tracce, no? Oltre che monumenti, chiese, mausolei, tombe, eccetera, no? E anche ci aiuta a fare la lettura, diciamo, del contesto e quindi andare sul terreno. Addirittura oggi potremmo dire che si scava di meno e si studia di più il terreno e le fonti per individuare, anche per risparmiare un certo numero di soldini proprio nell'indagare il territorio. E questo ci aiuta tanto, per esempio, nei luoghi, quello che diceva prima Fra Alessandro, cioè il riconoscimento di fonti che si sono tramandate. E ad esempio per i luoghi santi, per l'autenticità dei luoghi santi, devono avverarsi, devono rendersi disponibili, no, quelle fonti che padre Bagatti diceva, no, l'unione con i santi evangeli, che non ci siano discordanze, la possibilità di continuare in sede apostolica, quindi con l'insegnamento degli apostoli, la continuità, diciamo, ecco, di questa testimonianza lungo i secoli, di pellegrini che l'hanno vista, degli storici che sono passati, e il principio, diciamo, di successione, noi chiamiamo stratigrafica, cioè che abbia avuto continuità, magari anche con monumenti diversi, la storicità del luogo. Questo è fondamentale da osservare, sono principi, no, che fanno parte della nostra vita quotidiana di studio e che consideriamo proprio per rendere e per dare ad ogni luogo la sua autenticità.
1: Solo per aiutare, proprio mancano pochissimi minuti, vorrei dare la parola ad entrambi per chiudere. Possiamo fare alcuni nomi e contestualizzare nel periodo, perché questo ci aiuta a capire il percorso. Il primo diario che abbiamo tra le mani, abbiamo la scrittura. Ma poi quali sono i primi testi che incontriamo che hanno mappato, hanno iniziato a mostrare questi luoghi?
0: Sì, dunque abbiamo appunto le testimonianze, dicevamo, come diceva Don Gianantonio, abbiamo le testimonianze degli antichi pellegrini, penso il pellegrino anonimo di Bordeaux, penso alla pellegrina Egeria,
1: Che periodo siamo? Così i radioascoltatori capiscono quanti secoli indietro andiamo.
2: Allora, qui siamo ad esempio già nel IV secolo per alcuni dei luoghi che noi oggi ancora veneriamo, ma ci sono testimonianze anche più antiche, cioè non solo i pellegrini, pensiamo ai padri della Chiesa che a volte hanno dato testimonianza, penso San Giustino che ci dà la prima testimonianza ad esempio sulla grotta della Natività di Betlemme, cioè ci dice come al suo tempo, e qui siamo nel secondo secolo ancora, ci dice come appariva la grotta della Natività ancora nel suo tempo. Origene, grande scrittore ecclesiastico, appassionato di filologia biblica, no? Scrisse la famosa Esapla in cui ricostruì il testo originale della Bibbia, e d'altra parte lui a volte nelle sue omelie o nei suoi trattati ci dice come i luoghi santi apparivano ai suoi occhi di osservatore di terzo secolo. Quindi una continuità, vediamo, non so, ecco, padri del secondo e terzo secolo, i primi pellegrini, quando ormai diciamo si crea questo moto poi di pellegrinaggio, quando grazie anche alle grandi vie imperiali è più facile la possibilità di circolare all'interno dell'impero unificato. I pellegrini vengono a far visita, pensiamo testimoni diretti che sono padri e pellegrini insieme, come Girolamo. Il grande Girolamo viene da Roma, lui che era un dalmata ma era stato segretario di Papa Damaso, viene poi da Roma con un gruppo anche di suoi altri devoti a Betlemme e crea un monastero a Betlemme. E anche qui siamo nel IV secolo, quindi lui è testimone diretto di quello che era la trasformazione che i luoghi santi stavano subendo nel passaggio tra romanità pagana e impero bizantino, cioè impero romano ormai cristianizzato.
1: Devo fermarti perché stiamo proprio alla fine, quasi. Solo un cenno: Elena, la madre di Costantino, Egeria.
0: Straordinarie persone che hanno cercato i luoghi, hanno cercato di individuarne l'autenticità e non, citando Eusebio di Cesarea, le biblioteche antiche che hanno raccolto, no, questi testi, e quindi Biblioteca di Cesarea, di Alessandria, quelle che i testi che circolavano, comprese le testimonianze extrabibliche, tra tutti, no, Flavio Giuseppe, che nel primo secolo ci racconta la storia biblica e anche la guerra giudaica per il contesto dei luoghi, ad esempio Gerusalemme, ma comunque anche tutto il regno erodiano. Giuseppe Flavio è uno degli storici importanti, ecco, da conoscere e da studiare.
1: Fra Alessandro e Don Gianantonio, io vi ringrazio di cuore di questa panoramica, perché nonostante siamo a distanza, nonostante i tempi siano difficili, però ci avete aiutato comunque a comprendere l'importanza di questi luoghi, l'importanza della vostra presenza, del vostro servizio, delle vostre ricerche. Io di questo veramente vi ringrazio, anche a nome di Radio Vaticana, per questo momento di condivisione, e grazie anche da parte di tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito in questa bella conversazione. Grazie di cuore a voi.
0: Grazie
1: e saluto cordialmente i radioascoltatori, ringraziando anche Bruno Orti che in regia ci ha assistito in tutto questo. Grazie.

0: Le 4, Luca Collodi in studio, appello del Papa, i leferviani no allo scisma. Leone XIV scrive al superiore generale della fraternità sacerdotale San Pio X. Tornate sui vostri passi, dice il Papa, la Chiesa è disponibile al dialogo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia una riunione di emergenza con gli stati dell'Unione Europea il 6 luglio prossimo. In Italia in queste ore 5 morti, intanto si attenua la morsa del caldo, ma arrivano i temporali. Allerta ancora in Francia e Spagna e ora l'ondata del caldo si sposta sui Balcani. Stati Uniti e Iran, domani colloqui indiretti a Doha. Sul tavolo lo sblocco dei beni iraniani e Hormuz. Per Teheran lo sminamento del Golfo è a carico dell'Iran, dice, non servono altri paesi. Esplosione a Monte Carlo, ferito un oligarca ucraino che faceva affari con Mosca, coinvolti anche la compagna e il figlio tredicenne, si indaga per tentato omicidio. La vittima era sottoposta a sanzioni su ordine di Zelensky.
1: Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Buongiorno. According to the Houthi run,
2: le peuple croyant
3: in Pantheon, in semblance de son,
4: la mañana resta.
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: Slitta l'incontro USA-Iran in Qatar, il punto sui negoziati, terremoto in Venezuela, il lavoro incessante dei soccorritori, l'estate dei ragazzi tra divertimento e formazione, questi temi di oggi del Mondo alla Radio. Io sono Gianmarco Murroni, un saluto in regia a Damiano Caprio. Come sempre il numero di cellulare a cui inviare i propri messaggi è il 335-1243-722. Nessun incontro di alto livello tra gli inviati statunitensi e quelli iraniani in Qatar, lo ha confermato il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale. Steve Witkoff e Jared Kushner sono qui a Doha per incontrare i mediatori e funzionari del Qatar. I colloqui riguarderanno tutte le questioni regionali, inclusi ovviamente i negoziati con l'Iran, ma anche il Libano, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri qatariota. Il presidente iraniano Pezeshkian ha assicurato che Teheran rispetterà la mappa d'intesa raggiunta con Washington a condizione che anche gli Stati Uniti facciano altrettanto. Per fare il punto sui negoziati tra USA e Iran abbiamo sentito Yaniki Cingoli, già presidente del Centro Italiano per la Pace in Medio Oriente e analista per l'Huffington Post.
7: L'accordo che è stato firmato tra gli Stati Uniti e l'Iran lascia un po' questa questione dello stretto di Hormuz come un po' indeterminato, perché sostanzialmente l'accordo dura 60 giorni, di questo i primi 30 sono addetti allo sminamento delle mine che l'Iran avrebbe, non è manco sicuro che poi le abbia seminate nello stretto, e quindi restano 30 giorni effettivi. Ma parrebbe che l'Hormuz fosse stato riaperto e comunque che un po' di navi fossero passate e poi dopo l'Iran l'ha richiuso, secondo me anche come segno di nervosismo per questo accordo Israele-Libano firmato con Aoun e con l'ambasciatore libanese a Washington insieme a quello israeliano, che è un po' un accordo che di nuovo mette ai margini l'Iran e Hezbollah e mette un po' le corde Hezbollah, e quindi questa cosa può anche essere interpretata come un segnale di nervosismo da parte dell'Iran. Ma al di là di questo c'è il fatto che l'Iran accetta il concetto che ci sia una libertà di passaggio, ma questo concetto è che questo passaggio avvenga sotto il suo controllo. Tanto è vero che nel momento in cui Oman, che è un altro paese riveriasco, ha tracciato un diverso percorso da parte sua della costa, ha lanciato un drone che ha colpito una nave porta petrolio, un porta container. Quindi sostanzialmente la questione intanto in discussione è questa questione del stretto di Hormuz e del suo controllo, e anche in questa fase intermedia l'Iran e i guardiani della rivoluzione in particolare tendono a riaffermare il loro controllo, perché devi prima registrarti con noi e poi fare il percorso che abbiamo stabilito noi, che passa nell'ambito delle nostre acque territoriali. E questo è il primo punto. Il secondo punto è che questo memorandum understanding dice che al termine dei 60 giorni, entro i 60 giorni, saranno negoziati gli eventuali diritti dell'Oman e della Iran per i servizi erogati alle navi in transito, mentre in questi 60 giorni si sono impegnati a non chiedere nessun pedaggio, però al termine si dovrebbe chiarire qual è questo eventuale diritto di passaggio, non come diritto di passaggio, ma come servizi erogati alle navi in transito. Questo però prevede anche l'accordo degli altri paesi dell'area interessati allo stretto, e questo è sostanzialmente un grimaldello che l'Iran vuole utilizzare per riaffermare il suo controllo. E qui siamo al terzo punto, perché al terzo punto c'è il fatto che, bloccando durante la guerra con gli Stati Uniti lo stretto di Hormuz, l'Iran ha scoperto che c'è in mano un'arma più forte della stessa bomba atomica, perché a Hormuz, come sai, passa il 20% del petrolio mondiale, passano i concimi chimici, passano altri prodotti chimici di vario genere, quindi è uno snodo fondamentale la cui chiusura mette in ginocchio l'economia mondiale. E adesso l'Iran può anche riaprirlo, però il problema è appunto a quali condizioni, con quali diritti, e queste cose che ti ho detto prima. Ma c'è in mano il grilletto, il dito sul grilletto, perché sa che quando vuole può bloccare, come peraltro ha fatto in questi giorni.
6: Certo.
7: Dopodiché, e quindi sono questi tre, mi pare, gli elementi. Accanto a questo c'è questa questione, ovviamente, del negoziato sul nucleare.
6: Ecco.
7: Anche questo è un'altra questione su cui immagino, non so se vuoi approfondire o meno.
6: Sì, no, Yannicky, affrontiamo anche brevemente la questione proprio del nucleare, che riguarda sempre poi le fasi negoziali tra USA e Iran.
7: Sì, perché la questione è che nell'accordo ci sono due questioni. Primo, l'impegno dell'Iran a non costruire e neanche ad acquistare un'arma nucleare. E però, sai, anche in passato questa esperienza non è che l'abbiamo rispettata granché, insomma. E anche sotto il controllo, questi controlli dell'IAEA, che è l'Agenzia Internazionale per il Controllo dell'Energia Atomica, dipende dall'ONU, e che però di fatto adesso pareva che dovessero riprendere. Naturalmente Hezbollah ha dichiarato che ancora non gli dava questo accesso, dovrebbero poter avere accesso a tutti i siti nucleari dell'Iran, ma anche questo, sai, a sua volta li ha fatti penare. Ma l'altra questione di fondo è che si è scritto e si è detto nell'accordo che di questi 450 chilogrammi di uranio arricchito al 60%, con cui, secondo le stesse dichiarazioni dei negoziatori iraniani durante i negoziati con gli Stati Uniti, potrebbero essere costruite 5 bombe atomiche nel giro di qualche mese o di un anno, dovrebbero essere depotenziati ad un livello più basso, compatibile con un uso civile, in loco e sotto il controllo dell'IAEA. E anche questo, questi stanno, le direttrici stanno sepolti, pare, ai Shfan, a meno che non abbiamo portati via un po', sotto tonnellate di detriti, di trappole anche, di mine, eccetera, di cui gli iraniani hanno disseminato l'entrata, e quindi prima di arrivarci non sarà facile. E certamente non ce la fanno entro 60 giorni. E quindi questo è il secondo elemento. E occorre anche capire che prima che Trump uscisse dalla ICIPOA, cioè l'accordo che aveva negoziato Obama, questi 450 chilogrammi non esistevano, e quindi anche questo è un fatto da tenere presente. E così come prima, dell'inizio della guerra con l'Iran, il 28 febbraio, il passaggio dallo stretto di Hormuz era totalmente libero e incondizionato. Quindi questo è un po'. Ma l'altro elemento che c'è è che oramai, indipendentemente dal fatto se accetta questa diminuzione, arricchimento, accetta questa espressione dei siti nucleari e così via, oramai in questo periodo di uscita dall'Expo l'Iran ha acquisito un know-how indistruttibile che ne fa un threshold state, uno stato sulla soglia, con la capacità di diventare uno stato nucleare. E questo, per quanto voglia Trump, né nessuno glielo può togliere. L'ultimo aspetto, veramente, e chiudo, è che questo negoziato dovrebbe durare 60 giorni, però c'è scritto che potrebbe essere prorogato di comune accordo tra le parti. Ora, sostanzialmente, si andrebbe a finire a fine giugno, a luglio, ma tu pensa se Trump, a pochi mesi dalle elezioni di medio termine di novembre, vuole ripartire in guerra. E quindi sostanzialmente l'Iran, che è un negoziatore molto scaltro, sta, diciamo, per usare un termine dialettale, in vento di vacca, sta benissimo, perché sa che comunque non rischia un ritorno alla guerra. Quindi c'è una situazione in cui Trump è entrato, e anche Israele è entrato in guerra senza un piano strategico, basandosi solamente sull'elemento militare, e sostanzialmente hanno perso, mentre l'Iran, che ha resistito per questi mesi sotto le bombe di Israele e l'Iran e così via, dimostrando la sua resilienza, la sua capacità di resilienza, ora c'è in mano il bandolo della matassa, è in grado di tirare in lungo, menare il cantellaio, cosa in cui peraltro sono specialisti.
6: Grazie a Iannichi Cingoli, e ora per le notizie del giorno diamo la linea a Michele Raviar.
2: Sì Gianmarco, Gaza è un disastro, non dobbiamo lasciare sola la Terra Santa, a ribadirlo è il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme di Latini, ritirando a Bergamo il premio Limes Dialogo per la Pace. Le città, ha affermato, sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafa non esiste più. Ciò che a me colpisce di più è il fatto di viaggiare su strade fortuite, in mezzo alle tende, alle fognature. Qui vive la gente di Gaza, un aspetto che le immagini non rendono sono gli odori, e una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini, e Gaza è piena di bambini, si vedono ovunque, ma anziché andare a scuola giocano sporchi accanto alle fogne, una situazione che non accenna ad alcun miglioramento neppure dopo il cessate il fuoco, perché prosegue Pizzaballa, se un po' di cibo ad oggi riesce a entrare, tutto il resto è ancora proibito, i prodotti dual use, che per capire sono quelli che potrebbero avere un uso non solo civile ma anche militare, non possono entrare, e con dual use si intendono persino i banchi di scuola, le matite, i quaderni, il vetro con cui si fanno le finestre. Noi vogliamo riaprire le scuole, ma manca quasi tutto, si cerca di rimediare riciclando pezzi qua e là, quel che serve subito, mi hanno detto gli operatori sanitari, è il personale preparato a gestire i traumi psicologici dei bambini e delle mamme, sarà una questione di cui prendersi cura con la dovuta sensibilità. Altrettanto drammatica è la situazione in Cisgiordania, nello stato di Palestina. dove, spiega ancora il patriarca, non vige la legge e se c'è non è fatta per i palestinesi. Ai coloni israeliani viene permesso tutto, fanno checkpoint ovunque, tagliano gli alberi, non ti fanno coltivare la terra. Aggressioni, furti, insulti sono diventate scene quotidiane e che si ripetono anche per il fatto di essere totalmente impunite. Spesso chiamano l'esercito israeliano affinché intervenga per placare i coloni, ma quando arrivano sono già andati via, come se qualcuno li avesse avvisati per tempo, e così l'IDF finisce per prendersela con noi. Cambiamo scenario. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina, 2 delle quali ferite in modo grave. La deflagrazione, secondo quanto hanno riferito le autorità, è stata provocata da un atto doloso ed è molto probabile che si tratti di un attentato. La circostanza è stata smentita dal procuratore generale. I feriti però sono tutti e 3 di una stessa famiglia, 2 genitori di 50-60 anni, uno dei quali è l'oligarca di Kiev Madim Ermolaev, sono in prognosi riservata. Un crimine efferato, detto il principe Alberto II di Monaco. Il principato rimarrà unito e determinato di fronte alla violenza e alla criminalità, ha aggiunto. La sicurezza della nostra comunità è sempre stata una priorità. Ermolaev, residente a Monaco, sarebbe soggetto a sanzioni dal dicembre 2023 in seguito a una decisione di Zelensky. Cambiamento climatico. L'OMS convocherà i responsabili nazionali per le emergenze, l'ambiente e il cambiamento climatico di tutti gli stati membri il prossimo lunedì 6 luglio per una riunione di verifica di emergenza. L'ordine del giorno prevede un unico quesito: cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore? Siamo pronti per la prossima e in che modo l'OMS Europa può offrire un maggiore sostegno? Lo ha annunciato in una nota il direttore regionale dell'OMS per l'Europa, Hans-Henry Klug. Questa ondata di calore è una prova generale, le estati future saranno più difficili, ha avvertito. In questo momento i pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record e l'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore, lo ha affermato sempre Klug, sottolineando la necessità di potenziare le misure di prevenzione. È tutto, a te la linea.
6: Grazie Michele Laviar. Noi andiamo avanti, ci spostiamo ora in Venezuela, dove è salito ad almeno 1719 morti il bilancio delle 2 violente scosse di terremoto che hanno colpito il paese il 24 giugno scorso. A sostegno dei bambini e delle famiglie colpite, oggi è arrivato un carico di 47 tonnellate di aiuti umanitari dell'UNICEF. Sul posto continua a operare anche Medici Senza Frontiere. Al microfono di Lorenzo Giovanardi è intervenuto il portavoce dell'organizzazione, Maurizio De Banne, che ha fatto il punto sulla situazione sanitaria e umanitaria nel paese, soffermandosi sul bisogno degli sfollati, sul sostegno agli ospedali e sulle cliniche mobili che saranno attivate nei prossimi giorni per assistere la popolazione.
8: La priorità oggi è dare assistenza medica alle persone che sono sfollate, perché in moltissimi non sono più riusciti a tornare nelle proprie case perché distrutte o danneggiate, e quindi si stanno radunando nelle piazze, negli stadi, nei campi da baseball, dove si sentono al sicuro, ma al tempo stesso ovviamente sono luoghi informali dove c'è bisogno di tutto. Hanno bisogno sia di ripari, ma anche di cibo e anche di cure mediche per chi ne ha bisogno. Un altro aspetto da non sottovalutare, che conosciamo bene vista la nostra esperienza nelle risposte post-terremoto, è il problema della salute mentale. Salute mentale sia della popolazione, perché anche nei nostri colleghi di Medici Senza Frontiere in Venezuela c'è chi ha perso un familiare o un amico, ma anche la salute mentale di chi, soprattutto nelle prime appunto ore, si è impegnato per cercare di tirar fuori le persone dalle macerie. Sappiamo che appunto offrire supporto psicologico anche alle soccorritrici e ai soccorritori è molto importante.
9: Secondo l'OMS il sistema sanitario è sotto pressione, parlano di strutture danneggiate. Avete notizie a riguardo?
8: Allora, come Medici Senza Frontiere abbiamo donato forniture mediche ad 8 ospedali, a Caracas e alla Guaira, per cercare appunto di far fronte all'afflusso di feriti che arrivavano dopo i 2 terremoti. Questi aiuti sono serviti ad curare circa 3.500 persone. È chiaro che questi 2 terremoti vanno a insistere su un paese dove c'erano già alcuni tipi di emergenze. Per fortuna la risposta degli aiuti sia a livello internazionale c'è stata, ma è stata anche impressionante e commovente la risposta della comunità locale. I nostri team che sono in Venezuela ci raccontano appunto delle immagini che abbiamo visto anche da qui di questi delle persone in motorino sulle moto che si dirigevano verso La Guaira per cercare di portare qualsiasi tipo di genere alimentare o acqua. Quindi da questo punto di vista qui è molto bella e molto solidale la risposta del Venezuela. È chiaro che siamo solo all'inizio, i bisogni aumenteranno con il passare dei giorni, ripeto, a cominciare dal numero di sfollati, e rimane un dato allarmante e impressionante che è il numero di dispersi, 50.000, il che significa che i due terremoti hanno avuto un impatto devastante su questo paese.
9: Un altro allarme riguarda il rischio epidemia, è un'eventualità che può verificarsi secondo lei?
8: Dopo questi episodi di questo genere è chiaro che sono delle situazioni che si possono creare, lo dimostra, diciamo, anche esempi passati, e in questo momento c'è appunto bisogno di far fronte all'emergenza ed evitare che questi rischi possano accadere, per cui come Medici Senza Frontiere siamo in contatto con le autorità per poter fornire tutto il supporto necessario, così come tanti altri attori. C'è da scongiurare tutto questo, ma per fortuna la risposta c'è e sta cercando di andare incontro ai bisogni della popolazione.
9: Ci sono ancora possibilità di trovare superstiti sotto le macerie? Che tipo di cure necessitano i feriti?
8: Generalmente dopo 72 ore le speranze si riducono veramente al minimo. C'è stato sorprendentemente delle persone che sono state estratte vive anche dopo 80 ore. Purtroppo oggi credo che le possibilità siano ridotte veramente al minimo. Chiaramente una persona che è rimasta sotto le macerie per diversi giorni ha bisogno di tutto, ha bisogno di sia da un punto di vista mentale, psicologico, ma sia da un punto di vista anche ovviamente fisico. Bisogna vedere poi nelle condizioni in cui è stato estratto, se ha frattura o non ha frattura, ma anche da un punto di vista medico, per quanto riguarda l'alimentazione e rimettersi in sesto. Però ecco, se uno venisse estratto vivo oggi sotto le macerie sicuramente sarebbe una bellissima notizia.
9: Che tipo di aiuti Medici Senza Frontiere sta fornendo alla popolazione?
8: In questo momento Medici Senza Frontiere, che era presente in Venezuela prima dei due terremoti, sta fornendo tutta una serie di kit d'urgenza agli ospedali, perché comunque era un paese dove la missione non era enorme di Medici Senza Frontiere. Stiamo facendo arrivare nuovo personale e siamo diciamo in contatto con le autorità per mettere in piedi nel più breve tempo possibile delle cliniche mobili che potranno andare a fornire cure mediche a tutta la popolazione sfollata, quelle che vivono nelle piazze di Caracas o all'interno degli stadi. Questo è il nostro impegno da, diciamo, nell'immediato futuro, perché il terremoto è alle spalle, anche se poi c'è stata una grossa scossa di assestamento pochi giorni fa, ma i bisogni sono sicuramente in crescita.
6: Chiudiamo questa prima parte del Mondo alla Radio, ma torniamo tra poco dopo una pausa musicale. Ci ascoltiamo i Deep Purple e torniamo per parlare di ragazzi, di estate, ma anche di formazione.

0: L'estate non è solo vacanze, è anche tempo delle opportunità, delle nuove esperienze, della scoperta. Tra laboratori, campus, percorsi di orientamento, attività educative, sono tante le opportunità che permettono a ragazze e ragazzi di crescere, sviluppare competenze e vivere esperienze che fanno e faranno la differenza. C'è un luogo dove la natura diventa un'aula a cielo aperto, dove i più giovani possono imparare, sperimentare, costruire un nuovo rapporto con l'ambiente. Parliamo del Borgo Laudato Si, uno spazio che in questo periodo estivo promuove anche delle attività, dei percorsi educativi dedicati proprio a ragazze e ragazzi ispirati ai valori della sostenibilità, della cura, della casa comune, della crescita personale. Per parlarne abbiamo in collegamento Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del centro di alta formazione Laudato Si. Donatella, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Ecco, è così, le attività per quanto riguarda i ragazzi in questo caso non si fermano durante l'estate al Borgo Laudato Si.
1: Sì, è vero, Borgo Laudato Si sta vivendo un tempo di grande fecondità e ricchezza di incontri e relazioni, perché si apre con grande entusiasmo alle tante richieste di giovani che vogliono passare del tempo, del loro tempo di riposo nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, per fare un'esperienza immersi nella natura, nella bellezza, a contatto con un progetto che parla di ecologia integrale e lo fa attraverso un forte radicamento nella fede, trovandosi appunto a casa del Santo Padre. E quindi in questo momento noi abbiamo una decina di tirocinanti che arrivano da diverse università, in particolare dal Boston College e dalla Notre Dame University, che fanno con noi un periodo di 2 mesi e si mettono a servizio di ciò che serve affinché Borgo Laudato Si sia un posto accogliente e aperto e inclusivo per tutte le persone che vogliono visitarlo e conoscerlo. Abbiamo dei seminaristi e delle suore in formazione che spendono questo tempo per stare con noi, per approfondire la spiritualità di un progetto come Borgo Laudato Si, dedicare del tempo alla loro formazione sui temi dell'enciclica Laudato Si, ma anche della Fratelli Tutti e della Magnifica Humanitas, e vivere un contatto diretto con il Signore che passa attraverso la creazione e la cura del creato. E poi abbiamo tantissime scuole, tantissime parrocchie, centri estivi, oratori che dedicano una giornata del loro tempo insieme alla scoperta di Borgo Laudato Si, e quindi fattoria didattica, attività di pulizia dei giardini, conoscenza delle piante e anche piantumazione di piccoli semi che poi diventeranno piante nei loro ambienti, nelle loro comunità, nelle loro case. Quindi in questo periodo Borgo Laudato Si è un luogo ricco di bellezza, di giovani, di bambini che guardano al creato con occhi belli, limpidi, di chi ha voglia di mettersi in gioco per custodire tanta bellezza.
0: E d'altronde, Donatella, se prima dicevamo che l'estate è anche un periodo insomma di pausa, pensiamo ai bambini, ai ragazzi, la chiusura delle scuole, in questo caso ci si può riposare ma anche imparando qualcosa di importante.
1: Sì, è proprio così. Ovviamente l'estate è un tempo di riposo, ma è anche un tempo di scoperte, anche un tempo di esperienze, anche il tempo in cui è più facile mettersi in gioco in contesti nuovi, con esperienze nuove. Allora il contatto con la natura che passa attraverso la conoscenza di una pianta o il prendersi cura di un animale come può essere un cavallo, un vitellino, un animale da cortile, diventano veicoli per imparare a prendersi cura di ciò che ci è stato dato in prestito dalle generazioni future. In questo i ragazzi hanno una grandissima attenzione, una grandissima sensibilità e hanno moltissimo da insegnare a noi adulti. Per loro la cura del creato è una priorità, su cui investire del tempo, delle conoscenze, delle ore, anche per imparare a prendersene cura sempre meglio. Sono un bellissimo esempio, una bellissima testimonianza per tutti noi che ogni giorno lavoriamo a Borgo Laudato Si, ma anche per i visitatori che vedono tanti ragazzi darsi da fare per rendere Borgo Laudato Si un posto ancora più bello e accogliente.
0: Grazie Donatella Parisi, coordinatrice della comunicazione del centro di alta formazione Laudato Si, per averci descritto anche come durante l'estate i ragazzi e i bambini siano comunque coinvolti all'interno del Borgo Laudato Si. Grazie Donatella.
1: Grazie a voi e buona estate.
0: Vivere Fare da agente della polizia vuol dire anche essere parte concreta di attività di solidarietà, e quanto hanno appreso toccandolo con mano le ragazze e i ragazzi impegnati nel campo scuola organizzato dal Comando Polizia Locale di Sassari. Oltre ad aver affiancato gli agenti in pattuglia, nei controlli lungo le strade, nei quartieri, gli studenti hanno dedicato gli ultimi 3 giorni di questo progetto a un intenso percorso di volontariato e beneficenza, vivendo in prima persona il valore dell'impegno sociale che contraddistingue l'attività quotidiana della polizia. E quanto ci ha raccontato il comandante Gianni Serra.
2: Il progetto nasce 4 anni fa, perché siamo arrivati alla 4ª edizione, e nasce nella ricerca di strumenti rivolti ai giovani per ottenere il loro coinvolgimento nelle attività, nella conoscenza delle attività istituzionali. E noi costantemente lavoriamo nelle scuole di ogni ordine e grado per rafforzare la cultura delle regole. Trattiamo ogni anno temi che sono particolarmente drammatici e che, diciamo, in qualche modo coinvolgono le nuove generazioni. Nelle scuole superiori si dibatte con i giovani di tutte le scuole del territorio il tema della violenza di genere, bullismo, cyberbullismo, tema che abbiamo esteso anche alle scuole secondarie di primo grado. Anche nelle scuole medie iniziamo a trattare questa tematica con i giovanissimi. Nelle scuole primarie invece insegniamo la cultura delle regole attraverso un approccio ludico, attraverso il gioco, soprattutto trattiamo il tema della sicurezza stradale, insegniamo ai bimbi a disegnare e a colorare i cartelli stradali, e poi sulle nostre macchinine elettriche si simulano dei percorsi di guida sicura. Per cui tutti gli anni noi dedichiamo tanto tempo e tante risorse ai giovanissimi, perché siamo convinti che i giovanissimi rappresentano il patrimonio umano su cui noi dobbiamo investire per rafforzare la cultura delle regole, il senso civico, la fiducia nelle istituzioni e nella giustizia. Ecco allora che queste iniziative che si ripetono negli anni, abbiamo voluto in qualche modo rafforzarle con qualcosa di nuovo, e allora abbiamo creato il progetto Campo Scuola. Come si articola? Intanto coinvolgiamo tutte le scuole superiori. Ogni istituto superiore seleziona 2 studentesse o 2 studenti che partecipano a questo progetto, per cui ad esempio quest'anno abbiamo avuto 26 studentesse e studenti in rappresentanza di 13 scuole superiori del nostro territorio. Allora, noi abbiamo voluto creare una formula realmente convincente, perché abbiamo analizzato che cosa normalmente si fa nei campi scuola. Molte volte sono momenti prettamente teorici in cui i giovani stanno magari in un'aula e ascoltano lezioni che qualche volta ritengono un po' pesanti, anche perché siamo in un periodo in cui è iniziata l'estate, finita la scuola. Dovevamo inventarci qualcosa di realmente appassionante e coinvolgente. Ecco allora che abbiamo deciso di farli lavorare con noi. Cosa succede? Loro devono rispettare le stesse regole, diciamo le regole di ingaggio di un agente di polizia locale. Che cosa significa? Significa che la mattina si presentano puntuali alle 7:30, noi diciamo timbriamo, loro firmano un registro, e abbiamo 5 minuti di tolleranza rispetto all'orario di inizio, diciamo, dell'attività, altrimenti oltre i 5 minuti il ritardo deve essere giustificato. 2 ritardi non giustificati determinano l'esclusione dal campo scuola. Ecco, i ragazzi, una volta che si presentano nel nostro comando, hanno 10 minuti di tempo per indossare l'equipaggiamento. Noi li abbiamo dotati di una vera e propria divisa con la scritta Campo Scuola Polizia Locale, che prevede la magliettina, il cappellino, la targhetta di riconoscimento, il cartellino di riconoscimento, piuttosto che una borsa in cui conservano tutto ciò che serve per quella giornata di lavoro. Si presentano dopo 10 minuti, quindi alle 7:40, nella sala briefing, e assistono al briefing che il comandante cura e che è rivolto ovviamente ai suoi agenti.
0: Quindi una giornata a tutti gli effetti da poliziotto, insomma.
2: Sì, da poliziotto. Terminato il briefing, vengono smistati tra i vari nuclei, per cui due studenti, studentesse, si spostano a bordo delle biciclette, dei velocipedi con nucleo velocipedi, due piuttosto che quattro si spostano sulle spiagge con nucleo litorali sicuri, poi abbiamo gli agenti di quartiere, noi abbiamo tre postazioni, stazioni mobili di polizia locale che sono distribuite in tre quartieri della città, ecco, gli studenti lavorano a fianco ai miei agenti, abbiamo poi la pattuglia che si occupa di infortunistica stradale, per cui rilevano gli incidenti insieme ai miei agenti e si va avanti con polizia ambientale, commerciale, edilizia. Si rientra per l'una, si pranza all'interno del comando tutti insieme, la sera è dedicata a un lavoro di gruppo, simulazione di un sorvolo con gli aeromobili a pilotaggio remoto, cioè coi droni, e si insegna ad utilizzare un drone, è evidente che non è soltanto, diciamo, una presenza passiva. Ai giovani si insegna come pilotare un drone, si simula il rilievo di un sinistro stradale, e piuttosto che un'attività di protezione civile, tante attività. Poi il sabato mattina abbiamo la simulazione delle prove concorsuali per accedere ai profili di agente di polizia locale. Quindi i ragazzi e le ragazze si sottopongono a un vero e proprio esame, un concorso, per cui la mattina abbiamo la prova scritta che sono 30 domande a risposta multipla, ovviamente vertenti sull'esperienza che hanno fatto la settimana con noi, poi si va allo stadio perché si effettuano le prove atletiche. Per accedere ai profili di agenti di polizia locale noi abbiamo tre prove che sono la corsa, il salto in alto e le trazioni alla sbarra, per cui fanno queste prove, si sottopongono a queste prove, poi si rientra per il colloquio che è un colloquio motivazionale. Quindi la mattina del sabato si supera il concorso e poi la notte, o meglio la sera del sabato, che diciamo è l'ultima notte che si trascorre insieme, si allestisce un campo tenda in un terreno che confina con il nostro comando, che appartiene all'università, all'ERSU, e si trascorre la notte insieme agli agenti, per cui si dorme in tenda. Questa volta sono stati i ragazzi davvero entusiasti perché si è portata la chitarra, quindi si è fatta molta, come dire, attività che ha determinato che cosa? Che si creasse davvero un gruppo, certo, molto coeso, molto amichevole, e quindi è stato meraviglioso. La mattina io li ho raggiunti, c'è stato il debriefing e la consegna degli attestati, ci siamo dati appuntamento al prossimo concorso reale questa volta,
0: esatto,
2: perché molti hanno espresso il desiderio di diventare agenti di polizia locale. Questo è il vero successo dell'iniziativa.
0: E dunque, perché, comandante, cioè, ci sono varie dinamiche in gioco. Innanzitutto, esatto, se pensiamo anche, lo dicevamo, periodo estivo, quindi un modo per questi ragazzi giovani di fare un'esperienza diversa, ma insieme fare gruppo,

0: ma anche di maturare dei crediti formativi. Questi giovani il prossimo anno saranno in quinta superiore con un bagaglio professionale sicuramente arricchito da questa esperienza, ma abbiamo voluto anche creare le condizioni perché inizino a conoscere qual è il percorso per inserirsi nel mondo del lavoro, cosa significa intanto lavorare in una struttura organizzata, ma anche cosa devi fare per diventare un dipendente, in questo caso della polizia locale. Ecco il concorso. Noi sappiamo che oggi i giovanissimi terminano gli studi superiori e non hanno nessuna conoscenza di come funzionano i concorsi pubblici, ad esempio. Ecco che in questo caso a 16 anni tu fai già questo tipo di esperienza e poi conosci davvero un mondo che è particolarmente dinamico, particolarmente operativo. Hanno visto i corsi di difesa personale, l'uso degli strumenti tecnici e tattiche operative. Insomma, è stata davvero molto adrenalinico per giovani che come dire, non conoscevano niente di questo mondo articolato, complesso, ma molto molto appassionante. E domenica mattina sentire loro nel debriefing, perché tutti hanno come dire, fatto una riflessione, la maggior parte di loro dire mi preparo per il concorso, qualcuno ha detto, perché poi loro avevano dei codici, perché via radio noi veniamo contattati attraverso dei codici. I loro codici erano Sierra 1, Sierra 2, Sierra 3. Una di queste ragazze ha detto io mi farò tatuare nel braccio Sierra 19, che era il codice identificativo durante l'esperienza del campo scuola. Per cui tutte queste cose ci hanno fatto capire, non quest'anno ma già gli anni scorsi, che è davvero un progetto vincente, certo. Un progetto innovativo, unico, perché è anche impegnativo realizzarlo, perché significa che per una settimana 50.000 dipendenti si dedicano al campo scuola, certo. Per cui non è facile che lo io penso che sia forse l'unico esempio in Italia, però è gratificante, però è straordinario, davvero
1: non
0: straordinario.
1: Non so come tempi, comandante, ma dopo 4 anni, questo è il 4º anno, ha detto, del progetto, sì, sì. Qualcuno, ripeto, non so come età, come tempi, come i concorsi sono previsti, ecco, organizzati, ma qualcuno ha effettivamente fatto il concorso, magari dei primi partecipanti al progetto?
0: Guardi, faccio l'esempio di un ragazzo che 3 anni fa ha partecipato al progetto, 2 anni fa l'ha voluto ripetere, ma avendo già partecipato non sarebbe stato possibile, allora lo abbiamo nominato tutor del progetto dell'anno successivo. Ebbene, qualche giorno fa noi abbiamo completato una procedura concorsuale per agenti, tra l'altro a tempo determinato, quindi agenti precari, ma è un primo passo, e lui si è classificato 7º, per cui lui a breve sarà chiamato e diventerà un nostro agente, un ragazzo di 19 anni. E abbiamo un altro esempio leggermente diverso, un ragazzo che ha frequentato il tirocinio prelaurea, e oggi è un nostro agente di polizia locale, un ragazzo di 23 anni, ha frequentato il tirocinio nella nostra struttura, si è appassionato, ha partecipato immediatamente al concorso. Per cui abbiamo riscontri oggettivi che ci fanno capire che davvero è un progetto vincente.
1: Sono sempre di più i ragazzi che scelgono viaggi studio estivi in cui si possono studiare materie come intelligenza artificiale e robotica. Vanessa Rota, CEO di MLC Edu, società bergamasca che organizza questa tipologia di viaggi, ci racconta il perché.
2: L'obiettivo con cui nasce MLC è proprio quello di accompagnare lo studente nella crescita e nell'acquisizione di competenze che non sono ovviamente soltanto competenze linguistiche, ma sono poi competenze di vita, e quindi di fatto accompagniamo gli studenti e le famiglie fin dagli ultimi anni della scuola primaria, con esperienze chiaramente più brevi e in Italia, li accompagniamo durante il percorso della scuola secondaria di primo grado con esperienze di gruppo, spesso accompagnati dal loro insegnante, e poi nella scuola superiore di fatto abbiamo il nostro programma di punta, che è il programma dell'anno all'estero, in cui lo studente frequenta per un periodo scolastico di un semestre oppure un anno scolastico, lo frequenta all'estero in una destinazione a sua scelta.
1: E dunque dei viaggi, Vanessa, insomma, dedicati, come hai spiegato, sia a un discorso linguistico in sé, però sono esperienze di vita vere, però ci sono anche delle particolarità.

0: In questi viaggi, cioè negli ultimi anni, c'è anche qualcos'altro che in qualche modo ha catturato l'attenzione di questi ragazzi?
1: Esatto, sì, sicuramente l'interesse dei ragazzi e delle famiglie negli ultimi anni è molto orientato a tematiche che spesso ancora non sono di fatto trattate a scuola, ma che sono molto, insomma, presenti ovunque nel loro contesto sociale e anche ovviamente di fatto online. Quindi spesso i ragazzi e le famiglie ci chiedono esperienze che possano far acquisire loro anche delle competenze più specifiche, e nello specifico appunto negli ultimi anni quello che viene richiesto è stata, insomma, diciamo, la robotica e poi ultimamente l'intelligenza artificiale.
0: E quindi come vengono organizzati questi viaggi all'insegna anche della tecnologia in questo caso?
1: Sì, diciamo che sono delle esperienze che possono essere esperienze più o meno brevi, in cui di fatto i ragazzi si approcciano, oltre chiaramente a tutto l'aspetto linguistico, anche invece all'aspetto più tecnico, perché io credo che oggi parlare di intelligenza artificiale significhi in primis parlare soprattutto di educazione, no? Ormai l'intelligenza artificiale fa parte della vita quotidiana di tutti noi, ma soprattutto dei ragazzi che la usano poi per studiare, per cercare informazioni, per tradurre spesso e per scrivere. Quindi sappiamo che è uno strumento straordinario, ma appunto è così potente che non può essere diciamo lasciato in toto all'utilizzo di un adolescente senza prima educarlo. Quindi questo è stato colto molto bene da molte famiglie e di fatto, ecco, questo è un po' il punto, no? Non demonizzare la tecnologia, ma cercare invece di accompagnare i ragazzi verso percorsi che li aiutino invece a sviluppare discernimento, no? Quindi anche poi ricollegandomi all'enciclica di Papa Leone, che è un argomento molto attuale, perché di fatto l'enciclica mette un po' al centro la domanda essenziale, che è: che tipo di umani, che tipo di persone, che tipo di esseri umani vogliamo essere insomma, nell'era dell'intelligenza artificiale. Quindi fa anche questo bellissimo riferimento alla Torre di Babele, no? Che noi con la nostra esperienza di formazione linguistica di fatto è un esempio che conosciamo molto bene. E quello che dice di fatto il Papa in questa enciclica è proprio questo, cioè che la tecnologia può diventare un luogo, diciamo, di isolamento e di omologazione, ma noi adulti che abitiamo invece soprattutto le istituzioni educative dobbiamo di fatto aiutarli a rendere questo spazio uno spazio abitato con responsabilità, discernimento e dando loro di fatto gli strumenti per la crescita.
0: Dal 3 al 26 luglio torna invece al Teatro del Lido di Ostia la nuova edizione di Teatri d'Arrembaggio, il festival multidisciplinare che da 10 anni anima il litorale romano, con 16 appuntamenti tra teatro, stand-up comedy, spettacoli per famiglie e laboratori per i più piccoli. E allora ascoltiamo Giulia Vanni della direzione artistica del festival.
2: Teatri d'Arrembaggio è una manifestazione che si svolge ormai da 10 anni, quest'anno infatti festeggiamo il nostro 10° anniversario, ed è una manifestazione che si inserisce nell'estate romana, ma si inserisce anche nel solco, diciamo, tracciato dal Teatro del Lido di Ostia, appunto nel municipio 10, di un incontro anche tra più generazioni, perché il venerdì e il sabato noi facciamo di solito spettacoli, panni scena spettacoli dedicati a un pubblico più adulto, mentre la domenica è interamente dedicata al pubblico delle famiglie, dei ragazzi, dei bambini e delle bambine. Infatti prevediamo quattro appuntamenti che si svolgeranno appunto nelle domeniche di luglio, dal 3 al 26 luglio. Tutte le domeniche sono composte da 2 appuntamenti, un laboratorio interamente dedicato a bambini e bambine e uno spettacolo teatrale di teatro per le nuove generazioni. Cominciamo con il 5 di luglio con una bella lezione di yoga per bambini che ha avuto molto successo nelle passate edizioni e una rivisitazione, uno spettacolo che è una rivisitazione di Cappuccetto Rosso che si intitola Granny e il Lupo con Danilo Conti di produzione di Accademia Perduta, che è ormai un amico della nostra manifestazione perché lo invitiamo spesso, lui è un'eccellenza a livello nazionale per quanto riguarda il teatro per le nuove generazioni.
0: E dunque Giulia, tante attività dedicate anche ai più piccoli, ai più giovani, quanto è importante questo, ecco, riuscire anche durante l'estate che insomma un po' un periodo di pausa, chiudono le scuole, di riposo, però coinvolgere i ragazzi in queste attività?
2: Importantissimo, intanto perché è un grande supporto per le famiglie. Noi laboratori infatti prevediamo che i ragazzi stanno direttamente con noi, le famiglie possono stare al mare per un paio d'ore se vogliono, anche perché il teatro è proprio a 30 metri dal mare, quindi è una posizione anche favorevole, ma soprattutto crediamo fortemente nel fatto che la formazione, il gioco, attraverso il gioco anche, possa continuare durante il periodo in cui le scuole sono chiuse, quindi non solo supporto alle famiglie ma anche foraggiare queste nuove generazioni verso la loro creatività, le loro espressioni artistiche più varie. Infatti sono 10 anni che di solito facciamo dei laboratori durante tutte le domeniche diversi tra loro. Abbiamo ospitato laboratori di cucina per bambini, abbiamo ospitato laboratori di canto, di disegno, di pittura, di teatro, di costruzione di burattini. Quindi diciamo che crediamo fortemente nell'espressione artistica dei più giovani, lo crediamo come Valdrada, che organizza appunto teatri d'arrembaggio, ma lo crediamo anche come Teatro del Lido, infatti tutto l'anno offriamo attività per i più giovani.
0: E come spiegavi, attività variegate, il teatro sicuramente in prima linea, però ecco anche laboratori, tante attività anche formative per i ragazzi.
2: Sì, sì, tantissime, infatti come dicevo ne offriamo diverse, quest'anno appunto iniziamo con un laboratorio di yoga di un'eccellenza del territorio che ha molto successo, poi faremo un laboratorio di costruzione di burattini con il Teatro Verde che è un'altra eccellenza a livello nazionale, soprattutto a Roma è molto conosciuta, poi faremo un laboratorio con Riccardo Di Gioia di canto per bambini, di coro per bambini e chiuderemo con un laboratorio dedicato sempre ai più giovani di sing-along, l'abbiamo chiamato, e di teatro di inglese cantato, che i bambini apprezzano molto.
0: E dunque anche spazio, nonostante, ecco, lo dicevamo prima, le scuole chiudono, però la formazione anche in una chiave un po' diversa, un po' giocosa, un po' ludica, continua anche durante l'estate.
2: Esattamente, crediamo che sia una formula vincente, infatti la manifestazione prevede appunto le domeniche dedicate ai bambini, alle bambine e alle famiglie da ormai appunto 10 anni e devo dire che abbiamo un ottimo riscontro, abbiamo uno zoccolo duro di pubblico che ci segue ormai qualsiasi attività facciamo perché in effetti offriamo sempre cose molto diverse e molto variegate, però ogni volta c'è sempre qualcuno di nuovo, quindi venite a fare amicizia da noi, portate i vostri bambini e le vostre bambine.
0: Ciao a tutti, anche se è tempo di vacanze, la scuola ha chiuso i battenti, ascoltandovi mi è venuto un pensiero per gli insegnanti. Durante l'anno li diamo quasi per scontati, ma sono loro che ogni giorno con pazienza e passione accompagnano i nostri ragazzi nella crescita, non solo nello studio ma anche nella vita. È un messaggio che ci arriva da una nostra ascoltatrice, Simone, che ringrazio, e approfitto di questo messaggio prima di salutarci per fare un saluto speciale proprio a un insegnante, a maestra Marisa, che oggi conclude il suo percorso lavorativo e va in pensione. Nel ringraziare lei vogliamo ringraziare tutte le insegnanti, gli insegnanti per l'impegno, la passione e il futuro che contribuiscono a costruire ogni giorno. E dunque tanti auguri di buona pensione maestra Marisa, tanti auguri mamma. Da Gianmarco Murroni è tutto, un ringraziamento dall'altra parte del vetro a Damiano Caprio, grazie a voi che ci avete seguito fino a questo momento, ma rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. A presto.

Sono le 5, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia una riunione di emergenza con alcuni stati dell'Unione Europea il 6 di luglio. In Italia nelle ultime 24 ore 5 persone sono decedute per il caldo, ma si attenuerà nelle prossime ore la morsa, arriveranno i temporali, il caldo si sposta ora sui Balcani, rovente l'est Europa con punte di 41 gradi in Ungheria. Il rapporto tra Stati Uniti e Iran, domani colloqui indiretti a Doha, sul tavolo lo sblocco dei beni iraniani e Hormuz. Per Teheran lo stretto deve essere sminato dall'Iran, dice, non servono altri paesi. L'inflazione a sorpresa cala a giugno al 3%, mentre su base mensile è rimasta ferma in Italia. Anche i prezzi alla produzione invertono la rotta e sono in ribasso. Esplosione a Monte Carlo, ferito un oligarca ucraino che faceva affari con Mosca, coinvolti anche la compagna e il figlio, si indaga per tentato omicidio. La vittima era sottoposta a sanzioni su ordine del presidente ucraino Zelensky.

0: State ascoltando Radio Vaticana. Con la collaborazione di ilmeteo.it, le previsioni di domani.
1: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come se sempre c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

la coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, mo tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: In Blu 2000. In Blu 2000 News.
1: L'OMS certifica l'emergenza caldo che sta colpendo l'Europa. In Italia 5 morti in 24 ore, sotto pressione il pronto soccorso. USA-Iran, incertezza sul proseguo dei colloqui di pace. A Gaza Israele torna a bombardare, il dramma della popolazione della striscia. In Venezuela corsa contro il tempo per i soccorritori dopo il terremoto della scorsa settimana, è stato vivo un bambino. Appello del Papa e le Freviani, fermate consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera, sarebbe uno scisma. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura dunque l'ondata di caldo che ha stretto la sua morsa sull'Europa, interviene l'OMS. Marino Gaddiero.
2: Un'estate sotto il segno dell'eccesso, con il caldo estremo che non ci darà tregua sino a giovedì e con altre giornate e settimane torride in previsione. Adesso però è la volta dell'irruzione di aria fredda dal nord Europa con l'arrivo di forti temporali, un'altalena di situazioni climatiche che colpiscono più di altri le persone vulnerabili. I pronto soccorso si vanno riempendo a causa di malori provocati dall'ondata di calore. Ieri in Lombardia 11.000 accessi, registrato un picco di chiamate e visite tra gli over 60 per la gestione dei farmaci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che in Italia nelle ultime 24 ore 5 persone sono morte a causa del caldo. Data la situazione critica in gran parte dell'Europa, l'OMS convoca gli stati dell'Unione per il 6 di luglio. Le città italiane sono ancora roventi, con bollini rossi di allerta in crescita, dalle 18 segnalate lo scorso fine settimana alle 25 di oggi. Marino Gaddiero, linea allo studio.
1: Veniamo ora alla crisi nel Golfo. Ne sono in incontro ad alto livello tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. La trattativa per la pace torna in salita. Massimiliano Cocchi.
3: Nessun negoziato diretto. Domani a Doha le delegazioni di Stati Uniti ed Iran si parleranno solo attraverso i mediatori del Qatar e del Pakistan. Al centro dei colloqui ci sarà lo sblocco dei beni iraniani all'estero, in particolare 3 miliardi di dollari che dovrebbero essere restituiti entro la fine della settimana, ma soprattutto si discuterà del futuro dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti lo vorrebbero aperto alla navigazione senza pedaggi, ma Iran e Oman, i due paesi che si affacciano su quel tratto di mare, vogliono invece un pagamento dalle navi che transitano dallo stretto. Proprio nei giorni scorsi l'Oman avrebbe presentato un piano che prevede non un vero e proprio pedaggio, ma il pagamento di tariffe per i servizi legati all'attraversamento dello stretto. È la conferma che un eventuale accordo di pace si gioca anche sulla scelta delle parole. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Intanto Israele è tornata a colpire la striscia di Gaza, dove la popolazione continua a vivere in condizioni di estrema precarietà. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: 8 morti nelle ultime 24 ore, di cui almeno una bimba di un anno e sua madre. Nel merito tra israeliani, i comandanti di Hamas e della Jihad Islamica nella striscia, tra cui i responsabili ancora vivi dell'attacco del 7 ottobre, con buona pace delle vittime collaterali, del cessate il fuoco e delle condizioni indegne in cui sopravvivono 2 milioni di palestinesi senza case, con poca acqua, con topi ovunque, un caldo torrido e ancora vessati da Hamas. Oggi un delegato delle milizie che controllano il 40% della striscia ha mandato al Cairo una delegazione per negoziati ancora in stallo. La fase 2 del piano di Trump non decolla e, secondo un documento pubblicato dalla stampa inglese, i membri del Consiglio di pace per Gaza starebbero studiando una possibilità di immunità legale per tutte le decisioni future, specialmente per la ricostruzione a suon di miliardi su macerie di cui sarà difficile per i palestinesi dimostrarne la proprietà. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorso salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne alla Guaira. La donna vicina all'epicentro del sisma, Antonella Mazza Teruel.
5: Sono impegnati più di 1.600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie. Sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori, mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla La Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina, ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1.719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati, e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Negli Stati Uniti la Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. Abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia del presidente, uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Non si placano, e veniamo all'Italia, le polemiche dopo l'intervista della Premier Meloni, che ha toccato anche il tema del Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
6: Buongiorno Ugo. Nel centrodestra tentativi di accordo sulla legge elettorale. Lo stabilicum, come viene chiamato dalla coalizione di governo approdata in aula alla Camera, deve superare lo scoglio preferenze. Fratelli d'Italia e noi moderati sono per l'introduzione, Forza Italia e Lega contrari. Questa sera vertice alla sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, presenti esponenti di primo piano dei partiti di maggioranza. Poi, in seguito, sarà la volta dei leader per mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa sulla legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi, tradotti in seggi 70 alla Camera e 35 al Senato. Le opposizioni invece sollevano dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale, che a loro volta chiamano il Melonellum, in quanto ritengono che sarebbe l'arma utilizzata dalla Premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un Presidente della Repubblica di destra. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Inflazione in calo a giugno, scendono anche i prezzi degli alimentari. Giuseppe Caporaso.
7: A sorpresa l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere dei prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistica e Raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas, in calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ci sono 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Amelia Cartia.
8: Erano pronte a fuggire all'estero le 4 persone arrestate questa mattina tra Napoli e Avellino dai carabinieri del comando di Roma. I 4, di età compresa fra i 22 e i 53 anni, avrebbero fatto parte del comando che il 16 ottobre 2025 ha progettato ed eseguito l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Attentato che ha causato l'esplosione delle 2 auto del conduttore e il danneggiamento delle mura perimetrali della sua casa a Pomezia. Dirimenti le intercettazioni telefoniche delle utenze dei 4 arrestati, nelle quali uno dei fermati, Antonio Passariello, verosimilmente il capo del gruppo, avrebbe ammesso di aver commesso il fatto. A mettere gli inquirenti sulle tracce del comando, una mail anonima inviata al PM Carlo Villani, nella quale proprio Passariello veniva accusato di aver commesso il fatto senza però aver avvisato prima le realtà criminali cui avrebbe dovuto fare riferimento. Abbiamo piazzato la bomba là, si legge nelle più di 100 pagine di intercettazioni analizzate dai carabinieri. E ancora, facciamo la storia. Individuati gli esecutori, per i quali si sono aperte le porte del carcere, gli inquirenti puntano adesso a risalire ai mandanti. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna, afferrata per la divisa, è stata scaraventata a terra, colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi indisturbato attraverso una delle porte aperte del treno. Sgominata la banda delle truffe agli anziani, ci racconta tutto Cesare Cavoni.
9: hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro. Cesare Cavonilini allo studio.
1: Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario di Mansouri, avvenuto nel cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Accorato appello del Papa ai lefreviani, fermate le consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera. Sarebbe uno scisma. Rita Salerno.
10: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
1: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Merilli sono tre le donne a posti di vertice nella curia romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata, e Maria Monserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrini, che dal 2025 è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Un'occhiata alla chiusura della borsa di Milano: FTSE MIB positivo +1.01%. Ed è tutto per questa edizione delle 18. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scari grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.
11: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Radio Vaticana Italia, 105 FM.

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti, che apriamo anche oggi con una storia di quelle che fanno bene al cuore. Si tratta della storia di Francesco, in arte Hypnos, un detenuto della casa di reclusione di Castelfranco Emilia, uno dei due istituti di pena, oltre al Sant'Anna di Modena, in cui ha un progetto stabile e continuativo il Teatro dei Venti, importante realtà di teatro carcere dell'Emilia Romagna. Hypnos gode dell'articolo 21, cioè il permesso di uscire una volta a settimana dal carcere per lavorare, e grazie al Teatro dei Venti e al suo progetto di formazione dei mestieri del teatro è diventato uno scenografo e un costumista teatrale, anche se aveva mosso i primi passi sul palcoscenico come attore. Suoi infatti i bozzetti e le sceneggiature di L'aviatore errante e il piccolo principe, il nuovo spettacolo per gli spazi urbani della compagnia, ispirato proprio al racconto di Antoine de Saint-Exupéry, presentato al Concentrico Festival di Carpi e che andrà in tournée per tutta l'estate. Ed è allora proprio Francesco, in arte Hypnos, che racconta i suoi costumi e le sue scenografie per Il piccolo principe a noi che in radio non possiamo vederle.
2: Tutto nasce dal racconto originale, c'è una storia che mi è sempre piaciuta e che quindi ho proposto. Secondo me è un libro, è una storia che comunque è sempre molto attuale, comunque c'è la mano del Teatro dei Venti che stravolge le storie e propone la propria versione, sempre molto attuale, con contenuti molto interessanti che toccano il momento.
1: Sono anni che lavori con il Teatro dei Venti, per il quale hai già realizzato bozzetti per il Don Chisciotte Aspettando Godot e per la trilogia dell'Assedio, per la quale è stato vinto anche il premio UBU Progetti Speciali l'anno scorso. Ricordi il tuo primo incontro in carcere con loro e come avete iniziato questa collaborazione?
2: Precisiamo che per Godot non ho realizzato soltanto i bozzetti, ma ho costruito anche le scenografie, mentre per Don Chisciotte c'è stata soltanto la realizzazione dei bozzetti, e per Amleto la prima collaborazione dal punto di vista tecnico con il Teatro dei Venti sono stati realizzati anche per quelli bozzetti di scenografia e costumi. Il primo incontro con il Teatro dei Venti è stato nel carcere di Modena, dove avevo iniziato a frequentare un laboratorio teatrale organizzato appunto dal Teatro dei Venti. Poi io mi sono trasferito a Castelfranco e lì ho rincontrato la compagnia del Teatro dei Venti. Io ho un amore per il teatro che è sempre stato fin da ragazzo. Quando ero in età da scelta del corso universitario avrei scelto quello che sto facendo ora.
1: Anche nella tua vita precedente ti piaceva disegnare o è una passione che hai scoperto in carcere? Come sei diventato Hypnos e cosa significa questo nome d'arte per te?
2: Io ho sempre disegnato. Da che ho memoria, tutto ciò che ha a che fare con la creatività, con l'arte, con l'utilizzo delle mani, ha sempre fatto parte di me. Hypnos è il dio greco del sonno, è il re dei sogni. Mi è sempre piaciuta questa cosa di questo personaggio che crea i sogni, che crea questo mondo di immaginazione dove si può fare qualsiasi cosa.
1: Con queste esperienze stai costruendo anche il tuo futuro lavorativo, i progetti del Teatro dei Venti e più in generale del teatro carcere che avviano i mestieri correlati al teatro, appunto sono finalizzati anche al reinserimento. Cosa vedi nel tuo futuro?
2: Il mio futuro vedo innanzitutto una laurea. Mi auguro che arrivi in fretta, che è un traguardo che avrei dovuto raggiungere tempo fa, e poi quindi una professione legata sicuramente al mondo del teatro e al mondo dell'arte.
1: Concludiamo invece con un futuro più prossimo. Puoi darci qualche anticipazione sul lavoro che concluderà la trilogia iniziata con il Don Chisciotte e proseguita ora con il Piccolo Principe, e come riesci con i tuoi costumi e con le tue scenografie a trasmettere il messaggio dell'utopia che è il filo conduttore di questi lavori?
2: Il lavoro del messaggio credo sia qualcosa che riguarda la regia e la drammaturgia. Il messaggio che dà il Teatro dei Venti è attraverso le parole. I miei costumi servono a creare un mondo magico, illusorio, un mondo di eccesso, nel caso dei costumi dell'aviatore, costumi giganteschi, questi uomini grandissimi che sono dei personaggi particolari che rispecchiano un po' le pecche dell'umanità.
1: E restiamo in ambito lavoro e carcere. Si chiamerà Galeotto Fu l'Orto, il nuovo orto idroponico, che sarà inaugurato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, il prossimo 6 luglio, grazie a un cospicuo finanziamento della Cassa delle Ammende. Si tratta di un progetto che avrà importanti ricadute a livello professionalizzante e occupazionale per i detenuti, una nuova iniziativa di agricoltura sociale in un territorio particolarmente difficile. Secondo i dati, la provincia di Caserta è quella con la peggiore qualità di vita, non solo in termini economici, ma anche di benessere a tutti i livelli. Iniziativa che vede scendere in campo, anzi scendere nell'orto, le attività formative del consorzio Noesis, tra i più importanti dell'area. Rosario Meoli, responsabile formativo di Noesis, ci spiega com'è nata questa idea, ma anche cos'è un orto idroponico e come deve essere mantenuto. Ascoltiamo.
3: È un progetto nato da un'idea mia e della direttrice Donatella Rotundo di iniziare a fare una produzione di prodotti per poi vendere il prodotto finito. Quindi in una prima battuta si immaginava di fare zafferano, poi abbiamo cambiato coltura, abbiamo fatto un test con le insalate, poi si è immaginato di coltivare basilico per fare un pesto con delle nocciole, perché all'interno dell'istituto penitenziario c'è anche un noccioleto. E che cos'è un orto idroponico? È una coltivazione chiaramente dove c'è un'ottimizzazione del processo delle acque, un circuito chiuso dove c'è un nutriente e tutto a ricircolo, quindi ottimizzare spazio e ottimizzare acqua.
1: I detenuti impegnati saranno inizialmente 10, che saranno formati come operatori agricoli. Cosa significa e quale sarà il loro impegno?
3: 20 torri idroponiche dove sono inseriti in una serra, perché oggi chiaramente con le condizioni atmosferiche il rischio di malattie che cadano dal cielo esiste. 10 saranno formati, ci saranno sicuramente degli uditori per poi mettere in atto la produzione, perché in ogni caso c'è bisogno di un affianco continuo.
1: Al termine del percorso formativo saranno messe a disposizione anche 5 borse lavoro per tirocini di 6 mesi. Il tipo di professionalità che intendete offrire a mercato nel vostro territorio?
3: Certo, perché è una zona vocata all'agricoltura. Parliamo di Campania Felix. Questa terra intanto è stata messa a dimora sui terreni che furono del Regno delle Due Sicilie, di Re Ferdinando. Un primo step è stato l'analizzare i terreni. Sono dei terreni vergini che ci riportano non alla terra dei fuochi, ma alla terra del lavoro, ossia alla Campania Felix. Ci sono aziende pronte ad accogliere nuovi ragazzi formati attraverso una vocazione agricola.
1: Grazie a questo nuovo progetto è stata anche riqualificata un'area in disuso all'interno del carcere. I prodotti che poi si otterranno, in che modo saranno lavorati e utilizzati?
3: In questo momento stiamo portando avanti di un corso altro di trasformazione di materie prime, quindi produciamo in questi giorni la fase dei pomodori per la trasformazione, passate di pomodori pelati, quindi l'idea è di iniziare una conversione con una produzione, chiaramente in prima battuta tutto in house, quindi come cadeau istituzionali, però l'idea della direttrice è di impiantare anche un vigneto di un vitigno autoctono. Si sta ragionando su qual è il migliore, c'è l'acquisizione del fascicolo aziendale che la direttrice sta iniziando a muovere i primi passi, abbiamo già avuto un appuntamento con l'assessore regionale all'agricoltura, ci si muove in quella direzione perché l'agricoltura è vita, da questa vita nascono nuovi fiori, intesi come esseri umani.
1: Lei come volontario è attivo anche nell'istituto di custodia attenuata di Eboli in provincia di Salerno e nella casa di reclusione di Arienzo, dove sono previsti anche progetti di formazione per operatori agricoli e manutentori del verde. A che punto siamo in queste due strutture?
3: Sia ad Eboli che ad Arienzo stiamo lavorando ormai da anni sempre in una chiave agricola, abbiamo formato anche lì tantissimi ragazzi che hanno una predisposizione alla terra, guardano il loro passare dei giorni attraverso il crescere delle piantine. Anche lì in questi giorni siamo nella produzione, c'è stato tutto il ciclo inverno, dalla primavera siamo arrivati in estate e quindi iniziamo a raccogliere i primi pomodori, basilico, angurie, quindi in ambedue le strutture ci si muove in questa direzione. I detenuti credono in quello che sono i frutti della terra e attraverso il loro crescere guardano il loro futuro.
1: E cambiamo decisamente argomento. Cresce il grado di efferatezza nei crimini messi in atto da minori, mentre resta sostanzialmente stabile il numero degli autori di reato. È questa la fotografia che fa l'Istituto Eurispes nella ricerca che ha appena presentato dedicata alla criminalità giovanile, un fenomeno complesso che il 44% della popolazione percepisce come fattore di pericolosità per il luogo in cui vive. Marco Dugato, professore di sociologia all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ricercatore presso il Centro di Ricerca Interuniversitario Transcrime, che ha partecipato all'indagine, ci offre una chiave di lettura su questo tema al microfono del collega Edoardo Valentino. Ascoltiamo.
4: Ha riscontrato una crescita alcuni aspetti della criminalità giovanile, soprattutto alcuni comportamenti di natura violenta, mentre in realtà i numeri assoluti dei ragazzi autori di reato rimangono sostanzialmente stabili e devo dire anche abbastanza bassi per quello che è la media e anche in comparazione con altri paesi europei, quindi non siamo certamente di fronte a un'emergenza.
5: Quali le cause che spingono un ragazzo verso la criminalità?
4: Sono tantissime, sono varie, perché poi ognuno ha i suoi vissuti personali. Quello che abbiamo osservato un po' negli ultimi anni è che non sono più solamente le cause, diciamo, classiche, quindi la marginalità socio-economica, che in qualche maniera solitamente veniva considerata uno dei principali fattori che potevano causare o spingere un ragazzo verso comportamenti criminali. Sempre più, soprattutto per quello che riguarda i reati violenti, vediamo che crescono disagi di natura psicologica o relazionale, e questo lo osserviamo anche in ragazzi che non vengono necessariamente da contesti disagiati.
5: Che influenza esercitano i social network sul fenomeno della devianza giovanile?
4: I social network ormai sono assolutamente pervasivi della realtà dei ragazzi, ma devo dire anche del mondo degli adulti, e quindi ovviamente ci sono delle ripercussioni, nel senso che molti ragazzi ormai hanno una forte componente della loro vita quotidiana che si sposta online. Possono in qualche maniera alimentare alcuni tipi di comportamenti, per esempio come quello dell'imitazione, oppure per esempio andando a in qualche maniera inasprire alcuni comportamenti o alcune insicurezze dei ragazzi, che poi possono in qualche maniera tradursi anche in azioni devianti criminali. Importante sempre però non necessariamente colpevolizzare o criminale lo strumento, ma capire anche come aiutare magari i ragazzi a utilizzare questo strumento nella maniera migliore possibile, se possibile.
5: Secondo la recente indagine Eurispes sulla criminalità giovanile, il 47% della popolazione propone come rimedio un inasprimento delle pene e un ampliamento delle fattispecie di reato. È davvero questa l'unica strada?
4: No, assolutamente no. Quello che non solo nell'ambito della criminalità giovanile, ma in generale nell'ambito della criminalità, tutto quello che le ricerche italiane e internazionali ci dicono è che aumentare le pene di per sé non ha un effetto. Tanto più in una situazione come quella appunto della realtà della criminalità giovanile, dove molto spesso i ragazzi non hanno la piena contezza della gravità delle azioni che stanno facendo, e quindi in qualche maniera l'effetto deterrente sostanzialmente non funziona. Molti dei fenomeni di criminalità giovanile che noi vediamo non sono solamente ed esclusivamente un tema di ordine pubblico, ma sono spesso un tema di disagio più generale, sociale, anche di mancanza di politiche spesso e volentieri, che lasciano i ragazzi un po' da soli, e questo ovviamente crea poi delle complessità. Quindi non basta l'elemento repressivo, bisogna anche lavorare soprattutto nel aiutare, nel supportare i ragazzi e nel fornire ai ragazzi delle alternative rispetto a quello che possono essere il comportamento devianti.
5: Quanto la progressiva perdita di valori, compresi quelli cristiani, può incidere sull'assenza di modelli validi da seguire?
4: Sicuramente l'assenza in qualche maniera di modelli di riferimento è un tema, nel senso che non soltanto vengono a mancare in qualche maniera i modelli specifici, ma vengono a mancare un po' anche le grandi narrazioni all'interno dei quali un ragazzo riusciva a darsi un orizzonte anche di senso, un orizzonte anche di progressione individuale. E questo ovviamente è un problema della nostra società contemporanea, dove tutto molto più veloce, tutto molto più estemporaneo, e ovviamente anche i ragazzi fanno fatica, no, a guardare al futuro con una visione. È ovviamente un discorso molto complesso, ma sicuramente importante è proprio la ripresa di alcuni tipi di modelli di comportamento o anche di supporto della comunità educante, e quindi vuol dire anche un investimento rispetto a tutte quelle agenzie che non sono solo la scuola, ma sono l'associazionismo, sono il mondo degli oratori, sono il mondo delle società sportive, che possono in realtà fornire ai ragazzi proprio questo ambito di modelli e anche la dimensione ovviamente valoriale.
1: E voltiamo pagina. Abbiamo parlato più volte del metodo Alfa, potente strumento di primo annuncio della parola e di evangelizzazione, che viene applicato in contesti diversi e perfino nelle carceri, dove, portando semplicemente l'esperienza del Signore, si riesce a risvegliare la dimensione spirituale nei detenuti che per qualsiasi motivo si erano allontanati dalla fede, anche quella non cristiana. Vediamo le vite dei detenuti trasformarsi, e alla testimonianza che abbiamo raccontato

0: Allora, in estrema sintesi si tratta di uno spazio dove poter parlare liberamente delle grandi domande della vita, fede e significato.
1: Ricordiamo brevemente in cosa consiste il metodo Alfa e come si inserisce in un luogo particolare come il carcere.
0: Consiste in una serie di incontri settimanali. In totale sono 11 incontri più questa giornata speciale che si chiama giornata Alfa, così come succede all'esterno del carcere. Ad Alfa noi invitiamo a partecipare soltanto al primo incontro. Poi saranno i detenuti che liberamente decideranno di partecipare. Alfa è tutto a costo zero, sia per l'istituto penitenziario che per la pastorale carceraria.
1: Come si svolgono nella pratica gli incontri di Alfa Carcere e quali sono i frutti concreti che riuscite a raccogliere con questo metodo?
0: Ogni inizio di incontro è un momento speciale. Arriviamo lì e troviamo i ragazzi che ci aspettano e là ognuno c'ha un volto particolare. C'è chi sorride, chi è visibilmente preoccupato e chi magari quel giorno non ha proprio voglia di parlare. Ma tutto cambia quando incominciamo con il primo momento, il momento del cibo, dove consumiamo insieme qualcosa. Poi guardiamo assieme un video, che è un video a tema. Il percorso prevede queste 11 sessioni che ognuna c'ha un tema particolare. No? Partiamo dalla prima sessione che c'ha una domanda. C'è qualcosa di più nella vita? E questo già incomincia ad aprirti la mente, no? A ragionare su qualcosa. Per arrivare all'ultima sessione che si chiude riflettendo sul tema che cosa sia la Chiesa, qual è il mio impegno nella Chiesa. E poi abbiamo l'ultimo momento che è il momento dei piccoli gruppi. Un po' Alfa richiama proprio lo stile di Gesù con Zaccheo. Gesù non gli chiede di cambiare vita per essere accettato, lo chiama per nome, crea subito un rapporto familiare, una relazione. Ultimamente abbiamo scritto un report nazionale e abbiamo raccolto i risultati dei questionari di 120 detenuti in tutta Italia. Il primo dato che ci salta subito agli occhi è incredibile. Il 97% dei detenuti consiglierebbe questo corso ai propri compagni.
1: Molti sono i cappellani degli istituti che riuscite a coinvolgere, eppure con alcuni non riuscite. Come mai? Vogliamo rassicurarli sul fatto che Alfa non rischia di essere un ulteriore carico di lavoro per gli operatori della pastorale penitenziaria?
0: Nelle carceri italiane i cappellani fanno da padri, da psicologi, da assistenti sociali, corrono tutto il giorno. Allora ai cappellani vogliamo dire col cuore in mano che Alfa non vi chiede di fare di più. Noi vi offriamo semplicemente braccia per fare insieme. Può accomodarsi, rilassarsi e godersi questi 90 minuti in totale fraternità con i suoi ragazzi.
1: Un'altra realtà con cui fare i conti è la carenza di volontari, perché Alfa è un metodo che si fonda sull'ascolto e sulla presenza. Vuole lanciare un appello per questa vostra missione?
0: La carenza di volontari è una realtà, però quello che posso affermare con certezza è che ogni volta che abbiamo l'opportunità di raccontare questa esperienza, vediamo nascere nelle persone una chiamata d'amore irresistibile. Molti ci chiedono come fare per aiutare nel carcere della propria città e a tutti forniamo il supporto e la formazione necessaria per iniziare in totale serenità. Il nostro metodo non richiede professori o grandi conferenzieri, cerca soltanto cuori disposti a sedersi allo stesso tavolo e a saper ascoltare senza giudicare. Quando vedi con i tuoi occhi la grazia di Dio che veramente guarisce una vita spezzata, non puoi fare più a meno di quell'esperienza.
1: E allora, per chi fosse anche solo incuriosito e volesse saperne di più sul metodo Alfa, il 20 luglio si svolgerà un training online destinato ad aspiranti volontari. Per informazioni e iscrizioni www.alfaitalia.org nella sezione eventi, oppure consultate i social legati al metodo. E ora ascoltiamo la testimonianza di uno degli ultimi, ma solo in ordine cronologico, volontari che si sono uniti ad Alfa Carcere: il professor Luis Cano, docente presso la Pontificia Università della Santa Croce, ma soprattutto volontario nel carcere romano di Regina Coeli.
2: Abbiamo sperimentato per la prima volta questo corso e con una quindicina più o meno di detenuti, settimana dopo settimana abbiamo sperimentato come la grande partecipazione di queste persone che parlavano, raccontavano cose della loro vita molto belle, l'impatto anche, come succede sempre nei corsi Alfa, c'erano persone che avevano più o meno fede o persone più critiche, però questo non è stato nessun problema per creare un ambiente veramente di fraternità, di famiglia, e alla fine si notava proprio questo, no? Allegria, partecipazione, in alcuni casi veramente una via avvicinamento alla fede molto molto bello. E si aggiunge all'attività che faccio come catechista tutte le settimane. Ho cominciato ad andare un'altra volta alla settimana per corso Alfa e vedo come è stato un'attività che

0: che ho potuto fare totalmente in autonomia, grazie anche all'esperienza che ho di questo corso e con anche di qualche altro volontario. Posso dire che questo corso sicuramente ha un impatto molto grande sulle persone, non solo a livello della loro fede, ma anche umano. Il clima che si crea, il saper ascoltare gli altri, appoggiarsi sugli altri, trovare che altre persone hanno gli stessi problemi di noi, e condividere a volte le cose della propria vita, le proprie sofferenze, spesso i dubbi. Tutti hanno apprezzato molto i contenuti, anche dei video. Come suono la chitarra, ho cercato anche di portare sempre un po' di allegria, di canti. È stato sempre molto piacevole tutto questo. Spero che con l'aiuto della capellania possiamo continuare a fare altri corsi Alfa nel futuro.
1: E ora qualche notizia in breve. Ricordate la puntata scorsa quando abbiamo parlato del nuovo lavandetto del carcere di Genova che servirà poi all'attività di un laboratorio di estrazione di oli essenziali in cui lavoreranno i detenuti? Era un progetto della campagna nazionale Ortofrutteto Solidale Diffuso di A Zero CO2 e Lega Ambiente, come un altro che Estra ha avviato nella casa di reclusione Ranza di San Gimignano. Qui entra ora nel vivo il laboratorio di fitoterapia, un percorso professionale che insegnerà ai detenuti guidati dagli esperti della SIFIT, Società Italiana Fitoterapia, coltivare, raccogliere e trasformare le piante officinali in preparati erboistici. Il 9 luglio prossimo, presso gli spazi del Lab Trasformazione in Opera, nell'omonima casa di reclusione di Milano, si svolgerà un open day nato nell'ambito degli Sky Inclusion Days, Sky Italia e Officina dell'Abitare. Sarà una giornata dedicata alle imprese interessate a sviluppare in carcere progetti integrati al proprio business. A Roma, invece, precisamente nella casa circondariale di Rebibbia, la Cyber Security Foundation ha donato 15 computer nuovi per promuovere la cultura cibernetica, le competenze digitali e la professionalità informatica. I PC saranno utilizzati per il corso di formazione dedicato alla sicurezza informatica, appunto, e all'uso consapevole delle nuove tecnologie, che sarà rivolto ai detenuti nell'ambito del protocollo d'intesa siglato con il DAP. E ora la cultura, il piccolo Opera Festival, giunto nel 2026 alla 19ª edizione, è tornato a portare l'opera lirica in carcere, precisamente nella casa circondariale di Gorizia, in Friuli Venezia Giulia, dove è andata in scena, a beneficio dei ristretti, Il prigioniero del compositore istriano Luigi Dalla Piccola nel cinquantenario della sua scomparsa. Invece, nella casa circondariale di Viterbo è stato proiettato Pills of Rights, documentario realizzato da docenti e dottorandi dell'Università degli Studi della Tuscia, proprio insieme ai detenuti che hanno partecipato a questa iniziativa. I temi affrontati sono stati lo spazio, il tempo e i legami che si instaurano tra le persone all'interno di un carcere. Il docufilm è stato realizzato grazie all'Associazione Amici di Giurisprudenza e il supporto di Kama Productions. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che oltre al consueto appuntamento della domenica potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18:30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va, nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Dalla prossima settimana in poi, inoltre, andranno in onda le repliche del Meglio dei Cellanti. Per noi l'appuntamento è a settembre, per la prossima stagione dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
2: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Le 7, l'informazione della Radio Vaticana, Luca Collodi in studio, collaborazione tecnica di Damiano Caprio. Il Papa scrive una lettera ai lefebvriani alla vigilia delle consacrazioni episcopali illecite. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, scrive Papa Leone. Il Papa ha ricevuto stamani in udienza la delegazione del Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, inviata a Roma dal Patriarca Bartolomeo per la celebrazione ieri della solennità dei Santi Pietro e Paolo. Ascoltiamo le parole del Papa nel servizio di Daniele Piccini.
1: In un'epoca caratterizzata da guerre e da una crescente polarizzazione, nonché da divisioni culturali e sociali, i cristiani, riconciliati tra loro e concordi nella professione dell'unica fede, sono chiamati ad essere segno credibile di pace. Così, incontrando la delegazione del Patriarcato Ecumenico, Leone XIV ha puntualizzato la missione dei cristiani nel mondo di oggi, approfondire la vicendevole amicizia e condividere il desiderio di progredire nel cammino della piena unità. Il pontefice, evocando i temi della sua enciclica Magnifica Humanitas, ha auspicato inoltre il contributo di tutti i cristiani sui diversi fronti della storia contemporanea. Nell'attuale situazione è in gioco non solo la credibilità dell'annuncio cristiano, ma il futuro stesso dell'umanità. L'esigenza di una maggiore collaborazione tra i cristiani di fronte alle sfide odierne, quali la pace, il buon uso delle nuove tecnologie, la cura del creato, scaturisce dallo stesso Vangelo di Gesù Cristo.
0: Gaza è un disastro, dice il cardinale Pierbattista Bizzaballa raccontando la sua visita nella striscia della settimana scorsa. Le città sono rase al suolo, livellate, azzerate, Rafa non esiste più. Un aspetto che le immagini non rendono sono gli odori e una delle piaghe più presenti in questo momento sono i topi che mordono soprattutto i bambini, afferma il patriarca latino di Gerusalemme. Chiudiamo con il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità annuncia una riunione di emergenza con l'Unione Europea il 6 luglio prossimo. Intanto si attenua la morsa in alcune città italiane e arrivano i temporali. Allerta ancora in Francia e Spagna. Ora l'ondata di caldo si sposta sui Balcani e nell'est Europa. È tutto. L'informazione torna domani alle 8.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Signore, che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo, sia con tutti voi.
1: E con il Spirito.
0: Vogliamo ringraziare il Signore con questa celebrazione eucaristica per questa esperienza di fede che abbiamo vissuto in questo mese con TV 2000. E penso che l'amore di Dio in questi giorni ci ha guidato, ci ha accompagnato, ci ha custoditi, ci ha indicato la via del bene, che poi non è altro che la via della santità. Ringraziamo veramente il Signore. Facciamo in modo che tutto quello che il Signore gratuitamente ha donato, con il nostro impegno possiamo farlo fruttificare in preghiere e in opere buone. Signore, pienezza di verità e di grazia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, fatto povero per arricchirci, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, venuto per radunare il tuo popolo santo, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghi. O Dio, che sempre ascolti con bontà la voce dei tuoi fedeli che sono nella tribolazione, ti rendiamo grazie per i tuoi benefici e ti supplichiamo umilmente, perché liberi da tutti i mali possiamo sempre servirti nella gioia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra. Perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio. Ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Parola di Dio.

0: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Tu non sei un Dio che gode del male. Non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori. Il Signore li detesta.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.
0: Io, invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa. Mi prostro verso il tuo tempio santo nel tuo timore.
1: Guidami, Signore, nella tua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco, avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde. Ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?» Parola del Signore.
1: Gloria a te,

Dicevo all'inizio della celebrazione eucaristica che oggi siamo chiamati a ringraziare il Signore per i benefici che ci ha donato in questo mese, come ce li dà sempre, non solo in questo mese ci dona i suoi benefici, ma in questo mese particolare, dove penso che ciascuno di noi, anche coloro che ci seguono da casa, hanno vissuto queste esperienze di fede, dove sperimentiamo da un lato la nostra povertà, il nostro limite, la nostra fragilità, e dall'altro ecco l'opera di Dio. Vedete, quando l'opera di Dio la lasciamo agire nella nostra vita, la accogliamo nel nostro cuore, la facciamo diventare opera buona, allora diventa via di salvezza, via di santità. In tutto questo c'è anche lo stesso atteggiamento degli apostoli, quello della paura. Tante volte anche noi abbiamo paura. Ma vedete, la paura più grande è perdere la fede, non fidarsi di Dio. Quando Dio è sempre premuroso e attento a quelle che sono le nostre necessità, i nostri bisogni. E la fede, lo sappiamo, si coltiva con la preghiera, con una relazione intima, personale. La prima lettura ci ricordava che anche se Dio rimprovera spesso quel popolo di Israele, però alla base dice: io ti ho scelto perché ti amo. Questa è la bellezza di questo Dio, un Dio che sorprende, un Dio che si china verso ciascuno di noi, un Dio che ci viene incontro proprio per indicarci la via della santità. E allora oggi siamo chiamati a rendere grazie al Signore, ma siamo chiamati anche a ravvivare la nostra fiducia in Lui, ravvivare e rinnovare la nostra fede. Ricordiamoci sempre che Dio è l'Emmanuele, il Dio con noi, che è sempre presente, che ci sostiene, ci incoraggia, ci insegna sempre la via della salvezza. Fidiamoci a Lui, e ognuno personalmente in questa Santa Messa esprima il suo grazie al Signore. Ricordatevi sempre che tutto quello che il Signore ci dà è grazia, va ascoltato, va custodito nel nostro cuore, va fortificato con la preghiera, va tradotto in opere buone. La via della santità è questa: vivere, accogliere il comandamento di Dio e farlo diventare gesto generoso e semplice. Ecco, che il Signore veramente ci custodisca nel suo amore. Ecco, l'Eucaristia è il sacramento per eccellenza della gratitudine di Dio per noi, di questo pane che si dona. E noi, insieme al pane e al vino, presentiamo su questo altare la nostra storia, perché possa diventare offerta gradita a Dio.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, allora e gloria al suo nome, del bene nostro, e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, il sacrificio di lode per i benefici che ci hai elargito, e ti chiediamo che i doni da te gratuitamente ricevuti diventino azione di grazie a gloria del tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giovanni, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu hai il regno, la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.

0: l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, ascolta.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Prima di concludere, ecco, con l'orazione e la benedizione, ecco, un grazie a TV 2000 che ha reso possibile questo. Questa esperienza di fede, penso che la cosa più bella è che siamo riusciti a pregare, ed è ancora più bello se continuiamo a pregare, che è la cosa più bella che il Signore ci chiede. E adesso vogliamo pregare per coloro che si affidano alle nostre preghiere, per coloro che si trovano in difficoltà, per tanti che hanno bisogno di Dio nella loro vita. Gesù crocifisso, unica speranza dell'uomo, potenza e sapienza di Dio, prostrati adoriamo le tue piaghe, per la preghiera di Maria, tua e nostra madre, e del serafico Francesco. Ti chiediamo, trasforma la tua

Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.

0: Meditiamo i misteri dolorosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero. Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Luca. Al monte degli ulivi, Gesù, entrato nella lotta, pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre.

0: Secondo mistero, Gesù è flagellato dai soldati. Dal Vangelo secondo Matteo. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo. I soldati spogliarono Gesù. Gli fecero indossare un mantello scarlato. Intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, Re dei Giudei!» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù percorre la via del Calvario portando la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù in mezzo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù è crocifisso e muore in croce. Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleofa, e Maria di Magdala. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E chinato il capo, consegnò lo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà,
0: Signore pietà,
1: Signore pietà,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Trunnolone.

Diventa ciò che sei, scrive il poeta Pindaro. Anzi, nella sua versione completa, il verso custodisce un'intuizione ancora più radicale. Diventa ciò che sei, avendolo appreso. Ogni nascita autentica comincia solo così, da un ascolto, da un riconoscimento silenzioso, un tornare al punto sorgivo dove la vita ci pensa, ci chiama, ci custodisce. Prima di divenire, occorre lasciarsi conoscere dalla propria verità. In noi abita una voce antica, un daimon che non grida, ma orienta e illumina senza imporre. Si tratta di quel filo d'oro che precede ogni passo, la sorgente interiore che ci abita come un segreto d'infanzia mai del tutto smarrito. Quando la si incontra, quando ci si immerge, quando prendiamo coscienza di essere questa sorgente, allora muore il dovere, il tu devi, l'imperativo morale. E ciò che rimane è solo un ritorno, il ritorno a casa, il ritorno a sé. E la trasformazione è avvenuta, come frutto non d'un impegno etico, ma della disponibilità a rimanere a contatto con la nostra natura più profonda. Si tratta solo di un lasciar riaccadere ciò che eravamo prima di dimenticarlo. Fedeltà all'essere, fioritura del sé autentico, laddove la vita finalmente coincide con il nostro volto più autentico. La vita non è una caccia al tesoro per giungere al senso del vivere, e tantomeno una scalata al cielo alla conquista d'un Dio improbabile. È piuttosto un lento disvelarsi, come la luce che all'alba non inventa nulla, si limita a mostrare ciò che da sempre ci abita e attendeva nel buio. Il cosiddetto senso della vita non è qualcosa che va inseguito. Si lascia trovare nel gesto quotidiano del divenire, nel mutamento paziente con cui esistenze attente vengono plasmate. In greco, metamorfosi, metamorfee, non significa semplicemente cambiamento di forma, ma possibilità di andare oltre la forma abituale, oltre il guscio, oltre la pelle stretta. È la sapienza del bruco che un istante prima di sentirsi finito avverte d'essere abitato da ali che premono per nascere. Non aggiunge nulla a sé, semplicemente si riconosce per ciò che è e spicca il volo. Così anche noi non dobbiamo cercare altrove ciò che già ci abita. Siamo solo chiamati a trasformarci in ciò che siamo da sempre, a coincidere finalmente con la verità che ci abita. E tuttavia questo cammino non è scontato. Ci sono donne e uomini che attraversano 80 anni, 90, perfino un secolo di vita senza aver mai realmente vissuto. Hanno respirato il tempo senza lasciarsi respirare da esso. Hanno camminato senza concedere alla vita il permesso di trasformarli. Sono nati semi e sono morti tali, senza mai osare la primavera. Eppure ogni esistenza porta in sé una promessa, la possibilità di diventare ciò che già è in potenza, di fiorire nella forma che l'essere ha previsto da sempre. Fallire la trasformazione non è un piccolo inciampo, è fallire la vita stessa, quella vita che chiede soltanto di poter compiere in noi il suo lavoro segreto. Ma occorre prestare molta attenzione. Trasformazione non significa cambiamento. Il cambiamento sostituisce, rimuove, cancella. La trasformazione, di contro, fa semplicemente emergere ciò che già è contenuto in potenza. Il seme, per divenire rosa, grano, albero, non cambia natura, attraversa semplicemente il tempo dell'attesa, la notte della decomposizione, la morte. Solo allora si aprirà vita nuova. Così accade a ciascuno di noi. La trasformazione è un morire per rinascere, un lasciare che l'essenza si sveli attraverso la resa.
Alle nozze di Cana Gesù non cambiò l'acqua in vino, non la sostituì con qualcos'altro, ma la trasformò in vino. Ecco il mistero della metamorfè, non uno scambio, ma una rivelazione, non un nuovo inizio, ma compimento di ciò che già era nascosto. Questa è una distinzione fondamentale. Nel cambiamento è sottesa l'idea che tutto deve cambiare perché tutto sia diverso. Nella trasformazione, invece, prendo ciò che è dentro e fuori di me, abito tutto, accolgo tutto e poi vedo come andrà a finire. Non voglio cambiare me o ciò che è fuori di me perché tutto sia diverso. Voglio abitare tutto, standoci dentro, attraversare tutto, scoprendo piano piano chi sono, con tutte le mie luci, le mie ombre, con i miei angeli e tutti i miei demoni. Siamo cresciuti tutti, bene o male, in un contesto moralizzante di stampo cattolico, dove l'imperativo categorico è stato «devi cambiare». Non siamo stati educati a trasformarci. Rainer Maria Rilke, grande poeta austriaco di origine boema, ebbe a dire: «Se i miei demoni mi abbandonassero, temo che anche i miei angeli volerebbero via». L'idea di cambiamento che ci è stata inculcata è in qualche modo un tentativo di angelicarci. Ma noi siamo chiamati a trasformarci, cioè a morire a noi stessi come il seme, rimanendo però quello che siamo, con tutte le nostre zone d'ombra e di luce, con tutti i nostri angeli e demoni interiori, con tutte le nostre paure. Se oggi mi ritrovo qui, in questo preciso punto della mia vita, è perché ho camminato attraverso scelte che mi hanno formato, alcune lucide, altre tremanti, tutte necessarie.

Ogni frammento, anche il più ruvido, è materia viva che attende solo di essere trasformata, riportata ad una verità più profonda.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Gentili ascoltatori, ben trovati da Marco Di Battista, benvenuti al programma dedicato alla musica da camera. Una puntata, quella di oggi, interamente dedicata a uno dei maestri della musica da camera per eccellenza. Tale è stato sicuramente Johannes Brahms. Di Johannes Brahms in particolare stiamo per ascoltare due lavori che appunto nella storia dell'Ottocento musicale e nella storia della musica da camera hanno avuto un ruolo fondamentale, vale a dire le due sonate per violoncello di Johannes Brahms. Sonate per, normalmente si dice per violoncello e pianoforte, nel caso di Brahms leggiamo sullo spartito che le sonate sono per pianoforte e violoncello. Questo perché Brahms teneva al perfetto equilibrio tra i due strumenti, il perfetto dialogo, e quindi il pianoforte non doveva essere e non è di fatto soltanto uno strumento di accompagnamento, di riempimento. Insomma, siamo lontani dai tempi di una linea melodica e di un basso continuo, tanto per intenderci. Un riferimento, quello al continuo, che poi può essere anche preso così come una butade, ma che poi in realtà poi alla fine tutto sommato non è così peregrino, se pensiamo che comunque lo zampino in qualche modo del maestro, del nonno Johann Sebastian Bach, c'è soprattutto nei movimenti estremi, l'allegro finale per esempio della sonata numero 1 opera 38. Ma andiamo per ordine allora. Ovviamente sentiremo prima questa sonata numero 1 opera 38, che è in mi minore, una sonata che per Brahms è stata particolarmente sofferta. L'aveva iniziata nel 1862, l'aveva poi mollata, come succede spesso ai compositori, non gli piaceva, era scontento. In realtà poi la termina nel 1865 e ne fa un lavoro assolutamente perfetto dal punto di vista della struttura e di quello che è il senso pieno del lavoro da camera. Una sonata in tre movimenti, allegro non troppo, allegretto, quasi minuetto, allegro, con questa tonalità di mi minore che viene abbandonata soltanto nel movimento centrale, che è in maggiore. Ad eseguire questa sonata, Matilda Cogliard al violoncello, Stefano Ligoratti al pianoforte. E ricordiamo che Ligoratti suona uno Steinway del 1888, quindi siamo grosso modo nel periodo, abbiamo detto la prima sonata è terminata nel 1865, ma siamo ben nel periodo di composizione di questo lavoro, e questo naturalmente aggiunge molto fascino a questa versione della Cogliard e di Ligoratti. Naturalmente che non soltanto per questo possiamo considerare una versione ottima dal punto di vista dell'interpretazione. E allora ce l'ascoltiamo, la sonata per violoncello numero 1 opera 38 in mi minore di Johannes Brahms.

Abbiamo ascoltato la sonata per violoncello e pianoforte numero 1, opera 38 in mi minore di Johannes Brahms, nell'interpretazione di Matilda Coyar al violoncello, Stefano Ligoratti al pianoforte. Abbiamo detto che Brahms scrive nello spartito non sonata per violoncello e pianoforte, ma sonata per pianoforte e violoncello. Abbiamo visto come in questa prima sonata la parte del pianoforte sia assolutamente una parte che non è mero riempimento di qualche altra cosa, ma ha un valore perfettamente identico dal punto di vista del peso della struttura a quella del violoncello. Questa cosa è ancora più evidente nella seconda sonata scritta da Brahms, l'opera 99, stavolta la tonalità d'impianto è il Fa maggiore, e siamo addirittura nel 1886, sono veramente tanti, 20 anni, e sono tanti per un musicista come Brahms, attento a una propria evoluzione, sente molto questo avvicinarsi della maturità, e il lavoro che stiamo per ascoltare, pure nella grande validità della prima sonata, ha tutt'altro clima, non soltanto perché è in 4 movimenti anziché 3, quindi abbiamo allegro vivace, adagio affettuoso, allegro appassionato, allegro molto. Né è un caso che nello scrivere questa sonata Brahms aveva pensato al violoncellista Robert Hausmann, che tra l'altro eseguì anche il suo concerto doppio. È una sonata assolutamente per professionisti, una sonata difficile da interpretare, una sonata che appunto ci rivela un Brahms maturo. Siamo alla fine dell'Ottocento musicale, siamo alla fine di un romanticismo che appunto poi terminerà man mano nella storia della musica attraverso le opere per esempio di Mahler, ma qui siamo nel 1888 e il punto fermo di questa sonata di Brahms è un punto veramente importante, e qui c'è anche da apprezzare lo sforzo di Matilda Coyar al violoncello e Stefano Ligoratti al pianoforte, che eseguono anche questa sonata. Ascolteremo come siano differente il tipo di approccio rispetto a una sonata che, seppure non giovanile, è comunque una sonata scritta nel 1865. Brahms era nato nel 1933, tanto per intenderci, e questa sonata numero 2 invece, opera 99, scritta nel 1888. Sentiamo e poi pensiamo e casomai diciamo anche qualcosa.

0: Abbiamo ascoltato la sonata per violoncello numero 2, opera 99 in fa maggiore di Johannes Brahms, nella esecuzione di Matilda Cogliar al violoncello, Stefano Ligoratti al pianoforte. Ricordiamo ancora una volta che Ligoratti ha utilizzato uno Steinway del 1888, quindi il suono di questo pianoforte, diciamo che ci affascina un po' di più, visto che è uno strumento quasi coevo alla prima esecuzione del brano di Brahms, che è appunto del 1886. Allora, avevamo detto in sede di presentazione, è una sonata complessa in quattro movimenti, questa numero 2 è una sonata anche in questo caso che Brahms ha scritto per pianoforte e violoncello, non per violoncello e pianoforte, e l'impegno dei due solisti è un impegno dal punto di vista del virtuosismo di un certo livello, non è certamente un brano scritto per degli amateur, e naturalmente in grande spolvero comunque il violoncello della Cogliar, in questo caso in violoncello in generale quando si esegue questa sonata. Termina così il nostro incontro di musica da camera di oggi. Da Marco Di Battista, grazie a tutti per averci seguito fin qui. La musica da camera, come al solito, torna tra 7 giorni.
1: Avete ascoltato Musica da camera. A cura della redazione dei programmi musicali.

Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticannews.va.

0: Chi vuole può scriverci anche tramite posta elettronica. Il nostro indirizzo è
1: programmi.musicali@spc.va.

Gentili ascoltatori, ancora ben trovati da Marco Di Battista, che torna in studio per questa ultima parte del programma musicale di oggi. Ascoltiamo ora, fuori programma, il Salve Regina in Do minore di Giovanni Battista Pergolesi. The Academy of Ancient Music è diretto da Christopher Hogwood. Il soprano è Emma Kirkby.

Abbiamo ascoltato il Salve Regina in Do minore di Giovanni Battista Pergolesi nella esecuzione del soprano Emma Kirkby con The Academy of Ancient Music diretto da Christopher Hogwood. Era anche questo l'ultimo brano in programma oggi, e allora grazie a tutti da Marco Di Battista per averci seguito fin qui e un buon proseguimento sempre sulle frequenze della Radio Vaticana.

0: Siete all'ascolto dei programmi musicali della Radio Vaticana.
1: Vi ricordiamo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del profeta Amos. Ascoltate questa parola che il Signore ha detto riguardo a voi, figli di Israele, e riguardo a tutta la stirpe che ho fatto salire dall'Egitto. Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Camminano forse due uomini insieme senza essersi messi d'accordo? Ruggisce forse il leone nella foresta se non ha qualche preda? Il leoncello manda un grido dalla sua tana se non ha preso nulla? Si precipita forse un uccello a terra in una trappola senza che vi sia un'esca? Scatta forse la trappola dal suolo se non ha preso qualche cosa? Risuona forse il corno nella città senza che il popolo si metta in allarme? Avviene forse nella città una sventura che non sia causata dal Signore? In verità, il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? Vi ho travolti come Dio aveva travolto Sodoma e Gomorra. Eravate come un tizzone strappato da un incendio, ma non siete ritornati a me, oracolo del Signore. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, salito Gesù sulla barca, i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco avvenne nel mare un grande sconvolgimento, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Allora si accostarono a lui e lo svegliarono, dicendo: «Salvaci, Signore, siamo perduti!» Ed egli disse loro: «Perché avete paura, gente di poca fede?» Poi si alzò, minacciò i venti e il mare, e ci fu grande bonaccia. Tutti, pieni di stupore, dicevano: «Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono?»
2: Possiamo trovarci proprio in questo Evangelo che abbiamo ascoltato, con la paura dei discepoli della tempesta, una paura che è quella di larga parte dell'umanità. Però noi confessiamo e possiamo dirlo più volte: c'è speranza, e l'abbiamo incontrata in Gesù. Egli ancora calma la tempesta. Il suo potere non sconvolge, ma crea. Non distrugge, ma fa essere, dando nuova vita. E anche noi ci chiediamo: chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono? Lo stupore che questa domanda esprime è il primo passo che ci fa uscire dalla paura. Attorno al lago di Galilea, Gesù aveva abitato e pregato. Là aveva chiamato i suoi primi discepoli nei loro luoghi di vita e di lavoro. Le parabole con le quali annunciava il regno di Dio rivelano un profondo legame con quella terra, con quelle acque, col ritmo delle stagioni e la vita delle creature. L'evangelista Matteo descrive la tempesta come uno sconvolgimento della terra, la parola seismos. Matteo userà lo stesso termine per il terremoto al momento della morte di Gesù e all'alba della sua risurrezione. Su questo sconvolgimento Cristo si eleva, ritto in piedi. Già qui il Vangelo ci fa scorgere il risorto, presente nella nostra storia sottosopra. Il rimprovero che Gesù rivolge al vento e al mare manifesta la sua potenza di vita e di salvezza, e sovrasta quelle forze di fronte alle quali le creature si sentono perdute.
3: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.

Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica Le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo di Johann Sebastian Bach Ciaccona in re minore dalla partita BWV 1004 per violino solo. Quindi Ciaccona in re minore dalla partita BWV 1004 per violino nella trascrizione per pianoforte di Ferruccio Busoni. Davide Simonacci, violino solo e pianoforte. Registrazioni dell'ottobre e novembre 2013.

Per la rubrica Le registrazioni della Radio Vaticana avete ascoltato di Johann Sebastian Bach Ciaccona in re minore dalla partita BWV 1004 per violino solo. Ciaccona in re minore dalla partita BWV 1004 per violino nella trascrizione per pianoforte di Ferruccio Busoni. Davide Simonacci, violino solo e pianoforte. Registrazioni dell'ottobre-novembre 2013. E per concludere Gil Ventura al sassofono.

Con la musica di Gil Ventura al sassofono si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per overture, danze e balletti intermezzi ascoltiamo di Richard Strauss quattro interludi sinfonici da frammento per concerto. Berliner Philharmoniker dirige Zubin Mehta.

Nella prima parte della rubrica Ouverture danze e balletti intermezzi abbiamo trasmesso di Richard Strauss quattro interludi sinfonici da frammento per concerto. Berliner Philharmoniker ha diretto Zubin Mehta. Nella seconda parte della rubrica Ouverture danze e balletti intermezzi ascoltiamo di Caroli Goldmark Ouverture Sakuntala, opera 13, Im Frühling, opera 36. Orchestra Filarmonia di Budapest dirige Andras Korodi.

Di Károly Goldmark abbiamo trasmesso le ouverture Sakuntala, opera 13, Im Frühling, opera 36. Ha eseguito l'Orchestra Filarmonia di Budapest, ha diretto András Korodi. Per la rubrica solo ascoltiamo composizioni per organo di Johann Sebastian Bach, eseguite da Power.